0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

0: Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
1: Tutte le domeniche mattina e i venerdì sera.
0: Un viaggio nella musica classica.
1: Un viaggio nel tempo e nello spazio.
0: Alla scoperta di melodie e armonie dai sapori più vari.
1: Un viaggio in compagnia di Lorenza.
0: Ed Ermanno.
1: Classicamente, la domenica alle 9.
0: E il venerdì alle 21.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: RBE, vicina a te. You know the heart.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Lunedì 1 giugno, buongiorno, buon pomeriggio, anzi per essere più corretti, buon inizio settimana, ma soprattutto appunto buon inizio del mese di giugno, giorno che apre diciamo la prospettiva verso le vacanze estive. Se siete studenti e studentesse, forza, coraggio, mancano pochi giorni prima della pausa insomma per l'estate. Se dovete affrontare degli esami, in bocca al lupo per appunto i prossimi momenti in cui dovrete dare il meglio di voi, però insomma coraggio e appunto un augurio che vada tutto per il meglio e poi dopo le meritate vacanze. Allora, una puntata che apre il pomeriggio, come sempre, Voci Protestanti, e il programma che apre il lungo pomeriggio di dirette, di voci, di informazioni, di musica di RBE. Continuate a seguirci, ricordo anche gli appuntamenti con i notiziari locali curati dalla redazione di Radio Bequit alle 16 e alle 18. Se non riuscite a seguire i notiziari nel momento esatto in cui vanno in onda, non vi preoccupate, perché potete riprendere sempre l'ultima versione del notiziario sul nostro sito rbe.it e quindi scaricare l'ultima versione e rimanere così aggiornati con le informazioni del territorio del Nord-Ovest, Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Abbiamo tante notizie oggi di cui parlare, in particolare sarà una puntata abbastanza dedicata al tema donne e dintorni. Ci sono alcune notizie che riguardano proprio le donne che salgono alle cariche, anche in cariche che finora non avevano mai ricoperto. Ne parleremo più tardi. Intanto apriamo con un brano, in effetti, che ci riporta anche a questa unità mondiale, We Are the World, USA for Africa, un brano di qualche anno fa.

Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845. Il numero di telefono certamente il 328 8757 845, come ci ricordava il nostro jingle, ma potete utilizzare anche la nostra mail, potete scrivere a diretta@rb.it se preferite appunto passare attraverso un contatto mail, e così in questo modo comunicare e contattare la redazione di Radio Bequit, di RB Radio e TV. Eravamo in Africa appunto con il brano che abbiamo ascoltato, We Are the World, USA for Africa. Rimaniamo in Africa per parlare anche di donne. Ve l'avevo detto, ci sono parecchie notizie oggi che riguardano il mondo femminile, perché la Comunione Anglicana dell'Africa Centrale ha ordinato le prime donne, una pietra miliare appunto per la Chiesa Anglicana. 14 donne sono state ordinate lo scorso 17 maggio 2026 in una funzione che si è tenuta alla Cattedrale Anglicana della Santa Croce in Botswana, e sono diventate le prime donne ad essere ordinate sacerdote della provincia anglicana della Chiesa dell'Africa Centrale. Allora, diciamo che è un percorso che ha delle origini piuttosto lontane, perché da molti anni ci sono state mozioni appunto che richiedevano di ordinare, di poter ordinare le donne. Sono mozioni che erano state presentate ai sinodi provinciali della Chiesa della provincia dell'Africa Centrale, e finalmente 3 anni fa, nel novembre 2023, era stata approvata appunto una mozione presentata dalla diocesi del Botswana, secondo cui le diocesi si dicevano pronte ad ordinare le donne e quindi si poteva autorizzare a procedere in tal senso. Quindi insomma è una bella notizia, una notizia che parla di apertura, che parla di mettersi al passo con i tempi, che parla anche di rompere delle tradizioni del passato che però insomma giustamente vengono messe in dubbio. E l'arcivescovo che ha celebrato questo momento di insediamento di appunto donne ordinate ha dichiarato: il tempo è il momento migliore, grazie per la vostra pazienza, avete aspettato a lungo ma oggi finalmente è stata fatta la storia, e sono felice di aver visto questo accadere durante il mio mandato come arcivescovo. Quindi anche giustamente un momento storico che è stato documentato in questo modo. La notizia la ritrovate ripresa anche sul sito riforma.it, quotidiano online delle chiese battiste, metodiste e valdesi in Italia. C'è un articolo pubblicato in questi giorni dal titolo Prime donne ordinate nella Comunione Anglicana dell'Africa Centrale. Vi invito ad andarlo a leggere e a riprendere maggiori dettagli rispetto a quelli che vi ho anche segnalato io in questa versione, diciamo, radiofonica della notizia. Continuiamo a parlare di donne tra poco. Ci spostiamo in Kenya, ci spostiamo alla Chiesa Luterana del Kenya. Anche in questo caso si parla di una prima volta. Per la prima volta una donna è stata consacrata come guida appunto della Chiesa Luterana keniota.

Nancy Sinatra, these boots are made for walking, queste scarpe sono fatte per camminare, così come stanno camminando le donne in tutto il mondo. Prima parlavamo delle prime donne consacrate nella comunione anglicana dell'Africa centrale, sempre in Africa rimaniamo, sempre di donne parliamo e sempre di prime volte. In questo caso è la Chiesa Luterana del Kenya che per la prima volta ha consacrato una donna alla sua guida. Si tratta della vescova Catherine Ngiza Muzau ed è stata consacrata lo scorso 24 maggio all'interno appunto della Chiesa Evangelica Luterana del Kenya. C'è stata una consacrazione solenne, il suo insediamento, ovviamente moltissime persone presenti da tutto il paese che sono venuti ad assistere a questo momento proprio perché si trattava di un cambiamento storico importante. La vescova Muzau ha dichiarato il suo impegno a servire appunto la Chiesa Luterana, ha espresso il desiderio di ascoltare le persone, di sostenerle, di costruire comunità, e ha ringraziato anche insomma la leadership delle chiese luterane mondiali per aver riconosciuto il contributo delle donne al ministero, al servizio e alla leadership, un contributo che è stato ribadito anche dal reverendo Dominic Onzongo Nabisia, che era presente e ha dichiarato: il vostro impegno come donne e la vostra dedizione hanno rafforzato i pilastri importanti della Chiesa. E quindi un'altra novità, un'altra prima volta, in questo caso appunto per la Chiesa Luterana del Kenya, per l'insediamento, l'inserimento anche nelle più alte cariche, diciamo, che governano le confessioni religiose, di una donna. Anche questo articolo, come il precedente di cui vi ho parlato, lo ritrovate pubblicato su riforma.it. Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.

0: Questa invece era la voce di Elvis Presley con Blue Shoed Shoes, quasi uno scioglilingua il titolo di questa canzone. Continuiamo la nostra puntata di Voci Protestanti e passiamo a questo punto a parlare di un po' di appuntamenti. Siamo in giornate così un po' di ponte. Immagino che molti e molte di voi saranno magari anche in giro, in vacanza, e quindi insomma giornate in cui forse c'è un po' meno, un po' più leggere dal punto di vista degli appuntamenti, proprio perché si immagina ci siano tanti spostamenti, ma alcuni appuntamenti ve li voglio ricordare. Ad esempio, mercoledì 3 giugno a Piscina il gruppo Teatro Angrogna proporrà lo spettacolo Oltre il Ponte, Resistenza e Costituzione, con Maura Bertin, Samuele Lazzaro, Erika Malan, Renato Peraldo, Marco Rovara, Jean-Louis Sappé. E l'appuntamento è alle 21:15 nella sala teatrale di Piscina e sarà un momento, diciamo, voluto dall'amministrazione comunale, che coglierà l'occasione anche per distribuire ai diciottenni una copia della Costituzione italiana, quindi mercoledì 3 di giugno. Venerdì 5 di giugno invece ricordo che a San Germano Chisone andrà in scena lo spettacolo Gli Agnelli di Calabria, una storia di fede, libertà e resistenza dei valdesi. Ne abbiamo parlato in passato più volte, abbiamo anche intervistato proprio Alberto Coral e Luca Pozzi, che sono rispettivamente attore e musicista protagonisti di questo spettacolo, che ha già fatto una serie di messe in scena in varie zone d'Italia, ha fatto delle tournée dal sud al nord dell'Italia, è stato anche già nella zona del Pinerolese, se ricordo bene è già stato proposto a Rorà. Questa volta arriva a San Germano, lo potrete vedere appunto venerdì sera alle 21 nello Stage 4 Teatro in via Scuole 5. Gli Agnelli di Calabria è uno spettacolo che parla delle vicende dei valdesi di Calabria e certo sono delle pagine particolarmente crude, perché parlano dello sterminio dei valdesi, dell'eccidio della comunità valdese avvenuta appunto nel 1561 in Calabria, e quindi una storia di fede, di libertà, di resistenza, di violenza, certamente è importante conoscerla. Venerdì sera, San Germano, Gli Agnelli di Calabria, la storia valdese, la resistenza valdese, allo Stage 4 Teatro in via Scuole 5. Altri appuntamenti li vediamo tra poco. Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Ladies and gentlemen, you are now on the Commodore's night shift.

0: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, cultura, informazione, relax.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. (3) 2 8 8 7 5 7 8 4 5, numero per SMS e WhatsApp, diretta @rbe.it invece per le vostre mail. Siete all'ascolto di Voci Protestanti, la trasmissione che apre il pomeriggio di RBE e poi si prosegue fino alle 19 con il Mi ritorno in mente di Marta e Samuel. E ricordo anche che potete appunto consigliarci notizie, appuntamenti, segnalarci appunto degli eventi che si stanno delineando. E vi ricordo anche che domani, essendo la festa del 2 giugno, le nostre trasmissioni si prenderanno una pausa, ma come sempre vi stiamo preparando uno speciale che vi terrà compagnia e che vi racconterà qualcosa a proposito di questo 2 giugno 2026, che tra l'altro è un 2 giugno speciale ancora di più, perché non è solo la festa della Repubblica Italiana e quindi tante iniziative anche pensate per i giovani, ma è anche l'80° anniversario del voto nazionale per la prima volta delle donne. E quindi sarà un 2 giugno che in particolare punterà l'attenzione proprio a questa tematica. Seguiteci domani e ascolterete, sentirete la puntata speciale che vi stiamo preparando in collaborazione tra tutti i programmi, le trasmissioni appunto di RBE. Io invece volevo parlarvi di un ciclo di incontri di preghiera per la pace che la Chiesa Valdese

anche con i fratelli e le sorelle della Chiesa Cattolica, e a questo punto si alternano le sedi degli incontri. Alcuni incontri, in particolare il primo e il terzo mercoledì del mese, saranno nella Chiesa Valdese, mentre il secondo e il quarto mercoledì del mese saranno nella Chiesa di San Giovanni Battista, nella Chiesa Cattolica. Ci sono poi due appuntamenti speciali che si faranno insieme nel giardino del Borgo di San Giovanni, il 29 luglio e il 30 di settembre, l'ultimo praticamente previsto per quest'estate. In ogni caso saranno ricordate, se poi non vi ricordate più qual è il luogo giusto del mercoledì, ve lo segnaleremo noi di volta in settimana, e sicuramente anche le chiese valdesi e cattolica di Luserna, ma anche insomma sui vari media, su Riforma, sull'Eco delle Valli, sarà segnalato appunto questo ciclo di appuntamenti per la pace. Preghiere per la pace. In ogni caso, quello che non cambia mai è l'orario: alle 18 tutti i mercoledì, in alternanza Chiesa Valdese e Chiesa Cattolica. Questo è un ciclo di incontri che proseguirà fino a settembre.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
13: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Siamo in chiusura di puntata, siamo quasi alla fine di questa prima parte di Voci Protestanti, la parte che ricordo viene anche replicata al mattino successivo, quindi un saluto particolare a chi ci sta seguendo con la replica in questa giornata che sarà di festa, perché la replica andrà in onda appunto il 2 giugno. Buona festa a tutte e tutti voi e buon inizio di giornata, visto che la replica va in onda al mattino presto. Prima invece di chiudere la nostra puntata in diretta di questo inizio settimana, di questo lunedì, volevo ancora ricordarvi qualche appuntamento per i prossimi giorni. Allora, in particolare volevo ricordarvi un appuntamento del Caffè Alzheimer sul tema Abbi cura di te, l'importanza della qualità di vita per chi si prende cura delle persone con demenza. Ne parlerà Elena Balocco, neuropsicologa della Diaconia Valdese. L'appuntamento è per mercoledì 3 di giugno a Torre Pellice, cioè alla Galleria Scroppo, dalle 14.30 alle 17. Come sempre questi incontri sono assolutamente gratuiti, liberi, aperti a chiunque abbia semplicemente anche curiosità di andare a sentire di cosa si tratta. Altro appuntamento da ricordare per sabato 6 di giugno a Coazze, ci sarà la giornata comunitaria delle chiese battiste del Piemonte, quindi un incontro diciamo allargato e speriamo ci sia il bel tempo che accompagnerà questa giornata prevista appunto a Coazze nel Torinese. Mentre domenica 7 ricordo un concerto, il concerto ad Angrogna del Coretto Valdese, un concerto a favore del completamento dei lavori di ristrutturazione proprio del Tempio del Serre. Il concerto si terrà nel Tempio del Serre alle ore 18, quindi domenica 7 giugno, concerto del Coretto Valdese alle ore 18 nel Tempio del Serre di Angrogna. Mi fermo qui con gli appuntamenti, ce ne sono altri da segnalare, ma lo faremo nelle prossime puntate, nelle prossime giornate. Nel frattempo vi auguro ancora un buon inizio di mese e una buona festività del 2 di giugno. Mi raccomando, seguite lo speciale di RBE preparato per appunto il 2 giugno 2026. Io mi fermo qui, vi saluto, ci risentiamo con la puntata di mercoledì. Lascio invece continuare ad Arianna con la seconda parte di Voci Protestanti e un saluto ovviamente anche a chi ci sta seguendo con la replica. Ciao!

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: version.
1: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Martedì 2 giugno la meditazione di oggi è curata dal pastore Nicola Tedoldi della Chiesa Metodista di Parma Mezzani. In chiusura ascolteremo l'inno numero 25, Amo l'Eterno, mio soccorritor. I versetti che ci propone per oggi il lezionario Un giorno, una parola, edizioni Claudiana, sono i seguenti. Dal libro di Ruth, capitolo 2, il versetto 12. Boaz disse a Ruth: «Il Signore ti dia contraccambio di quel che hai fatto, e la tua ricompensa sia piena da parte del Signore, del Dio di Israele, sotto le cui ali sei venuta a rifugiarti». E ancora dalla lettera agli Ebrei, capitolo 11, il versetto 6. Chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano.
2: Senza fede è impossibile piacergli. Questa affermazione dell'autore della lettera agli Ebrei non risuona come una condanna per chi dubita, ma come un invito a riconoscere che il rapporto con Dio non è una transazione commerciale. È piuttosto un atto di affidamento radicale. Nella nostra sensibilità di Chiesa della Riforma sappiamo molto bene che la fede non è un merito che accumuliamo, ma è un dono che ci precede. Eppure il testo ci dice che chi si accosta a Dio deve credere che Egli è. Questo credere che Egli è non significa semplicemente ammettere l'esistenza di un'entità suprema nel cielo. Un'ipotesi quindi che spieghi l'origine del mondo. Per noi dire che Dio è significa dire che Egli è presente nella storia, nella nostra storia, che Egli è il Dio dell'Esodo, il Dio della croce e della resurrezione, colui che interviene nelle difficoltà della nostra quotidianità. Accostarsi a Dio significa dunque uscire dal perimetro stretto del proprio io, superare la tentazione di bastare a se stessi e riconoscere che la vita ha un centro di gravità esterno, un tu che ci chiama per nome, prima ancora che noi impariamo a balbettare il suo. Il versetto prosegue con un'affermazione che spesso rischia di essere fraintesa dal nostro orecchio moderno. Dio, dice l'autore, ricompensa tutti quelli che lo cercano. In una società dominata dal merito e dal profitto potremmo essere tentati di leggere queste parole come una promessa di successo materiale. Nulla di più lontano dallo spirito del Vangelo. La ricompensa di cui parla l'autore della lettera agli Ebrei è Dio stesso. Cercare Dio non è un mezzo per ottenere qualcos'altro. La ricerca è già l'incontro. La ricompensa è la trasformazione del nostro sguardo. Chi cerca il Signore scopre che la propria vita, pur nelle sue fragilità e nelle sue contraddizioni, è custodita in una promessa. La fede non è l'assenza di domande, ma la perseveranza nel porle alla presenza di Dio. È quel cammino che i nostri padri e le nostre madri nella fede hanno percorso con coraggio, spesso tra le montagne o nelle periferie del mondo, sapendo che non stavano camminando verso il nulla, ma verso colui che chiama alla libertà. Questa fede di cui parliamo è una fede che costa, non è una grazia a buon mercato. Piacere a Dio non significa osservare in maniera formalistica dei precetti, ma significa vivere una vita che riflette la sua giustizia e la sua compassione. È qui che il nostro essere metodisti e valdesi si fa testimonianza viva. La fede non è un rifugio privatistico, ma un impegno pubblico. Credere che Egli è significa credere che il suo regno di giustizia sta germogliando anche dove noi vediamo solo deserto. La fede diventa allora quella forza che ci permette di stare in piedi davanti alle ingiustizie, di non piegare la testa davanti ai poteri di questo mondo, perché sappiamo che il nostro premio non dipende dal consenso umano, ma dalla fede. Dobbiamo chiederci allora oggi che cosa significa accostarsi a Dio. Spesso ci accostiamo con la pretesa di avere risposte chiare, distinte, oppure ci accostiamo con la stanchezza di chi si sente inadeguato. Ma il testo non dice nulla che deve accostarsi solo chi è perfetto o chi ha una dottrina impeccabile. Dice semplicemente che bisogna credere che Egli è lì, inattesa e che la ricerca non è vana. Questo è il balsamo per le nostre comunità. Sapere che la nostra ricerca comunitaria, il nostro studio della scrittura, il nostro servizio nel mondo hanno un fondamento solido. Dio non si nasconde per punirci, ma si lascia trovare da chi lo cerca con cuore sincero. La fede è dunque un rischio, sì, il rischio di affidarsi a una parola che non vediamo, ma che sentiamo vibrare nella nostra coscienza e nella comunità dei fratelli e delle sorelle. È la fiducia che ogni atto d'amore, ogni gesto d'accoglienza, ogni parola di verità non andrà persa. Se guardiamo la storia delle nostre chiese, vediamo uomini e donne che hanno vissuto questo versetto sulla propria pelle. Penso alla tenacia valdese nel mantenere la fiamma accesa nel buio dei secoli, o allo zelo metodista nel portare il Vangelo laddove la vita era già calpestata. Tutti loro non cercavano una ricompensa terrena, ma erano mossi dalla certezza interiore che Dio è il garante ultimo del senso della nostra esistenza. Il nostro tempo, così fluido e spesso così cinico, ha un disperato bisogno di persone che sappiano piacere a Dio, non per orgoglio spirituale, ma per umiltà profonda. Piacere a Dio significa agire in modo che la nostra vita non sia un insulto alla sua creazione. Significa credere che la speranza è più forte del realismo della disperazione. Cercare il Signore oggi può significare lottare contro l'indifferenza, costruire ponti dove altri innalzano muri, essere strumenti di una pace che il mondo non sa dare. In tutto questo, la nostra fede non è un possesso, ma un cammino che facciamo insieme, sostenendoci a vicenda, quando la stanchezza rende difficile credere che Egli è, che la nostra ricerca non abbia fine, che la nostra sete di Lui non si spenga, perché nel momento stesso in cui lo cerchiamo, scopriamo con stupore che è Lui che per primo ha cercato noi e che la sua gioia è abitare tra i suoi figli e le sue figlie. Amen.

Essere comunità in montagna? Sì, si può! Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!

Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: FM. Siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
2: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
1: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
2: Domenica 7 giugno alle 18 al parco storico Il Torrione di Pinerolo, Sonata Islands Quartet presenta I Remember Click, in un omaggio al cosiddetto periodo elettrico di Ciccoria.
1: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: RBE, vicina a te.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo,

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network.
1: Vent'anni fa le italiane e gli italiani sceglievano la Repubblica. Oggi il paese celebra il referendum del 2 giugno 46, l'inizio di una nuova stagione di libertà dopo le macerie del fascismo e della guerra. Un traguardo raggiunto grazie soprattutto alle donne. Nel GR le speranze e le emozioni di una di loro che quel giorno votò per la prima volta in una consultazione nazionale. Grosso bombardamento russo sull'Ucraina, 10 morti e decine di feriti, colpite soprattutto Kiev e Dnipro. Solo ieri Zelensky aveva parlato del rischio di un massiccio attacco da parte di Mosca. Nonostante l'annuncio di Trump di una tregua parziale in Libano, ancora scambi a fuoco tra Israele ed Hezbollah, per ora Netanyahu ha accettato di non attaccare Beirut. Proprio per la situazione in Libano, l'Iran ha minacciato di far saltare negoziato e tregua con gli Stati Uniti. Centri per il rimpatrio nei paesi terzi e azioni di polizia in stile ICE. Sui migranti l'Europa va ancora più a destra, ha trovato l'accordo sul nuovo regolamento che restringe il diritto d'asilo. Esulta la Lega, Meloni pronta a rilanciare il modello Albania. Le 8:32 minuti, buongiorno, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. 80 anni fa, con un referendum, le italiane e gli italiani scelsero la Repubblica con circa 12 milioni 700 mila voti contro i 10 milioni 700 mila per la monarchia.
2: Mercoledì 5 giugno. Dopo ore di perplessità, i primi risultati del referendum cominciano a comparire nelle edizioni straordinarie. L'Italia è Repubblica. Sala della Lupa, Palazzo di Montecitorio. 6 anni fa Mussolini ha dichiarato la guerra. Oggi il presidente della Cassazione, Giuseppe Pagano, legge alla presenza del governo e delle alte cariche i risultati del referendum. Due contabili davanti al presidente hanno registrato sulle calcolatrici le cifre. L'uno quelle della monarchia, l'altro quelle della Repubblica. L'Italia è Repubblica.
1: Determinanti furono i voti delle donne che per la prima volta esercitarono il diritto di voto in una consultazione nazionale. Questa mattina apriamo il nostro giornale radio con una preziosa testimonianza, quella di una signora che oggi ha 106 anni e quel giorno andò a votare e votò per la Repubblica. Si chiama Maria Bianchi, è nata il 1 ottobre del 1920, nel 1946 aveva dunque 26 anni. Ai tempi viveva a Cerano, piccolo paesino in provincia di Novara, dove faceva l'operaia e la mondina. In quello stesso 2 giugno si votò anche per eleggere l'Assemblea Costituente. Maria votò per il PCI perché suo papà era comunista, non aveva voluto fare la tessera del fascio e infatti era dovuto andare a lavorare in Francia. La testimonianza, di cui trovate uno stralcio più esteso sul nostro sito, è stata raccolta dalla nipote, la giornalista Margherita Aina. Ma sentiamo la signora Maria Bianchi.
3: Mi ricordo di essere emozionata, ma di essere molto contenta, ero contenta che era cambiato il mondo, capito? Che qualcosa avevamo anche noi donne da dire, poi comandava tutti gli uomini, le donne, ma col voto abbiamo cambiato tanto anche noi, cioè, perché poi sono più le donne che gli uomini, infatti i voti sono arrivati più delle donne, sì, che degli uomini, e già per la Repubblica. La maggior parte ha votato per la Repubblica, perché era la prima volta che si faceva. Poi finita la guerra, avevamo qualche cosa, come dire, se noi votiamo adesso la guerra non viene più. È quello che si spingeva. Poi venivano i comizi, andavamo a sentire i comizi, poi si andava anche in chiesa, poi noi andavamo in fabbrica.
4: Tu hai votato la Repubblica, ma qualcuno che ha votato per la monarchia ti ricordi?
3: Forse sì, quelli che abitavano in piazza, che magari avevano un negozio, quello che lavorava in banca, forse quelli lì, ma d'altro no. La classe operaia e quelli dell'agricoltura non hanno votato.
4: Ma se ne parlava?
3: Sì.
1: Le donne avevano votato pochi mesi prima in una tornata di elezioni amministrative, ma il 2 giugno con il voto a livello nazionale si arrivò finalmente a una conquista a lungo ostacolata. Sentiamo la professoressa Barbara Bracco, storica dell'Università di Milano Bicocca e co-conduttrice della nostra trasmissione. Ma che storia è questa?
0: All'epoca il mondo politico era abbastanza preoccupato per l'ingresso massiccio delle donne nel corpo elettorale. Non ci dimentichiamo che oltre la metà di quei 25 milioni di cittadini italiani chiamati alle urne, oltre la metà erano donne, e questo, come dire, ribaltava, dava una scossa a quello che era il corpo elettorale e anche l'idea di che cosa, di chi fossero i titolari dei diritti. Esiste prima del 46 una storia molto tormentata, i tentativi di dare alle donne il diritto di voto, purtroppo sempre che si sono spenti nel nulla.
1: Nella giornata di oggi vi racconteremo le celebrazioni, in particolare quelle del Quirinale. Il presidente Mattarella ha voluto che questo 80° compleanno della Repubblica fosse un momento di larga partecipazione per le cittadine e i cittadini.

0: della nostra storia, irripetibile per certi versi, perché quel voto chiudeva una lunga fase della storia italiana, ma anche, e questo è un aspetto che è stato poco valorizzato nelle attuali celebrazioni, anche della vita europea e internazionale, un paese come il nostro che passava alla Repubblica.
1: Le 8:38 minuti, adesso le altre notizie, partendo dall'Ucraina. Una serie di attacchi russi sull'Ucraina ha fatto almeno 10 morti e diverse decine di feriti, colpite tra le altre Kiev, Dnipro, Kharkiv e Zaporizhia. La maggior parte del paese è ancora sotto allarme. Dal centro della capitale ucraina si sono alzate fiamme e colonne di fumo. Secondo le autorità locali sono stati danneggiati anche 2 edifici residenziali e un ospedale. Potrebbero esserci ancora delle persone sotto le macerie. Solo ieri Zelensky aveva parlato del rischio di un nuovo grosso bombardamento da parte di Mosca. La scorsa settimana la Russia aveva minacciato di colpire i centri del potere a Kiev come rappresaglia per un attacco ucraino contro un dormitorio nel Donbass occupato. Droni ucraini avrebbero invece colpito sempre in queste ore un'altra raffineria di petrolio in territorio russo. Adesso la crisi in Medio Oriente. Nelle ultime ore ci sono stati ancora attacchi e scontri tra esercito israeliano ed Hezbollah in Libano. Ieri sera Trump aveva parlato di un accordo di tregua tra le parti, ma il quadro è ancora molto confuso. Oltretutto, dalla situazione in Libano dipende la tenuta della tregua tra Iran e Stati Uniti. In studio Emanuele Valenti. Emanuele, proviamo a fare un po' il punto, un po' di chiarezza sulle ultime ore.
2: Le ultime 24 ore sono state convulse, dando tutto il senso della complessità di questa crisi, e ricordiamo che lo scorso fine settimana c'era stato anche l'ennesimo scambio a fuoco tra Iran e Stati Uniti e un'ulteriore avanzata israeliana in Libano. Allora, le ultime 24 ore. Teheran ha prima ribadito come il Libano sia parte dell'accordo complessivo e ha poi ricordato come la tregua con gli americani possa anche saltare se Netanyahu, appunto, non si dovesse fermare. Secondo alcuni media iraniani, la Repubblica Islamica ha anche sospeso le comunicazioni con Washington e minacciato di allargare il blocco di Hormuz a Bab el Mandeb tra Mar Rosso e Golfo di Aden, un altro passaggio vitale per il commercio marittimo nella regione. Con migliaia di libanesi in fuga dalla zona sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, per paura di un attacco israeliano, ieri sera Trump ha parlato con Netanyahu e indirettamente con Hezbollah e poi, con la solita enfasi, ha annunciato che entrambe le parti hanno accettato di fermarsi. Trump con Netanyahu sarebbe stato molto duro, secondo Axios gli avrebbe detto: sei un pazzo, ti ho salvato io dalla prigione, cosa stai facendo? L'ambasciata americana a Beirut e il governo libanese hanno precisato: l'accordo prevederebbe solo niente attacchi israeliani su Beirut e stop agli spari di Hezbollah su Israele, escluso il sud del Libano, dove questa mattina ci sarebbero stati ancora attacchi. Israele ha anche comunicato di aver intercettato proiettili diretti sul nord del suo territorio. Insomma, sembra solo una pausa molto parziale.
1: Grazie Emanuele. Ieri, dopo la minaccia di Netanyahu di colpire la zona sud di Beirut, migliaia di persone si erano messe in fuga per l'ennesima volta. Don Carlo Giorgi è un sacerdote cattolico che vive a Beirut.
3: Guardi, la gente... non lo so, poi il Libano è composto da tante parti differenti, tanti gruppi socio-religiosi differenti, però in generale l'impressione è che il Libano non appartenga ai libanesi, no? Allora gli iraniani difendono, ma in realtà posseggono questo paese, Israele lo prende. È di tutti, ma non è dei libanesi. E la maggioranza delle persone qua vorrebbe semplicemente la pace. E si è veramente stancata. Sono 50 anni che la gente qua subisce, per un motivo o per un altro, guerre e invasioni, e veramente la gente vuole veramente solo la pace. La situazione sta peggiorando in modo preoccupante. È un paese in ostaggio. In tutto questo devo dire che quello che facciamo di accogliere le persone è un ponte di pace e di dialogo, per cui nelle parrocchie e nelle scuole, e chiunque accolga apre la casa e crea dei ponti. Per esempio, noi accogliamo della gente con cui non avremmo mai pensato di vivere con una comunità musulmana in chiesa, è una cosa un po' strana, eppure si creano delle relazioni di amicizia, di fraternità, che sono un ponte di pace e che ci dicono che la pace è possibile.
1: Abbiamo detto che la situazione in Libano è parte importante del quadro generale in Medio Oriente. Abbiamo sentito come l'Iran abbia minacciato di far saltare tutto se Israele non dovesse fermare i suoi attacchi sul territorio libanese. Cerchiamo di capire ora la strategia iraniana nel servizio.
4: Gli Stati Uniti e l'Iran si sono scambiati attacchi durante il fine settimana. La marina di Pasaran ha colpito con un missile da crociera un mercantile.

0: Italia per un attacco militare americano nel mare d'Oman contro la nave mercantile Lion Star, battente bandiera gambiana e diretta in Iran. L'attacco di Pasdaran è avvenuto a circa 40 miglia nautiche a sud-est di Umm Qasr in Iraq. Teheran insiste sul fatto che qualsiasi accordo per porre fine alla guerra debba includere la fine dell'offensiva israeliana in Libano. I colloqui di pace tra Teheran e Washington sono in stallo. L'agenzia di stampa Nasrin ha citato la rottura del cessate il fuoco, gli scontri in Libano come motivi dell'interruzione del dialogo. A causa della battuta d'arresto dei colloqui di pace in Medio Oriente, i prezzi del petrolio ieri sono balzati in avanti, i mercati azionari hanno mostrato andamenti contrastanti. Le speranze di ulteriori progressi nei colloqui tra Stati Uniti e Iran sono andate in fumo e questo provoca un'impennata dei prezzi del petrolio, perché è possibile una nuova ondata di conflitto. Inoltre i mercati sanno che le scorte di petrolio si stanno esaurendo rapidamente, le ottimistiche previsioni sul ripristino delle forniture prevedevano la riapertura dello stretto di Hormuz entro giugno. Intanto le autorità libanesi hanno dichiarato che Hezbollah ha accettato una proposta americana per una cessazione reciproca degli attacchi, ma intanto continuano gli attacchi israeliani nel sud del Libano. Per Popolare Network, Farihan Sabahi.
1: Sui migranti l'Europa sempre più fortezza. Nella serata di ieri è stato trovato l'accordo sul nuovo regolamento rimpatri, prevede tutta una serie di misure che dovrebbero facilitare l'espulsione delle persone non in regola sul territorio europeo. Calpeste, diritti fondamentali delle persone, hanno protestato Verdi e socialisti europei che hanno criticato l'accordo. Esulta invece la Lega, il nuovo regolamento potrebbe rilanciare anche i centri in Albania costruiti dal governo italiano. Perché? Perché tra le misure previste dall'accordo c'è la possibilità per gli stati membri di creare hub di rimpatrio in paesi terzi e dà anche la via libera ad azioni di polizia contro i migranti irregolari in stile ICE statunitense. Il servizio da Bruxelles.
2: L'intesa finale raggiunta nella tarda serata di ieri dalle istituzioni europee sul regolamento rimpatri chiude il cerchio della nuova legislazione dell'Unione in materia di migrazione e asilo, con una serie di misure che danno un'ulteriore stretta ai diritti delle persone migranti. Sono previste decisioni automatiche di rimpatrio forzato alla fine del soggiorno regolare, invece di un rinnovo del permesso, un'estensione della durata della detenzione fino a 30 mesi, l'istituzione di un ordine europeo di rimpatrio per facilitare il riconoscimento delle decisioni di altri stati UE e sanzioni penali per chi non collabora con la decisione di rimpatrio. Si temono poi le misure investigative in stile ICE statunitense, che permetteranno raid della polizia in abitazioni private nelle sedi di ONG anche senza mandato dell'autorità giudiziaria per cercare persone da rimpatriare. E poi c'è tutta la questione dei return hubs, cioè i centri di detenzione in paesi terzi dove le persone migranti potrebbero essere inviate prima del rimpatrio, minori e famiglie con bambini inclusi. Per stabilire questi centri servirà un accordo specifico tra un governo dell'UE e un paese terzo qualunque, e sarà proprio questo paese a occuparsi della detenzione e rimpatrio, presumibilmente a fronte di grossi incentivi finanziari. Ora l'intesa dovrà essere approvata dal Consiglio e dal Parlamento europeo, dopodiché il regolamento entrerà in vigore subito dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con l'applicazione immediata di alcuni elementi come return hubs, mentre altre disposizioni che richiedono misure preparatorie da parte dei 27 governi si applicheranno dopo un periodo transitorio di 12 mesi. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: A largo della Calabria c'è stata una forte scossa di terremoto. Il sisma di magnitudo 6.2 ed epicentro a 250 km di profondità è stato registrato a largo della costa tirrenica, circa 41 km da Cosenza. La scossa, avvertita in gran parte della regione, fino in Campania, in Puglia e in Sicilia. In alcune località i cittadini sono scesi in strada. La sala operativa della Protezione Civile ha iniziato a contattare i sindaci dell'area più vicina all'epicentro. Al momento non si segnalano danni, ma i controlli sono ancora in corso. Mentre si stanno concentrando su due persone le indagini sull'omicidio di quattro braccianti pakistani trovati carbonizzati ieri dal Cosentino in Calabria. I due soggetti connazionali delle vittime sono stati portati in questura e interrogati. Il versante ionico calabrese è una zona di campi agricoli e braccianti. Il sospetto è che l'omicidio sia legato al caporalato. E alle 8:47 minuti si conclude questa edizione del Giornale Radio condotta da Mattia Guastafiero in redazione con Emanuele Valenti. Le notizie tornano alle 10:30. A tutti una buona giornata e un buon 2 giugno, buona festa della Repubblica.
3: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
4: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
5: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
7: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può! Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

come vorrei. Come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei. Che tu vedessi me.

Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320 4579 349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

10, venita linda, doma tra tua vita, doma tra tua vita, doma che la 10, venita linda, e a mi via, però è a ser la canzone con tre.

Yo-yo.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. E ora pubblicità. Il gruppo Donne Insieme, con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour, presentano 20 anni di Insieme a Concerto presso la splendida Abbazia Santa Maria di Cavour.
1: Primo appuntamento della rassegna giovedì 4 giugno con l'orchestra d'archi Bartolomeo Bruni e Mauro Pavese tromba solista. L'ensemble presenterà un percorso musicale dal barocco alle grandi colonne sonore.
0: Inizio concerto ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni info chiocciola abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.
2: Day night. Day night radio show tutti i martedì sera alle 21, in replica il sabato alle 16:30, oppure sul canale Mixcloud di RBE potete ascoltarci quando volete. Chi siamo? Un gruppo di amici che condivide ciò che ama, la musica, e vuole condividerla con voi. Mandateci anche le vostre proposte, le vostre canzoni al numero di RBE 328-8757-845. Day Night Radio Show.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Vent'anni fa le italiane e gli italiani sceglievano la Repubblica. Oggi il paese celebra il referendum del 2 giugno 46, l'inizio di una nuova stagione di libertà dopo le macerie del fascismo e della guerra. Un traguardo raggiunto grazie soprattutto alle donne. Nel GR le speranze e le emozioni di una di loro che quel giorno votò per la prima volta in una consultazione nazionale. Grosso bombardamento russo sull'Ucraina, 10 morti e decine di feriti, colpite soprattutto Kiev e Dnipro. Solo ieri Zelensky aveva parlato del rischio di un massiccio attacco da parte di Mosca. Nonostante l'annuncio di Trump di una tregua parziale in Libano, ancora scambia fuoco tra Israele ed Hezbollah, per ora Netanyahu ha accettato di non attaccare Beirut. Proprio per la situazione in Libano, l'Iran ha minacciato di far saltare negoziato e tregua con gli Stati Uniti. Centri per il rimpatrio nei paesi terzi e azioni di polizia in stile ICE. Sui migranti l'Europa va ancora più a destra, ha trovato l'accordo sul nuovo regolamento che restringe il diritto d'asilo. Esulta la Lega, Meloni pronta a rilanciare il modello Albania. Le 8:32 minuti, buongiorno, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. 80 anni fa, con un referendum, le italiane e gli italiani scelsero la Repubblica con circa 12.700.000 voti contro i 10.700.000 per la monarchia.
3: Mercoledì 5 giugno. Dopo ore di perplessità, i primi risultati del referendum cominciano a comparire nelle edizioni straordinarie. L'Italia è Repubblica. Sala della Lupa, Palazzo di Montecitorio. 6 anni fa Mussolini ha dichiarato la guerra. Oggi il presidente della Cassazione Giuseppe Pagano legge alla presenza del governo e delle alte cariche i risultati del referendum. Due contabili davanti al presidente hanno registrato sulle calcolatrici le cifre. L'uno quelle della monarchia, l'altro quelle della Repubblica. L'Italia è Repubblica.
2: Determinanti furono i voti delle donne che per la prima volta esercitarono il diritto di voto in una consultazione nazionale. Questa mattina apriamo il nostro giornale radio con una preziosa testimonianza, quella di una signora che oggi ha 106 anni e quel giorno andò a votare e votò per la Repubblica. Si chiama Maria Bianchi, è nata il 1 ottobre del 1920, nel 1946 aveva dunque 26 anni. Ai tempi viveva a Cerano, piccolo paesino in provincia di Novara, dove faceva l'operaia e la mondina. In quello stesso 2 giugno si votò anche per eleggere l'Assemblea Costituente. Maria votò per il PC perché suo papà era comunista, non aveva voluto fare la tessera del fascio e infatti era dovuto andare a lavorare in Francia. La testimonianza, di cui trovate uno stralcio più esteso sul nostro sito, è stata raccolta dalla nipote, la giornalista Margherita Aina. Ma sentiamo la signora Maria Bianchi.
4: Mi ricordo di essere emozionata, ma di essere molto contenta, ero contenta che era cambiato il mondo, capito? Che qualcosa avevamo anche noi donne da dire, poi comandava tutti gli uomini, le donne, ma col voto abbiamo cambiato tanto anche noi, cioè, perché poi sono più le donne che gli uomini, infatti i voti sono arrivati più delle donne, sì, che degli uomini, e già per la Repubblica. La maggior parte ha votato per la Repubblica, perché era la prima volta che si faceva. Poi finita la guerra, avevamo qualche cosa come dire, se noi votiamo adesso la guerra non viene più. È quello che si spingeva. Poi venivano i comizi e andavamo a sentire i comizi, poi si andava anche in chiesa, poi lì noi andavamo in fabbrica.
5: Tu hai votato la Repubblica, ma qualcuno che ha votato per la monarchia ti ricordi?
4: Magari. Forse sì, quelli che abitavano in piazza, che magari avevano un negozio, quello che lavorava in banca, forse quelli lì, ma d'altro no. La classe operaia e quelli dell'agricoltura non hanno votato.
5: Ma se ne parlava?
4: Sì.
2: Le donne avevano votato pochi mesi prima in una tornata di elezioni amministrative, ma il 2 giugno, con il voto a livello nazionale, si arrivò finalmente a una conquista a lungo ostacolata. Sentiamo la professoressa Barbara Bracco, storica dell'Università di Milano Bicocca e co-conduttrice della nostra trasmissione. Ma che storia è questa?
6: All'epoca il mondo politico era abbastanza preoccupato per l'ingresso massiccio delle donne nel corpo elettorale. Non ci dimentichiamo che oltre la metà di quei 25 milioni di cittadini italiani chiamati alle urne, oltre la metà erano donne, e questo, come dire, ribaltava, dava una scossa a quello che era il corpo elettorale e anche l'idea di che cosa, di chi fossero i titolari dei diritti. Esiste prima del 46 una storia molto tormentata di tentativi di dare alle donne il diritto di voto, purtroppo sempre che si sono spenti nel nulla.
2: Nella giornata di oggi vi racconteremo le celebrazioni, in particolare quelle del Quirinale. Il presidente Mattarella ha voluto che questo 80° compleanno della Repubblica fosse un momento di larga partecipazione per le cittadini e i cittadini. Sentiamo ancora la professoressa Bracco sulla rilevanza di questo anniversario.
6: È un modo, così è stato e viene presentato, diciamo, l'80° come un'occasione per rinnovare il patto istituzionale, civile, culturale, da qui le tante iniziative del Quirinale per ricordare appunto il voto del 2 giugno. Non dimentichiamo che è in corso un passaggio anche generazionale che ci porterà da qui a non molti anni a non avere più neanche un contatto diretto con gli avvenimenti della guerra e del referendum. È l'occasione per ricordare un momento unico nella nostra storia, irripetibile per certi versi, perché quel voto chiudeva una lunga fase della storia italiana, ma anche, e questo è un aspetto che è stato poco valorizzato nelle attuali celebrazioni, anche della vita europea e internazionale, un paese come il nostro che passava alla Repubblica.
2: Le 8:38 minuti, adesso le altre notizie, partendo dall'Ucraina. Una serie di attacchi russi sull'Ucraina ha fatto almeno 10 morti e diverse decine di feriti, colpite tra le altre Kiev, Dnipro, Kharkiv e Zaporizhia. La maggior parte del paese è ancora sotto allarme. Dal centro della capitale ucraina si sono alzate fiamme e colonne di fumo. Secondo le autorità locali sono stati danneggiati anche 2 edifici residenziali e un ospedale. Potrebbero esserci ancora delle persone sotto le macerie. Solo ieri Zelensky aveva parlato del rischio di un nuovo grosso bombardamento da parte di Mosca. La scorsa settimana la Russia aveva minacciato di colpire i centri del potere a Kiev come rappresaglia per un attacco ucraino contro un dormitorio nel Donbass occupato. Droni ucraini avrebbero invece colpito sempre in queste ore un'altra raffineria di petrolio in territorio russo. Adesso la crisi in Medio Oriente. Nelle ultime ore ci sono stati ancora attacchi e scontri tra esercito israeliano ed Hezbollah in Libano. Ieri sera Trump aveva parlato di un accordo di tregua tra le parti, ma il quadro è ancora molto confuso. Oltretutto, dalla situazione in Libano dipende la tenuta della tregua tra Iran e Stati Uniti. In studio Emanuele Valenti. Emanuele, proviamo a fare un po' il punto, un po' di chiarezza sulle ultime ore.
7: Le ultime 24 ore sono state convulse, dando tutto il senso della complessità di questa crisi, e ricordiamo che lo scorso fine settimana c'era stato anche l'ennesimo scambio a fuoco tra Iran e Stati Uniti e un'ulteriore avanzata israeliana in Libano. Allora, le ultime 24 ore. Teheran ha prima ribadito come il Libano sia parte dell'accordo complessivo e ha poi ricordato come la tregua con gli americani possa anche saltare se Netanyahu appunto non si dovesse fermare. Secondo alcuni media iraniani, la Repubblica Islamica ha anche sospeso le comunicazioni con Washington e minacciato di allargare il blocco di Hormuz a Bab el Mandeb tra Mar Rosso e Golfo di Aden, un altro passaggio vitale per il commercio marittimo nella regione. Con migliaia di libanesi in fuga dalla zona sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, per paura di un attacco israeliano, ieri sera Trump ha parlato con Netanyahu.

0: messe in fuga per l'ennesima volta. Don Carlo Giorgi è un sacerdote cattolico che vive a Beirut.
1: Guardi, la gente non lo so, poi il Libano è composto da tante parti differenti, tanti gruppi socio-religiosi differenti, però in generale l'impressione è che il Libano non appartenga ai libanesi, no? Allora gli iraniani difendono, ma in realtà posseggono questo paese. Israele lo prende, è di tutti ma non è dei libanesi, e la maggioranza delle persone qua vorrebbe semplicemente la pace e si è veramente stancata. Sono 50 anni che la gente qua subisce per un motivo o per un altro guerre e invasioni, e veramente la gente vuole veramente solo la pace. La situazione sta peggiorando in modo preoccupante, è un paese in ostaggio. In tutto questo devo dire che quello che facciamo di accogliere le persone è un ponte di pace e di dialogo, per cui nelle parrocchie e nelle scuole e chiunque accolga apre la casa e crea dei ponti. Per esempio noi accogliamo della gente con cui non avremmo mai pensato di vivere con una comunità musulmana in chiesa, è una cosa un po' strana, eppure si creano delle relazioni di amicizia, di fraternità, che sono un ponte di pace e che ci dicono che la pace è possibile.
0: Abbiamo detto che la situazione in Libano è parte importante del quadro generale in Medio Oriente, abbiamo sentito come l'Iran abbia minacciato di far saltare tutto se Israele non dovesse fermare i suoi attacchi sul territorio libanese. Cerchiamo di capire ora la strategia iraniana nel servizio.
2: Gli Stati Uniti e l'Iran si sono scambiati attacchi durante il fine settimana. La marina di Pasaran ha colpito con un missile da crociera un mercantile in rappresaglia per un attacco militare americano nel mare d'Oman contro la nave mercantile Lion Star, battente bandiera gambiana e diretta in Iran. L'attacco di Pasaran è avvenuto a circa 40 miglia nautiche a sud-est di Umqasr, in Iraq. Teheran insiste sul fatto che qualsiasi accordo per porre fine alla guerra debba includere la fine dell'offensiva israeliana in Libano. I colloqui di pace tra Teheran e Washington sono in stallo. L'agenzia di stampa Nastanim ha citato la rottura del cessate il fuoco, gli scontri in Libano come motivi dell'interruzione del dialogo. A causa della battuta d'arresto dei colloqui di pace in Medio Oriente, i prezzi del petrolio ieri sono balzati in avanti, i mercati azionari hanno mostrato andamenti contrastanti. Le speranze di ulteriori progressi nei colloqui tra Stati Uniti e Iran sono andate in fumo, e questo provoca un'impennata dei prezzi del petrolio, perché è possibile una nuova ondata di conflitto. Inoltre i mercati sanno che le scorte di petrolio si stanno esaurendo rapidamente, le ottimistiche previsioni sul ripristino delle forniture prevedevano la riapertura dello stretto di Hormuz entro giugno. Intanto le autorità libanesi hanno dichiarato che Hezbollah ha accettato una proposta americana per una cessazione reciproca degli attacchi, ma intanto continuano gli attacchi israeliani nel sud del Libano. Per Popolare Network, Farihan Sabahi.
0: Sui migranti l'Europa sempre più fortezza. Nella serata di ieri è stato trovato l'accordo sul nuovo regolamento rimpatri, prevede tutta una serie di misure che dovrebbero facilitare l'espulsione delle persone non in regola sul territorio europeo. Calpeste, diritti fondamentali delle persone, hanno protestato Verdi e socialisti europei che hanno criticato l'accordo. Esulta invece la Lega, il nuovo regolamento potrebbe rilanciare anche i centri in Albania costruiti dal governo italiano. Perché? Perché tra le misure previste dall'accordo c'è la possibilità per gli Stati membri di creare hub di rimpatrio in paesi terzi ed ha anche la via libera ad azioni di polizia contro i migranti irregolari in stile ICE statunitense. Il servizio da Bruxelles.
3: L'intesa finale raggiunta nella tarda serata di ieri dalle istituzioni europee sul regolamento rimpatri chiude il cerchio della nuova legislazione dell'Unione in materia di migrazione e asilo, con una serie di misure che danno un'ulteriore stretta ai diritti delle persone migranti. Sono previste decisioni automatiche di rimpatrio forzato alla fine del soggiorno regolare, invece di un rinnovo del permesso, un'estensione della durata della detenzione fino a 30 mesi, l'istituzione di un ordine europeo di rimpatrio per facilitare il riconoscimento delle decisioni di altri stati UE e sanzioni penali per chi non collabora con la decisione di rimpatrio. Si temono poi le misure investigative in stile ICE statunitense, che permetteranno raid della polizia in abitazioni private nelle sedi di ONG anche senza mandato dell'autorità giudiziaria per cercare persone da rimpatriare. E poi c'è tutta la questione dei return hubs, cioè i centri di detenzione in paesi terzi dove le persone migranti potrebbero essere inviate prima del rimpatrio, minori e famiglie con bambini inclusi. Per stabilire questi centri servirà un accordo specifico tra un governo dell'UE e un paese terzo qualunque, e sarà proprio questo paese a

0: occuparsi della detenzione e rimpatrio, presumibilmente a fronte di grossi incentivi finanziari. Ora l'intesa dovrà essere approvata dal Consiglio e dal Parlamento europeo, dopodiché il regolamento entrerà in vigore subito dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con l'applicazione immediata di alcuni elementi come Return Hubs, mentre altre disposizioni che richiedono misure preparatorie da parte dei 27 governi si applicheranno dopo un periodo transitorio di 12 mesi. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: A largo della Calabria c'è stata una forte scossa di terremoto, il sisma di magnitudo 6.2 ed epicentro a 250 km di profondità è stato registrato a largo della costa tirrenica, circa 41 km da Cosenza. La scossa, avvertita in gran parte della regione, fino in Campania, in Puglia e in Sicilia. In alcune località i cittadini sono scesi in strada, la sala operativa della Protezione Civile ha iniziato a contattare i sindaci dell'area più vicina all'epicentro, al momento non si segnalano danni, ma i controlli sono ancora in corso. Mentre si stanno concentrando su due persone le indagini sull'omicidio di quattro braccianti pakistani trovati carbonizzati ieri dal Cosentino in Calabria. I due soggetti connazionali delle vittime sono stati portati in questura e interrogati. Il versante ionico calabrese è una zona di campi agricoli e braccianti. Il sospetto è che l'omicidio sia legato al caporalato. E alle 8:47 minuti si conclude questa edizione del Giornale Radio condotta da Mattia Guastafiero in redazione con Emanuele Valenti. Le notizie tornano alle 10:30. A tutti una buona giornata e un buon 2 giugno. Buona festa della Repubblica.
2: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5per1000.
3: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
4: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Essere comunità in montagna? Sì, si può! Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle Terre Alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!
6: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te. E ora, pubblicità. Il gruppo Donne Insieme, con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour, presentano 20 anni di Insieme a Concerto, presso la splendida Abbazia Santa Maria di Cavour.
7: Primo appuntamento della rassegna, giovedì 4 giugno, con l'orchestra d'archi Bartolomeo Bruni e Mauro Pavese tromba solista. L'ensemble presenterà un percorso musicale dal barocco alle grandi colonne sonore.
6: Inizio concerto, ore 21.
7: Per dettagli e prenotazioni, info chiocciola abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.
8: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Domenica 7 giugno alle 18 al Parco Storico Il Torrione di Pinerolo, Sonata Islands Quartet presenta I Remember Click, in un omaggio al cosiddetto periodo elettrico di Cicoria.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
4: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.

popolo di Radio Bequit, ben ritrovate, ben ritrovati. Questa è una puntata speciale, anzi un contenitore speciale di contributi per passare insieme la giornata di quest'oggi 2 giugno. 2 giugno, festa della Repubblica, quindi anche RBE si prende del tempo per festeggiare in famiglia, con i propri cari, magari in solitudine, e per celebrare questa giornata che è davvero importante. E c'è una parola che attraversa 80 anni e arriva fino a noi, ancora carica, ancora urgente, ed è una parola semplice, una delle più semplici che esistano, eppure ogni volta che la pronunciamo qualcosa si muove. Quella parola è scegliere. Il 2 giugno 1946 gli italiani e le italiane per la prima volta insieme si trovarono di fronte ad una scheda, ad una matita e ad una domanda enorme: che cosa vogliamo essere? E quando diciamo per la prima volta insieme vale la pena fermarsi un momento, perché quella data non è solo la nascita della Repubblica, è anche la prima volta che nella storia d'Italia le donne ebbero diritto di votare, di contare, di essere a tutti gli effetti delle cittadine. E non era scontato, non era automatico. Era il risultato di una battaglia lunga, silenziosa e ostinata, combattuta da donne che avevano preteso il diritto di esistere nella vita pubblica, non solo in quella privata. E quella conquista portava qualcosa di più profondo del semplice gesto di imbucare una scheda. Portava il diritto di scegliere chi siamo come collettività, il diritto di essere presenti nei luoghi dove le decisioni si prendono, il diritto di non delegare ad altri la propria voce. E 80 anni dopo quel diritto è ancora un cantiere aperto. Le donne nelle istituzioni, nelle amministrazioni, ai tavoli dove si decide il futuro, il nostro futuro, il futuro di tutti, ci sono, ma spesso sono ancora troppo poche e ancora troppo faticosamente si arriva in quei luoghi. E la strada tracciata nel 1946 non è ancora finita. Il mondo all'epoca era appena uscito dalla guerra, le macerie erano ancora calde, e in mezzo a quelle macerie qualcuno aveva avuto il coraggio di dire: adesso tocca a noi decidere, a tutti noi. E loro decisero, scelsero la Repubblica. 80 anni dopo, quella scelta è ancora qui, nei documenti che firmiamo, nelle istituzioni che abitiamo, in ogni 2 giugno che celebriamo. Ma la prima domanda non è invecchiata, anzi forse oggi pesa ancora di più, perché il mondo che ci circonda sembra moltiplicare i conflitti, le disparità, le ingiustizie. In mezzo a tutto questo, scegliere richiede ancora coraggio, e forse addirittura ne richiede ancora di più. E quindi oggi, in questo speciale di RBE, proviamo a stare dentro a questa parola. E grazie al lavoro di tutta la redazione, attraverso interviste, storie, riflessioni e contributi diversi, vogliamo chiederci ancora cosa significa per noi scegliere qui, ora e adesso, perché la libertà non è solo un ricordo da celebrare, è sempre ancora qualcosa da scegliere.

Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Torniamo in onda con questo speciale del 2 giugno 2026, Festa della Repubblica. E per celebrare gli 80 anni dal primo voto alle donne, la città metropolitana di Torino si è presa l'impegno di curare una sorta di tour nei comuni di propria pertinenza di una mostra intitolata Torino 1946-2026, 80 anni dal primo voto alle donne, che arriverà a toccare decine di comuni in un percorso iniziato a metà febbraio. La mostra è stata esposta per la prima volta nel 2016, in occasione ovviamente del 70° anniversario, ed è stata possibile grazie al lavoro di Franco Senestro, custode e proprietario dell'archivio La Bottega del Ciabattino, un archivio storico e fotografico nato dalla passione di Giovanni Senestro, che ebbe il ruolo di basista nel corso della Resistenza è portato avanti dal figlio Franco. Questo archivio comprende oltre 10.000 immagini e documenti del secolo scorso ed è celebre per aver salvato e valorizzato rari negativi che immortalano la vita, la cronaca e la storia di Torino e del Piemonte tra il 1945 e il 1950. E la mostra nasce da una scoperta avvenuta nel 1983 durante la liquidazione della storica redazione della Gazzetta del Popolo in corso Valdocco a Torino. Senestro trovò infatti in un armadio 7 scatole di negativi che il curatore fallimentare non aveva notato. Un patrimonio storico di grandissimo valore che, tra le altre cose, conteneva anche delle immagini di donne ai seggi il 2 giugno 1946. È un archivio che poi Senestro ha digitalizzato, ha catalogato con cura, dedicandolo alla memoria del padre, e la produzione dei film di grande successo, del film di grande successo di Paola Cortellesi C'è ancora domani, si è potuto avere grazie anche a questi scatti nel 2016, quindi 10 anni fa, e si decise proprio di utilizzarli come riferimento visivo autentico per ricostruire l'atmosfera, tanto che La Bottega del Ciabattino compare anche nei titoli di coda del film. E ascoltiamo quindi l'intervista che Matteo Chiarenza ha fatto a Franco Senestro.
1: Buongiorno a tutti e tutte, siamo qui per parlare di una mostra che va insomma a braccetto col tema della puntata speciale di oggi del 2 giugno, perché per celebrare gli 80 anni dal primo voto alle donne, città metropolitana di Torino ripropone a distanza di 10 anni la mostra intitolata Torino 1946, questa volta 2026, allora era 2016, 80 anni dal primo voto alle donne, che in questi mesi ha toccato e continua a toccare decine di comuni in un percorso che è iniziato a metà febbraio da Castelnuovo Nigra. Con noi e in collegamento Franco Senestro, che è l'artefice di questa mostra, che è tratta dal suo archivio La Bottega del Ciabattino. Senestro, buongiorno e grazie di essere con noi.
2: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori, grazie.
1: Allora, una mostra sicuramente importante che dà un'immagine visiva, ecco, a un evento davvero storico, perché insomma da un lato si decideva il futuro del nostro paese nella scelta tra Repubblica e Monarchia, e dall'altro un momento che rappresenta per la prima volta in Italia il voto alle donne. Spieghiamo allora la storia di questa mostra, che è molto interessante a sua volta proprio come storia di come è nata quasi per caso.
2: Allora, sì, se mi permettete, inizio velocemente raccontando che appunto mio papà, nel periodo partigiano lira del 1924, quindi a 18-19 anni, lui faceva il ciabattino e ha fatto la scelta, naturalmente, dopo l'armistizio, di stare con i partigiani. Quindi la bottega del ciabattino è diventata praticamente la base dei partigiani della Brigata Garibaldi a Pancalieri. E lui poi negli anni, appassionato anche di fotografia, aveva aperto uno studio fotografico a Pancalieri, ha cominciato a collezionare fotografie del periodo storico. I partigiani gli portavano fotografie, immagini del periodo che poi lui riproduceva, e intanto lì si è creato un archivio fotografico sul periodo della storia partigiana, specialmente nelle zone del Pinerolese e della Val Sangone, con documenti e fotografie. Poi questa passione l'ha trasmessa anche a me, insieme abbiamo cominciato a fare più ricerche e diciamo che fotograficamente parlando il colpo grosso è stato nel 1983, era il febbraio, erano i giorni della tragedia del cinema Statuto, la Gazzetta del Popolo aveva chiuso per fallimento, stava vendendo i propri beni immobili che c'erano lì e andando lì con mio padre per fare degli acquisti per il suo studio, io ho trovato delle scatole contenenti dei negativi formato Leica, quindi erano tra l'altro cose importanti, erano negativi, quindi tantissime foto mai pubblicate prima, mai stampate. Ho fatto anni di ricerche, al tempo non c'era neanche internet, per cui le ricerche le ho fatte con la
1: non voglio neanche immaginare la difficoltà di una ricerca.
2: Si trattava di stampare delle strisce di negativi, due o tre fotogrammi per ogni striscia, poi mi trovavo con due giornalisti uno era già mancato, era il mitico Giglio Panza, direttore di Tutto Sport del Guerin Sportivo, l'altro è Maurizio Crosetti, che adesso è, se non sbaglio, caporedattore di Repubblica, e insieme la sera ci mettevamo lì e confrontavamo le immagini, cercavamo di dare una storia. Io poi ancora ulteriormente andavo all'archivio, alla Biblioteca Nazionale, a vedere i microfilm, a controllare le date dei giornali, insomma ci sono voluti anni, ma praticamente ho scoperto di avere tutta la storia della città di Torino dal 45 al 50. Da lì una serie di immagini inedite, perché appunto c'erano tanti scatti, non solo le foto pubblicate sul giornale, ma tanti scatti, perché per pubblicare una foto magari ci voleva una ventina di scatti, a volte scartati. Ho fatto diverse mostre, tra le quali naturalmente la più importante è quella che parla del periodo dell'Assemblea Costituente, con le relative immagini delle elezioni, le prime elezioni che hanno coinvolto anche le donne nel 1946, del 2 giugno.
1: Ecco, si arriva così poi al 2016, una ricorrenza importante, i 70 anni appunto dal primo voto alle donne, e quindi insomma diciamo che l'idea di dedicare e allestire, scegliere una mostra su questo tema arriva più o meno in quegli anni. Quindi le chiedo un po' qual è stato un po' il lavoro, ecco, di selezione, di organizzazione e di allestimento per questa mostra.
2: Allora, io al tempo avevo proposto la mostra alla dottoressa Carla Gatti, che ancora attualmente è la dirigente del servizio comunicazione della città metropolitana, e avevo proposto questa mostra, lei che comunque, devo ammettere, è una donna, devo dire con piacere, specialmente che è una donna con un fiuto, diciamo, per l'immagine, per la fotografia e per la comunicazione, ha capito subito l'importanza di questi negativi. La città metropolitana si era fatta, diciamo, carico della stampa di questi negativi, che tra l'altro avevano, a distanza di 70 anni, una qualità notevole, perché da quelle immagini formato Leica, digitalizzandole, sono uscite delle stampe formato 70-100, quindi delle cose enormi. E abbiamo fatto, a Palazzo Cisterna, 10 anni fa, avevamo fatto questa prima mostra. Questa mostra poi è andata anche in regione nel 2021 per i 75 anni del voto alle donne, era stata all'URP della regione in via dell'Arsenale a Torino. Dopodiché, tra l'altro, io avevo creato già nel frattempo il blog Archivio La Bottega del Ciabattino, che metteva in rete tutte le immagini digitalizzate dell'archivio di mio padre, e forse, come ben sapete, probabilmente anche per questi motivi, nella ricerca di immagini dedicate a quel periodo storico, per il film C'è ancora domani, quello con la regia e l'interpretazione di Paola Cortellesi, la casa di produzione mi ha contattato e ci siamo trovati a Torino, hanno visto le fotografie, loro servivano delle fotografie che ricreassero quell'ambiente storico, quel periodo, la moltitudine di persone che andavano a votare, e quindi devo ammettere con piacere che poi loro, le fotografie gli servivano, mi hanno messo anche dei titoli di coda, quindi con grande piacere sono citato nei titoli di coda di questo bellissimo film.
1: E arriviamo al 2026, ecco, le vorrei chiedere intanto se la mostra è rimasta identica a quella di 10 anni fa, oppure ci sono state alcune variazioni, aggiunte, cambiamenti?
2: Allora, no, la mostra è rimasta la stessa di 10 anni fa, sono 12 immagini, noi avevamo circa una trentina di immagini belle e nitide da scegliere e avevamo scelto quelle. Quest'anno devo dire che, siccome è un po' un classico, diciamo, che io inizio anno faccia un resoconto degli eventi che sono successi per poter proporre a volte mostre, faccio un esempio: ho nel mio archivio le fotografie del primo Gran Premio nel dopoguerra, del primo Gran Premio automobilistico del Valentino del 1946, che sarà corso a settembre, ho circa una 80ina di foto. per cui ragionavo sull'idea di poter proporre queste immagini, eccetera. Ero lì appunto a gennaio che valutavo il fatto di che quest'anno erano gli 80 anni dal voto alle donne, e la dottoressa Gatti mi ha ricontattato. Tra l'altro loro sono partiti comunque veramente con un grande impegno, soprattutto diciamo lavorativo, perché hanno, grazie anche al vice sindaco metropolitano Jacopo Suppo, sono partiti, hanno inviato una lettera a tutti i comuni della città metropolitana, ad altre associazioni. Sta di fatto che la mostra, che non è stata modificata, è però stata raddoppiata, sta viaggiando quindi parallelamente su due binari, una settimana per ogni comune, ogni città, da qui fino a febbraio del 2027. Tanto è stato, diciamo, il numero delle richieste. Il prossimo mese sarà a Verbania e sarà anche a Novara, sarà in comune a Torino da metà giugno. Quindi è stato un grande successo questo, sì.
1: È sicuramente una grande soddisfazione. Allora, da appassionato di fotografia, le chiedo che cosa ci raccontano queste foto, che emozioni ci regalano e hanno regalato a lei, naturalmente, nel momento in cui, insomma, vi siete trovati davanti questo patrimonio.
2: Ma guardi, da appassionato, la cosa bella di questi rullini, questi negativi, come tra l'altro amavo dire al tempo, in quanto io sono iscritto all'AMPI, al nostro presidente Diego Novelli, che era sindaco di Torino proprio in quel periodo lì, il comune di Torino aveva acquistato l'archivio fotografico della Gazzetta del Popolo. In realtà però avevano acquistato come archivio fotografico, si intendono le fotografie, quelle che sono state stampate e pubblicate. La cosa particolare è che io avevo i negativi, ma soprattutto avevo, come si suol dire, dei fine rullo. Cioè, lei immagini l'emozione del vedere tra i miei negativi fotografia, che poi sta circolando adesso su internet ormai dappertutto, la fotografia di Valentino Mazzola che legava le scarpe al figlio Sandro. Una fotografia al tempo fatta per una semplice, diciamo, questione familiare, una fotografia che avranno regalato il Mazzola, ma che negli anni naturalmente ha acquisito una cosa particolare, con un valore particolare. Quindi la particolarità di questo archivio è che sono dei fine rullo, quindi ad esempio anche in questo caso delle elezioni del 2 giugno è particolare vedere appunto i camion della Democrazia Cristiana che arrivano, che scaricano le suore che le portano a votare, i camion che recuperano proprio gli anziani nelle case di riposo e li portavano a votare, i vari volontari che andavano a votare, l'afflusso enorme di gente, le suore, come aveva visto nelle fotografie, le suore che per la prima volta andavano a votare. Quindi sono fotografie di simbolo.
1: Certo, certo. Ecco, un'ultima domanda prima di lasciarla andare. Invece, ecco, abbiamo visto una grande accoglienza, diciamo, no, da parte istituzionale nel diffondere questa mostra in diversi comuni. Ha avuto invece modo, visto che insomma ha accompagnato anche fisicamente alcune tappe di questa mostra, di confrontarsi invece con il pubblico della mostra, e se ha avuto modo di parlare con loro e così registrare anche un po' le loro emozioni?
2: Allora sì, perché io quasi prevalentemente vado quasi sempre a tutte le inaugurazioni, mi invitano e mi fa anche piacere, sia per proporre appunto un discorso per chi è interessato, in cui usito un discorso tecnico, sia soprattutto perché io comunque sono felicissimo per quel che riguarda appunto tutto il mio archivio, io distribuisco sempre gratis, sono sempre felicissimo di consegnare queste, che io le chiamo pillole di storia, perché come dico spesso appunto in questi incontri, il discorso che la storia la scrivono i vincitori, secondo me, può andare bene per la guerra di Troia, ma negli ultimi 80-100 anni la storia è stata scritta da documenti, da immagini, da fotografie, da commenti, da interviste, eccetera. Ed è importante ricordarlo proprio per evitare che la storia venga riscritta, perché il discorso è che tutta la storia stanno cercando di riscrivere, diciamo, dando un certo indirizzo, ecco, non solo quello della lotta partigiana, ma già solo appunto le elezioni, quelle del 46, così come ben sa tutto il resto che ne è conseguito. Quindi io partecipo volentieri a queste iniziative, proprio perché cerco appunto con giornali, perché ho anche un vasto archivio di giornali dell'epoca, con giornali, immagini e documenti, di raccontare in effetti com'era la storia a quei tempi lì. Sì.
1: Benissimo, grazie a Franco Senestro per essere stato con noi. Vi ricordo di andare a consultare il calendario del tour della mostra, che sarà visitabile appunto in diversi comuni ancora per lungo tempo. Intanto grazie e buon 2 giugno anche a lei.
2: Grazie mille, buon 2 giugno a tutti voi, grazie.
3: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle Terre Alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna si può.
4: Fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente, perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

l'idea d'essere tutti uguali e senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi.

0: gente c'è. Un bocca chiusa.
1: Speciale 2 giugno 2026, Festa della Repubblica. E come abbiamo già detto, le celebrazioni della Festa della Repubblica celebrano anche una data storica, ovvero quella degli 80 anni del voto alle donne. In verità, un decreto legge del 31 gennaio 1945 sancì il diritto di voto alle donne che avessero almeno 21 anni d'età e quindi poterono recarsi alle urne nelle prime elezioni amministrative, non il 2 giugno, ma il 10 marzo 1946. Perciò, di fatto, il 2 giugno fu per molte di loro una seconda volta. Ma fu una data, il 2 giugno 1946, assolutamente fondamentale per quella che è stata una delle chiamate alle urne per la forma che ha ancora oggi la nostra Italia. E per vivere questi momenti attraverso immagini, attraverso storie, io e Daniela Grill vi vogliamo quindi segnalare un'importante iniziativa.
2: Cara Darianna, cari ascoltatori, care ascoltatrici, per questo speciale 2 giugno 2026 io vorrei parlarvi di una mostra che è stata inaugurata pochissimi giorni fa a Torre Pellice, ma che potrete andare a vedere se vi siete persi l'inaugurazione fino al 20 di giugno. Sto parlando della mostra Senza Rossetto. Una mostra che parla degli 80 anni dal diritto di voto delle donne in Italia e ne parlo proprio oggi perché insomma la data, quella dell'anniversario della Repubblica Italiana, è proprio la data che ci ricorda che 80 anni fa per la prima volta a livello nazionale le donne andarono a votare e passarono dall'essere suddite a essere cittadine con appunto diritto di voto. Ci si emoziona anche solo a parlare di questi fatti. Immaginiamo chi li ha potuti vivere, chi ha potuto insomma assaporare anche quel senso veramente di appartenenza e di volontà di essere lì e dire con la propria voce dire la propria opinione. Tra l'altro, nonostante tutte le limitazioni dell'epoca, nonostante possiamo immaginare anche un po' di insomma repressione da parte di alcune parti politiche di questo voto alle donne, l'affluenza femminile fu altissima. Sono percentuali che adesso non ci potremmo neanche immaginare, ma arrivò a sfiorare il 90%. Precisamente l'89% della percentuale di donne in Italia andò a votare e fu davvero insomma un esordio strepitoso quello appunto dell'inizio al voto, della possibilità di andare al voto per le donne. Allora parto subito dal titolo di questa mostra Senza Rossetto, che ha delle radici storiche, vere, fa riferimento al fatto che allora le schede elettorali per essere chiuse bisognava leccare il lembo di carta gommata e poi chiudere la scheda elettorale. Allora, visto che il rossetto, il colore, avrebbe potuto, rischiava di macchiare appunto la scheda e quindi sarebbe diventato un riconoscimento che avrebbe invalidato di fatto il voto, i presidenti di seggio richiesero esplicitamente alle donne di recarsi alle urne senza mettersi il rossetto, oppure di pulire le labbra prima di andare a votare e di incollare la scheda. In effetti ci sono alcune immagini, sono andata a cercarle in rete e ci sono alcune immagini che fanno vedere e rappresentano appunto queste donne intente a pulirsi la bocca, a togliersi il rossetto dalla bocca proprio per evitare di invalidare il loro voto. E quindi ecco, si parte da

di quel famoso 2 giugno del 1946, ma racconta anche la lotta che è stata fatta per arrivare a questo voto femminile, l'impegno, l'attivismo di molte donne a partire già dalla Resistenza. E tra l'altro all'interno della mostra sono presenti le biografie delle 21 madri costituenti che per prime furono elette in Parlamento e che parteciparono così insomma all'elaborazione anche della Costituzione. Ricordiamoci che la Costituzione ha visto al lavoro appunto 21 donne che hanno saputo porre le giuste attenzioni rispetto agli articoli che sono stati proposti. Tra l'altro, insomma, le 21 madri costituenti, alcune ce le ricordiamo un po' di più, sono magari nomi, volti più noti, altri invece un po' di meno, sono volti e nomi che si sono magari un po' persi nella storia, quindi sicuramente, insomma, vale la pena andare a riprendere le storie, le biografie di queste 21 donne che lavorarono appunto anche alla Costituzione italiana. Allora, come dicevamo, la mostra è stata inaugurata qualche giorno fa, lo scorso 30 di maggio, rimarrà aperta fino al 20 di giugno. Gli orari di apertura sono i seguenti: martedì e mercoledì il pomeriggio 15:30-18:30, venerdì e sabato invece il mattino dalle 10 alle 13. Quindi martedì, mercoledì, venerdì e sabato i 4 giorni di apertura, rispettivamente martedì e mercoledì pomeriggio e venerdì e sabato al mattino. Ma in ogni caso, se non riuscite a memorizzare insomma questi orari, andate sul sito dell'ANPI Valpellice, dell'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, sezione Valpellice, troverete le informazioni relative a questa mostra, la locandina che vi racconta in poche parole che cos'è questa mostra senza rossetto, e poi ci sono appunto anche gli orari per poterla andare a visitare alla Galleria Scroppo di Torre Pellice. Una mostra che ricorda gli 80 anni di voto alle donne senza rossetto fino al 20 giugno 2026. E visto che vi ho raccontato anche questo aneddoto relativo proprio al rossetto e al perché si chiama senza rossetto questa mostra, beh, a proposito di rossetto, un bel brano che invece valorizza il modo con cui ognuna può vivere insomma la passione, le emozioni anche attraverso un velo di rossetto sulla bocca, è la canzone di Ornella Vanoni, pubblicata nel 99 all'interno dell'album Sherazade, che vi voglio far ascoltare, Rossetto e Cioccolato, che è diventato uno dei brani più celebri, più iconici e anche più sensuali insomma di questa grande artista Ornella Vanoni, Rossetto e Cioccolato. E ricordatevi la mostra senza rossetto a Torre Pellice fino al 20 di giugno.

0: E parliamo quindi di scelta. Il 2 giugno 1946 italiane e italiani scelsero la Repubblica come forma di Stato e non la monarchia. Spesso scegliere richiede anche molto, moltissimo coraggio, e di scelta vogliamo parlare a questo punto. Al Salone del Libro, infatti, abbiamo incontrato Michel Jean, giornalista d'inchiesta e scrittore che ha esplorato la storia e la cultura degli indigeni canadesi, che conosce da vicino, essendo lui stesso un Innu della comunità Machesquats, scusate, non so se è giustissimo la pronuncia. E dopo Cucum, l'editore Marcos y Marcos ha pubblicato Mai Can, anche stavolta tradotto da Sara Giuliani. Virginie, Marie e Charles hanno 14 anni quando, insieme a decine di giovani Innu, vengono strappati dalle famiglie e deportati in un collegio su un'isola remota nel nord del Canada, a quasi 1000 chilometri da casa. 70 anni dopo, Andrew Duval, Audrey Duval, giovane avvocata in carriera di uno studio à la page di Montréal, scopre che migliaia di ragazzi hanno subito sevizie e crudeltà atroci, segregate in più di 100 collegi. Il romanzo quindi apre una delle pagine più dolorose della storia canadesi, ma racconta anche il lato più profondo e generoso dell'amicizia, la forza inespugnabile dell'amore, e spalanca le porte su un mondo potente, meraviglioso, di cui dovremmo avere cura.
1: Noi amiamo, se ci seguite con una certa attenzione e frequenza lo sapete, amiamo con particolare trasporto Marcos y Marcos, e in questo caso amiamo moltissimo Michel Jean, che è qui con noi per raccontarci il suo nuovo romanzo. Intanto, Michel Jean, benvenuto, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: E benvenuta, bentornata su RBA Sara Giuliani, che abbiamo intervistato ai tempi dell'uscita di Cucum in Italia. Sara, bentornata.
3: Grazie, grazie mille.
1: Allora, stamattina noi vogliamo raccontare il nuovo romanzo di Michel Jean. Abbiamo, e lo sapete benissimo se ci seguite con molta attenzione, che abbiamo amato moltissimo questo romanzo, Cucum, di Michel Jean. Questa volta Michel Jean torna a raccontare un luogo, un territorio, una comunità, gli Innu, e lo fa attraverso il romanzo Mai Can, pubblicato ancora una volta da Marcos y Marcos, con la traduzione di Sara Giuliani. Allora io, Michel, partirei da qui, se sei d'accordo, nel senso che se in Cucum il tema era l'ostinazione nei confronti della difesa della propria comunità, del proprio presente, del proprio passato e del proprio futuro, qui dobbiamo raccontare in realtà una storia di discriminazione, di violenza, che riguarda i ragazzini, che anche qui sono il tema del Salone del Libro di quest'anno, che vengono strappati a delle famiglie, vengono deportati in un collegio su un'isola del nord del Canada, e che vivono un grande dolore, una grande sofferenza, una grande separazione dalla famiglia. Ecco, perché questa volta ha scelto di raccontare la storia di questi ragazzi che vengono privati della loro famiglia?
2: Bien, en fait, ce qui m'a donné l'idée du livre, c'est quand les cousines de ma mère m'ont raconté leur histoire quand elles sont allées au pensionnat.
3: La storia per questo romanzo me l'hanno data le cugine di mia madre, che mi hanno raccontato della loro esperienza in questi collegi.
2: Moi j'ignorais leur histoire, elles m'ont raconté exactement comme je le raconte dans le livre. Elles sont enlevées de force, on les envoie à 1000 km de chez eux, on les quand ils débarquent, on leur coupe les cheveux, on leur donne des uniformes, on les force à ne pas parler leur langue, et j'ai trouvé ça révoltant.
3: Sì, quello che mi hanno raccontato è proprio la storia che io racconto nel romanzo, quindi di questi bambini che venivano prelevati con la forza, spediti in questi collegi, quando arrivavano gli si tagliavano i capelli, gli si toglieva il nome e gli si costringeva a vivere delle enormi sofferenze, e questa cosa mi aveva toccato tantissimo perché era una storia che io non conoscevo prima.
2: E on avait beaucoup parlé des pensionnats autochtones dans le Canada, mais jamais dans la province du Québec, c'est la partie francophone du Canada où moi j'habite.
3: E la storia dei collegi in Canada era già uscita, ma aveva riguardato solo la parte anglofona, ma non si era mai parlato del Quebec, quindi la parte francofona in cui io abito.
2: E ça m'a choqué que le Québec, qui a tellement lutté pour préserver sa langue française, ait fait aux autochtones ce qu'il a fait pour les empêcher de parler leur propre langue.
3: e mi aveva molto colpito il fatto che la provincia del Quebec, che si era tanto battuta per mantenere la propria lingua, il francese, avesse inflitto agli autoctoni una privazione che non aveva accettato su di sé.
2: Et on a brisé des milliers et des milliers de jeunes. Il y en a 5000 qui sont disparus, qui sont morts dans ces pensionnats et on n'en parlait pas. Moi, je pense qu'il était temps d'écrire sur le sujet.
3: Sì, migliaia di giovani sono stati letteralmente spezzati da questa esperienza e di 5.000 di loro non abbiamo mai più avuto notizie e questa cosa mi aveva molto molto toccato.
1: E questi numeri sono dei numeri molto inquietanti, nel senso che per esempio il graphic novel che abbiamo raccontato poco fa racconta di due ragazzini molto giovani che vengono strappati alle loro famiglie alla fine del 1800 in Africa e che vengono portati in Europa. Qui parliamo, diciamo, dello stesso territorio di discriminazione, nel senso che si è voluto anche cancellare assolutamente la memoria, anche soltanto statistica, diciamo, di questi numeri, di questi ragazzini.
2: Beh, tous les enfants autochtones sont allés dans les pensionnats de l'année 1876 à l'année 1996. Donc pendant plus de 100 ans. C'est 120 ans où les jeunes ont été obligés d'aller dans ces institutions-là, qui n'étaient pas des écoles, qui étaient des établissements où on voulait leur faire perdre leur culture. C'était des établissements d'endoctrinement, pas d'éducation.
3: Sì, beh, bisogna considerare che in Canada tutti i bambini autoctoni sono andati in questi collegi dal 1876 al 1996, quindi stiamo parlando di più di 100 anni in queste strutture che non erano delle vere scuole, erano dei luoghi di indottrinamento.
2: Et c'est choquant quand on y pense que le dernier pensionnat a fermé ses portes en 1996, pas 1800, 1996.
3: È abbastanza scioccante pensare che l'ultimo di questi stabilimenti ha chiuso nel 1996, non nel 1896, ma 996.
2: Et il faut comprendre que les pensionnats autochtones ont eu un impact dans les communautés dont on vit encore aujourd'hui avec les conséquences.
3: E bisogna anche riflettere sul fatto che questi collegi hanno avuto delle ripercussioni sulle comunità autoctone che stiamo ancora vivendo oggi.
1: Registriamo un'ombra lunghissima, un'onda lunghissima di discriminazione, evidentemente, se anche il governo canadese ha provato maldestramente a scusarsi solo qualche anno fa.
2: Beh, en fait, si vous allez dans les communautés autochtones, les indices de violence, aggression, les taux de décrochage, tous ces indices-là sont plus élevés dans la population autochtone que dans la population en général. C'est à cause des pensionnats.
3: Sì, infatti oggi se andiamo a vedere i numeri, le cifre, le statistiche, i livelli di violenza, di dipendenza da alcol, da droghe, l'abbandono scolastico, sono tutti molto più alti all'interno delle comunità autoctone e tutte queste sono delle conseguenze di questa esperienza dei collegi.
2: Et moi, j'ai voulu le raconter parce que les gens jugent les Autochtones en disant « c'est des communautés avec des problèmes ». Mais oui, il y a des problèmes, mais les problèmes, nous les avons causés comme société en brisant ces communautés-là. Donc, c'est important de le dire.
3: Et io ho voluto raccontare questa storia proprio perché in Canada c'è una sorta di pregiudizio nei confronti degli autoctoni per questi problemi di cui ho parlato, ma per me era importante far capire alle persone che li abbiamo causati noi questi problemi spezzando le comunità e dividendo le famiglie.
1: E a questo proposito mi permetto di fare un aggancio, nel senso che Mike Khan, Michelle, non so se sei d'accordo, è il fisiologico, la fisiologica prosecuzione di Kukum, perché i problemi anche che vivono gli Innu, no, vengono riraccontati anche dentro Maikan, insomma, quella disperazione deve trovare un modo per giustificarsi in qualche modo.
2: Il y a la même scène dans Kukum che dans Maikan. Les policiers, les prêtres viennent, ils amènent les enfants.
3: Sì, infatti c'è la stessa scena sia in Maikan che in Kukum quando vediamo i poliziotti che arrivano nel villaggio e prelevano i bambini.
1: Io spero che non sia una forzatura quella, la cosa che sto per dire, però se in Kukum Al-Mandà prova ad andare a parlare con le istituzioni in qualche modo, allora invece dentro Maikan chi prende, chi protegge, chi difende, chi prova a difendere questi bambini e quindi in maniera più ampia questa comunità? Non so se questa è una forzatura, insomma.
2: Beh, dans Maikan, on suit une avocate qui s'appelle Audrey Duval, qui cherche à aider les anciens pensionnaires qui ont droit maintenant à des indemnisations à les avoir. Et elle va réaliser qu'à l'ouverture du pensionnat dans les années 30, il y en a trois qui ont disparu, il y en a une qui est encore vivante. Elle va chercher à la faire parler.
3: Sì, allora in Maikan abbiamo questo personaggio femminile molto forte, l'avvocata Audrey Duval, che vuole aiutare gli ex collegiali ad accedere a delle somme, delle forme di compensazione alle quali hanno diritto. E lei scopre che quando il collegio era stato aperto negli anni 30 c'erano una serie di bambini che erano entrati, ma tre di questi lei non riesce a rintracciarli, e scopre che uno solo di questi tre è ancora in vita e quindi cerca di aiutarla.
2: E Audrey Duval, moi au début elle m'énervait un peu parce que elle fait du bruit quand elle marche, elle a une Audi blanche et ses vêtements chic, mais elle réelle, et pour moi c'est une image de comment les Québécois ou les Occidentaux voient les autochtones. Mais elle découvre peu à peu comment les choses sont. Et son regard change avec le temps. Et à la fin, c'est mon personnage favori.
3: Sì, e all'inizio il personaggio di Duval mi innervosisce molto, sinceramente, con i suoi tacchettini, i suoi vestiti firmati. Lei è proprio, secondo me, l'incarnazione dello sguardo dei bianchi, degli occidentali. Nei confronti degli autoctoni, ma in realtà nel corso del romanzo questo suo sguardo cambia molto e alla fine è il mio personaggio preferito, in realtà.
1: Vorrei anche chiedere, poi Sara, devo chiedere una cosa anche a te rispetto a questa traduzione, assolutamente, ma intanto chiederei anche, e lo chiedo con molto rispetto, ovviamente non conoscendo ovviamente la storia profonda, diciamo, della comunità Innu, qual è lo stato di salute, insomma, di quella comunità in questo momento storico?
2: Le cose vont mieux.
3: Le cose vanno meglio.
2: Mais ça reste encore difficile.
3: Ma è ancora molto difficile.
1: E questo è importante perché evidentemente le comunità locali, anche le minoranze, tra virgolette, mi scuso per questa definizione, evidentemente cominciano ad avere gli strumenti di comunicazione più forti per poter far sentire la propria voce.
2: Vous savez, il y a 20 ans, personne ne parlait de ces histoires-là, et quand on en parlait, on se faisait dire au Canada ça intéresse personne.
3: Ad esempio 20 anni fa non se ne parlava di queste cose in Canada, e quando qualcuno cercava di parlarne la risposta era che non ci interessava.
2: J'étais en France il y a 2 semaines, je suis en Italie aujourd'hui et on en parle ici. Alors c'est fini l'époque où personne ne s'intéresse à ça, le monde s'y intéresse aussi.
3: Sì, e io 2 settimane fa ero in Francia, adesso sono in Italia e ne parliamo anche qua ed è interessante anche qua, no? Quindi direi che è finita l'epoca del non interessa a nessuno.
2: J'essaie de dire aux gens qui pensent qu'on s'en occupe pas, on a inventé les internet, come on dit chez nous depuis, donc ces choses-là circulent même si les gouvernements ne veulent pas en parler.
3: Sì, e diciamo che nel frattempo è stato inventato internet, quindi queste cose circolano anche se cerchiamo, se esatto. Uno non vuole farle passare o non vuole parlarne.
1: E una domanda anche intorno ai suoi incontri pubblici, diciamo, con il pubblico, dei lettori, delle lettrici, quali sono le reazioni, diciamo, dei suoi lettori, di chi la viene ad ascoltare rispetto a questa storia che sta raccontando e alla storia anche di Cocum, se vogliamo?
2: Ah, c'est tellement une belle histoire pour moi d'abord, parce que au début, j'étais étonné que les gens à l'étranger s'intéressent autant à ces romans-là. Et je me suis rendu compte que ce sont des histoires qui se passent, c'est local, mais ce sont des histoires qui sont des histoires universelles. Et ça parle à tout le monde.
3: Sì, all'inizio mi aveva molto stupito vedere la risposta del pubblico estero, straniero, perché sono delle storie molto locali in realtà, no? Però sono delle storie talmente universali nel fondo che interessano a tutti.
2: E tantôt je parlais avec l'écrivaine qui était avec vous, puis elle me disait ça intéresse beaucoup les jeunes, et je disais oui, exactement. Moi quand j'ai commencé à écrire, le public qui venait me voir dans les salons était souvent âgé. Maintenant, il y a plus de la moitié qui ont 35 ans et moins. Ça parle beaucoup à la jeune génération.
3: Sì, e prima ne parlavo anche con l'autrice che avete intervistato prima, e anche lei lo diceva, adesso sono proprio tanti giovani che si interessano a queste storie, mentre all'inizio, quando andavo ai primi incontri nei saloni, la maggior parte delle persone erano piuttosto anziane, mentre oggi più della metà hanno meno di 35 anni.
2: Parce que ça se passe chez nous avec les Innu, mais ça se passe en Australie, en Nouvelle-Zélande, ça se passe avec les Sami, ça se passe en Afrique du Nord, partout sur la terre, la question des droits des autochtones est dans l'actualité, et on fait le lien avec la protection de l'environnement, le réchauffement climatique. Ces questions-là, maintenant, c'est des questions qui interpellent la jeune génération, et pour moi, c'est aussi une source d'espoir.
3: Sì, perché i problemi degli autoctoni non sono solo canadesi, no? Certo. Le vediamo in Australia, in Nuova Zelanda, con i Sami in Europa, nel Nord Africa, e sono tematiche che poi si legano direttamente anche alla protezione dell'ambiente, al cambiamento climatico e ovviamente mobilitano tanto i giovani, e questa per me è una cosa molto importante.
1: Questo dimostra ancora una volta quanto tutti i temi in realtà si tengono, nel senso che l'affermazione della propria dignità e della propria identità di comunità fa il paio anche con la denuncia, diciamo, della rapina dell'ambiente, della rapina delle risorse, insomma c'è un'interconnessione totale, non si può più ragionare in maniera separata delle questioni.
2: Voyez, par exemple, chez nous, au Québec, il y a une seule langue officielle, c'est le français.
3: Sì, ad esempio da noi in Quebec l'unica lingua ufficiale è il francese.
2: Il y a 99 langues autochtones au Canada, aucune n'est considérée comme une langue nationale.
3: E in Canada ci sono 99 lingue autoctone, nessuna delle quali è considerata lingua ufficiale.
2: L'inou è parlé au Québec depuis 5000 ans. Il n'est parlé qu'au Québec. Dans aucun autre pays dans le monde, le français est parlé sur tous les continents. Et pourtant, il est traité comme l'italien, l'espagnol ou le chinois.
3: Sì, e l'inou che è parlato in Québec da almeno 5000 anni e che si parla solo in Québec, non si parla da nessun'altra parte, mentre il francese si parla ovviamente anche in Europa e in altri continenti. E l'inou è considerato alla stregua di altre lingue straniere come l'italiano, lo spagnolo, il cinese.
2: E pendant longtemps on s'intéressait pas à ces questions-là, mais maintenant les Inuits, mais le reste du monde aussi se dit que ces choses-là ont pas de sens. Et donc c'est des questions qui interpellent les gens, moi je trouve en tout cas.
3: Sì, e adesso queste sono delle questioni sempre più interessanti e che attivano sempre di più le persone e quindi insomma questo secondo me mi sembra molto importante, vedo che ha molta risonanza.
1: No, mi interessa molto la questione della lingua, se posso permettermi ancora, perché difendere una lingua che in realtà è molto parlata, come nel caso della lingua Innu, significa, come dire, difendere e portare nel futuro un apparato culturale, un patrimonio culturale. Insomma, rischiamo in questa fase di omologazione globale di perdere le individualità anche culturali, e la lingua è una di queste individualità. Che ne pensi?
2: On perd une langue autochtone dans le monde chaque semaine en ce moment.
3: Sì, in questo momento ogni settimana una lingua autoctona scompare.
1: Questo è un problema, Michel.
2: Sì, e le langues autochtones sont menacées sur tous les continents, dont le continent nord-américain où moi je vis. Les gens, si on grandit pas et on vit pas dans une communauté autochtone, c'est très difficile d'apprendre la langue aujourd'hui.
3: Sì, e le lingue autoctone sono minacciate su tutti i continenti, incluso il continente nordamericano, che è quello in cui vivo io. E se i giovani non crescono all'interno delle comunità, adesso è impossibile imparare la lingua.
2: E moi c'est pour ça que je donne des titres en langue autochtone à mes romans. C'est pas facile, Maïkan, en Italie, parce que les Italiens comprennent pas le mot.
3: Ed è per questo che io do dei titoli autoctoni ai miei romanzi. Mi rendo conto che Maïkan in italiano non è facilissimo perché le persone non capiscono che cosa vuol dire.
2: Mais je fais confiance aux lectrices et aux lecteurs qui vont avoir la curiosité de chercher.
3: Ma io ho fiducia nei lettori e nelle lettrici, sono certa che cercheranno di capire il significato leggendo il romanzo.
2: E ça fait en sorte qu'on est ici dans un endroit où il y a des milliers ou des millions de livres, un immense salon en Italie qui était un peuple de lecteurs. Et on a quand même des romans où on voit des mots autochtones, donc ils existent ici aussi. Et pour moi, c'est un petit geste, mais ça reste un geste important.
3: E il fatto che in questo salone, in questo evento così importante in Italia, in cui ci sono migliaia, se non milioni di libri, noi abbiamo comunque i miei due libri con questi titoli autoctoni, ed è un piccolo gesto per me, ma è talmente importante.
1: E tra l'altro, se mi posso permettere di dire, conoscendo Marcos y Marcos, Marcos y Marcos difende strenuamente proprio l'identità e anche, come dire, la purezza, quindi insomma il fatto che i suoi libri abbiano titoli originali qualifica ulteriormente, diciamo, il valore di Marcos y Marcos, no? Non ha dovuto faticare per mantenere il titolo originale, mi sembra di capire.
2: Non, puis je vais le dire parce que c'est vrai, ils sont vraiment extraordinaires. Je veux dire, Roberta, Marco et toute l'équipe, comment ils travaillent le livre, ils accueillent, ils lisent, comment ils défendent nos livres. Moi, je travaille avec des maisons d'édition dans plusieurs pays et j'ai jamais vu une maison d'édition qui prend un livre et s'attaque à le faire connaître pendant presque 2 ans et mettre des efforts, ils y croient. Et ça marche au bout du compte, c'est extraordinaire.
3: Sì, e poi lo dico perché lo credo davvero, è una casa editrice davvero fantastica, cioè devo ringraziare Roberta, Marco, tutta la squadra perché mi hanno accolto, hanno accolto i miei libri, lavorano, fanno un lavoro sui libri incredibile, cioè Cucum è quasi 2 anni ormai che è continuamente lavorato, presentato e alla fine dei conti funziona bene.
2: Et l'autre chose aussi, c'est que je ne parle pas encore d'italien, malheureusement, mais j'ai l'intention d'apprendre, n'est-ce pas, Sarah, qui était sur assez d'apprendre. Mais tout le monde me dit que la traduction en italien de Sarah est magnifique. Et ça, ça me fait grand plaisir.
1: Io posso confermare, je posso dire.
3: Prego. E poi io ancora non parlo italiano, anche se abbiamo in programma con Sara di provare a impararlo, però tutti mi dicono che la traduzione di Sara è un'ottima traduzione.
1: Allora, a proposito della traduzione, voglio farti una domanda, però poi voglio chiedere ancora a Michelle un elemento sulla traduzione. Allora, questi sono 2 romanzi in continuità, in realtà la lingua tu la conosci, diciamo il modo di scrivere, la scrittura di Michelle lo conosci, insomma, hai trovato degli elementi, diciamo che di novità in questa traduzione rispetto a Cucum?
3: Sì, beh, diciamo che l'elemento di novità principale sicuramente riguarda quelle scene un po' di violenza un po' più esplicita che ovviamente in Cucum non avevamo,
1: certo.
3: No? E quelle non tanto a livello linguistico, ma proprio a livello anche un po' emotivo, mi rendo conto che sono state complesse da lavorare, perché già sono complesse da leggere, diciamo,
1: esatto.
3: Ma ovviamente quando tu le devi leggere prima in una lingua, cercare di metterle di nuovo su pagina in un'altra lingua, rileggerla, cercare di poi diciamo che comunque anche se sono delle scene di violenza, Michelle racconta con estrema eleganza e dolcezza, e quindi la mia preoccupazione principale era quella di renderle magari troppo crude, troppo esplicite, e quindi diciamo che se dovessi dire una difficoltà che ho trovato nel romanzo è stata sicuramente questa.
1: E allora Michelle, devo chiedere, no? Insomma, Michelle con questo romanzo ha messo in difficoltà anche emotivamente Sara Giuliani?
2: Beh, chacune des agressions qu'il y a dans le roman, je l'ai tiré du récit de quelqu'un qui l'a vécu. Donc, toutes ces histoires-là sont vraies.
3: Sì, ogni le aggressioni di cui io parlo in questo romanzo sono delle storie che io ho preso da persone che me le hanno raccontate, quindi sono tutte storie vere.
2: Mais je pense pas qu'on est obligé d'aller dans les détails pour comprendre ce qui s'est passé.
3: Ma io sono convinto che non sia necessario entrare troppo nel dettaglio per far capire alle persone che cosa è successo.
2: Donc, j'évoque davantage que je décris les choses.
3: E quindi ho preferito più evocare piuttosto che descrivere realmente le cose.
2: Mais ça se retrouve dans le livre parce que c'est aussi important qu'on sache que ces victimes-là ont vécu ces choses-là.
3: Però comunque volevo che fossero nel libro queste cose perché è importante che le persone capiscano che cosa è successo.
2: Alors quand j'aborde ces éléments-là dans le roman, je veux que les gens sachent que ça s'est passé, mais je prends pour acquis que comme moi, les gens, ils veulent pas le détail, mais on veut savoir, parce que la vérité, elle doit être dite.
3: Sì, e quindi io ho scelto di raccontarle perché per me era importante che si sapessero, ma ho dato per scontato che anche i lettori come me non fossero interessati al particolare, ma era comunque importante che queste cose emergessero.
2: Et tout aussi grave, c'est la violence psychologique dont sont victimes les enfants.
3: E altrettanto grave è anche la violenza psicologica di cui sono vittime.
2: Ça, j'insiste beaucoup dans le roman parce que c'est ce qui a brisé. C'est pas tout le monde qui a été victime d'aggression, mais c'est tout le monde qui a subi cette violence psychologique.
3: E io racconto anche questo tipo di violenza perché non tutti i bambini hanno subito violenze fisiche, ma la violenza psicologica è stata inferta a tutti.
1: E allora noi siamo in coda a questa conversazione, una grande occasione, quella di leggere Michel Jean, My Can, pubblicato da Marcos y Marcos, ma anche il precedente, Cucum, sempre pubblicato da Marcos y Marcos. Michel Jean, Sara Giuliani, grazie per il tempo che ci avete dedicato, spero sia stato un buon tempo anche per voi, buon lavoro, buona giornata.
3: Grazie mille a te.
2: Ci riesco a mettere Francesco.
1: Grazie.

In questo speciale del 2 giugno, festa della Repubblica, stiamo parlando anche di scelta. La scelta è anche sapere che cosa preferiamo, quali tra le tante possibilità che il mondo ci offre vogliamo scegliere, una strada che vogliamo intraprendere. Spesso quando pensiamo a una scelta, e anch'io quando ho pensato al tema per questo speciale di oggi, pensavo alle grandi scelte di vita, che possono essere anche quella, per esempio, di prendere parte alla resistenza in un momento di guerra, di dire no, di dire sì a grandi opzioni che la vita ci mette di fronte. Ma in realtà molto spesso quando scegliamo nelle piccole cose di tutti i giorni, nelle piccole azioni che possono anche non sembrarci realmente delle scelte. E allora vi voglio leggere una poesia di una poetessa polacca, Wisława Szymborska, che parlò proprio di questo, di preferire per fare delle scelte che forse vengono anche automatiche, a volte seguire quella che è la nostra preferenza ci richiede però del coraggio, e quindi ve la voglio leggere proprio adesso. Preferisco il cinema, preferisco i gatti, preferisco le querce sul fiume Varta, preferisco Dickens a Dostoevskij. Preferisco me che vuol bene alla gente, a me che ama l'umanità. Preferisco avere sotto mano ago e filo. Preferisco il colore verde. Preferisco non affermare che l'intellento ha la colpa di tutto. Preferisco le eccezioni. Preferisco uscire prima. Preferisco parlare d'altro coi medici. Preferisco le vecchie illustrazioni a tratteggio. Preferisco il ridicolo di scrivere poesie al ridicolo di non scriverne. Preferisco in amore gli anniversari non tondi da festeggiare ogni giorno. Preferisco i moralisti che non promettono nulla. Preferisco una bontà avveduta a una credulona. Preferisco la terra in borghese. Preferisco i paesi conquistati a quelli conquistatori. Preferisco avere delle riserve. Preferisco l'inferno del caos all'inferno dell'ordine. Preferisco le favole dei Grimm alle prime pagine. Preferisco foglie senza fiori che fiori senza foglie. Preferisco i cani con la coda non tagliata. Preferisco gli occhi chiari perché io li ho scuri. Preferisco i cassetti. Preferisco molte cose che qui non ho menzionato a molte pure qui non menzionate. Preferisco gli zeri alla rinfusa che non allineati in una cifra. Preferisco il tempo degli insetti a quello siderale. Preferisco toccar ferro. Preferisco non chiedere per quanto ancora e quando. Preferisco considerare perfino la possibilità che l'essere abbia una sua ragione.

0: Speciale 2 giugno di RBE per celebrare insieme la festa della Repubblica. In uno degli incontri in programma al recente Salone del Libro di Torino 2026 si è discusso intorno agli 80 anni del voto alle donne in Italia. Di questo appuntamento ci ha parlato ai nostri microfoni una delle relatrici, Elisabetta Zurigo, avvocata e attivista di Rete al Femminile. Tra gli aspetti che emergono dall'intervista troviamo l'accento sulla necessaria parità di trattamento professionale e il ruolo delle madri costituzionaliste, donne che hanno dato un fattivo contributo alla Costituzione italiana. Infine, tre domande. Che consapevolezza avevano le donne italiane nel 1946? E quelle di oggi? A che punto è la parità di genere e professionale nel nostro paese?
1: Amici e amiche di RBE, siamo al Salone Internazionale del Libro di Torino, al Lingotto, sabato 16 maggio, con me l'avvocata componente di Rete al Femminile, Elisabetta Zurigo.
2: Ciao, buongiorno. Claudio, buongiorno. Buongiorno a tutte e tutti.
1: Poco fa hai partecipato a un incontro, a un evento che segna una data, una tappa importante.
2: Sì.
1: Nel 2026 si ricorda l'importanza del voto alle donne avvenuto appunto nel 1946. Un evento, insomma, in cui hai partecipato come giurista, ma anche come appunto componente della Rete al Femminile. Che cosa è emerso in questo incontro? Perché questo incontro?
2: Allora, intanto era importante celebrare questi 80 anni dal voto alle donne. Allora, l'abbiamo fatto perché quel momento, entrare in quella cabina elettorale per le donne nel 46, non è stato soltanto varcare una soglia, aprire una tendina, ma era il primo spazio che le donne italiane si prendevano da sole, chiudendo quella tendina, per non dovendo rendere conto a nessuno, per esprimere una propria decisione. Quindi nessun padre, nessun padrone, nessun marito, sole finalmente a esprimere il proprio voto. Io l'ho chiamata un po' una solitudine rivoluzionaria.
1: Bello,
2: in questo senso.
1: Solitudine rivoluzionaria.
2: Esatto.
1: Questo a me ricorda un altro aspetto importante, Elisabetta, l'importanza di quel gesto, di quell'azione.
2: Certo.
1: All'interno di quella cabina. Secondo te erano coscienti, consapevoli le donne che per la prima volta in quel 1946 ebbero la possibilità finalmente di esprimere il proprio pensiero attraverso il voto?
2: Allora, innanzitutto ricordiamoci che donne erano. Erano donne in lutto, spesso e volentieri, madri rimaste da sole, senza più mariti morti in guerra o
1: già
2: figli morti in guerra. Erano donne povere, impoverite, che lavoravano in modo invisibile, tenendo in piedi un'economia, quella post-guerra, così importante da ricostruire. E la consapevolezza, secondo me, arriva proprio dalla deprivazione. Si sono rese conto che era il momento, e tra l'altro io ricordo molto, il film della Cortellesi.
1: Certo.
2: Ci ha aiutato. No?
1: C'è ancora domani.
2: C'è ancora domani, esatto. Quell'emozione, anche un po' quella reticenza, perché non erano abituate ad esprimersi. Ecco, noi diciamo che quella tendina oggi l'abbiamo tenuta aperta, ma solo a metà, se posso dire, perché abbiamo acquisito dei diritti formali, perché noi oggi possiamo studiare, possiamo fare impresa, possiamo sedere,
1: certo,
2: nei consigli di amministrazione, essere avvocata, sindaca, presidente del consiglio. Però c'è un però, perché e io parto sempre da una provocazione. Il 60% delle donne italiane rappresenta la maggioranza dei laureati, quindi significa che studiamo di più, siamo più brave, prendiamo i voti più alti, finiamo prima, quindi siamo formate.
1: Ma
2: se arriviamo al drammatico, perché bisogna misurarle le cose, io amo dire le cose che conosco perché le abbiamo misurate, e quello che ci dice il nostro mondo del lavoro è incredibile. Noi siamo in Europa, Italia, il fanalino di coda per l'occupazione femminile. Gli stipendi delle donne sono più bassi di quelli degli uomini per oltre il 20%. Questo cosa significa? Che siamo più preparate ma guadagniamo di meno. E se spostiamo la lente di osservazione sul mondo del lavoro autonomo, che è quello che noi guardiamo come rete al femminile, perché accogliamo le donne che lavorano in proprio, il grande vasto mondo delle partite IVA non cambia nulla, perché anche in questo caso le donne guadagnano di meno e siamo una minoranza. Ma una cosa che per me è agghiacciante, che una donna su quattro lavora sotto soglia economica, cioè sotto i 12.000 euro l'anno. Ma allora di che economia, di che autonomia stiamo parlando? Certo. Un'autonomia fittizia, non certo reale.
1: Quindi c'è ancora molto da fare da quel 1946, sono passati 80 anni, ma in realtà a che punto siamo di questo cammino, secondo te, Elisabetta?
2: Allora, io intanto ho molta speranza nel diritto come giurista, perché penso che il diritto serva per cambiare il sistema. Penso ad una legge, a diverse leggi, ma amo citare la legge Golfo Mosca, perché è un esempio che porta a vedere come, per esempio, la presenza delle donne nei consigli di amministrazione dal 2011 a oggi è cresciuta dal 6 al 43%. Bene. Che cosa vuol dire? Che le donne prima non c'erano?
1: No, c'erano.
2: C'erano, e come se c'erano. Ma il mondo economico non le considerava. Quindi dobbiamo continuare ad insistere. E mi permetto di dire, rivolgo questo come appello alle donne più giovani di me, perché io a 57 anni posso dire che continuo a lottare e continuerò a seminare come una contadina indefessa, ma vorrei veramente che le giovani donne diventassero le nostre rappresentanti politiche. Ci vogliono molto più donne in politica, perché attraverso la politica, che è quindi attraverso le norme e il diritto, che possiamo cambiare il sistema. Le donne in quella cabina elettorale ci hanno lasciato un'eredità importante, hanno aperto una porta e noi sentiamo la responsabilità di tenerla aperta e, se possiamo, di ampliarla quella soglia.
1: Bello. Insomma, amici e amiche di RBE, come avete sentito, sono tanti gli spunti che arrivano dal Salone del Libro, anche in questo caso per ricordare l'importanza del voto alla donna, alle donne, di 80 anni fa, 1946-2026, con noi Elisabetta Zurigo, avvocata, contadina, mi piace contadina, mi piace un sacco.
2: Coltivatrice di speranze.
1: Bello.
2: Direi.
1: Rete al femminile, grazie Elisabetta.
2: Grazie Claudio, grazie RBN.
3: This is Blues Power.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Come accennato poco fa, in seguito al voto popolare, il 2 giugno 1946 l'Italia divenne Repubblica. La Costituzione italiana la seguì di lì a poco ed è stata scritta da un'assemblea costituente composta da 556 membri. Tra questi il testo fu materialmente elaborato da una commissione ristretta di 75 membri, anche conosciuta come la Commissione dei 75, e al suo interno da un comitato ancora più ristretto di 18 persone che fecero appunto una revisione di questa Costituzione. 21 di queste persone erano donne, ricordate ora come le madri costituenti. Con Daniela Grill ho avuto il piacere di intervistare Caterina Caparello, autrice del libro Le 21 madri costituenti. Il Salone del Libro dà i suoi frutti.
2: Sì, sempre, assolutamente.
1: Beh, allora io mentre giravo per il Salone del Libro, così anche un po'
2: seminavi.
1: Per curiosità personale, esatto, seminavo, ma soprattutto raccoglievo dei titoli che catturavano la mia attenzione. Uno di questi titoli mi ha catturato particolarmente l'attenzione e stiamo parlando di Le 21 madri costituenti, e quindi ho voluto proprio avere in collegamento con noi l'autrice. Benvenuta Caterina.
3: Grazie mille davvero.
2: Buongiorno. Caterina Caparello, autrice di questo volume, Le 21 madri costituenti, che direi è perfetto in vista del 2 giugno. Perché Caterina, tu racconti in questo libro le vite, le biografie di queste donne che contribuirono alla scrittura della Costituzione italiana.
3: Esatto, è un libro insomma molto molto sentito, e non è ovviamente un Treccani, quindi non è un'opera enciclopedica, ma è una sorta di, sono 21 racconti romanzati, però con una fortissima ovviamente fonti storiche, ovviamente verificate, certificate, però rese, io mi auguro, queste 21 storie, queste 21 donne ancora più umanizzate, perché di solito noi abbiamo la tendenza magari a vedere le persone, i politici e le politiche come inarrivabili, no? Come mostri sacri. In realtà sono veramente persone che sono partite, specie le 21 madri costituenti, dal basso, da condizioni economiche molte anche disagiate, e quindi che sono riuscite piano piano magari a diventare quei mostri sacri. Quindi spero tanto di essere riuscita, ovviamente è una speranza, a analizzare, a sottolineare la loro ecco.
2: Anche perché ognuna aveva avuto un percorso completamente diverso,
1: sì.
2: e conosciamo degli aspetti veramente inediti.
1: Sì, poi oltretutto molte di loro sono celebri, o comunque sono dei nomi che già si sono sentiti, magari a cui sono state intitolate scuole, piazze, vie, ma di altre. Magari sì, si può ricordare nome, ma non si conosce assolutamente la vita. E quindi questo libricino, perché è un libricino, raccoglie proprio appunto, hai voluto raccontare delle storie molto reali, molto tangibili. Io le ho definite un po' cinematografiche, giusto?

0: nove democristiane, nove comuniste, due socialiste e una del fronte dell'uomo qualunque, così diverse, con storie e con provenienze così diverse, che però insieme hanno portato davvero a dei diritti di cui noi ancora oggi beneficiamo e che spesso sono anche a rischio, però comunque di cui noi oggi beneficiamo.
1: Sì, forse hanno saputo dare, in quanto donne, uno sguardo particolare, un'attenzione particolare ad alcuni temi che non dico che non sarebbero stati inseriti nella Costituzione, ci mancherebbe, il tema del lavoro, della famiglia, sicuramente in qualche modo sarebbe rientrato, ma con lo sguardo appunto e con la sensibilità, ma anche con la concretezza poi a volte dell'aver gestito queste tematiche all'interno delle loro famiglie, forse queste donne hanno saputo valorizzare degli aspetti che non è detto sarebbero emersi, almeno io ho un po' questa presunzione di immaginazione.
0: Sono d'accordissimo con quello che dici. Di solito, sai, quando vado nelle scuole a presentare o quando insomma anche nelle presentazioni normalmente cerco di far capire come c'è una frase, una locuzione che è all'interno della nostra Costituzione, all'interno dell'articolo 3. La locuzione è senza distinzione di sesso. Quella locuzione è stata inserita all'interno della commissione dei 75, di cui 5 erano donne, 5 madri costituenti, però sempre supportate dalle altre che hanno letteralmente lottato per inserire quella frase, quella locuzione che altrimenti sarebbe stata data per scontata. E io spesso mi chiedo, ne parlavo proprio stamattina con degli alunni, e spesso mi sono chiesta, ma cosa sarebbe successo se quella frase non ci fosse stata? Sarebbe stato motivo di mancanze? Sarebbe stata inserita? Oppure quella mancanza sarebbe stata utilizzata per non dare dei diritti di cui, come dicevo, noi beneficiamo anche adesso? Quindi assolutamente, assolutamente sì.
2: Ecco, e di queste storie, perché immagino che anche tu abbia fatto, per fare delle ricerche, abbia scoperto magari dei dettagli, delle vite interessanti ma inaspettate, ce ne sono state alcune, un paio, due, tre, che ci vuoi riassumere in poche battute che ti hanno colpita particolarmente?
0: Allora, sì, sicuramente, guarda, ti dico già i tre nomi, non sono Nilde Iotti, Lin, per quanto ripeto ognuna di loro ha dato veramente un grandissimo contributo, perché tutte insieme hanno portato ai nostri diritti, alla base dei nostri diritti, perché poi dovete sempre immaginare come noi partissimo dal niente assoluto, certo. E poi tramite, come dicevi anche tu prima, tramite le esperienze dirette e indirette si è andate proprio dirette e indirette di sofferenza, di abusi, di molestie, quindi di tanta sofferenza, e si è andati poi a stilare ciò che le donne italiane necessitavano ancora, perché noi siamo ancora molto indietro. Però ti posso citare già Teresa Mattei, Maria Donterichter Iervolino e Filomena Delli Castelli. Teresa Mattei ha una storia veramente cinematografica quasi, la più giovane eletta all'Assemblea Costituente, aveva solamente 25 anni, una giovane donna che durante la sua adolescenza, ecco, durante un'assemblea d'istituto nel liceo in cui frequentava, si alzò in piedi e disse al docente che stava promulgando le leggi razziali nel 38, disse: io me ne vado, non posso assistere a questa vergogna. E lei iniziò da privatista, ecco, si prese il diploma da privatista, quindi già questo è molto interessante, per poi proseguire in questa corsa nel salvare il fratello che era a Roma catturato dai nazifascisti, quindi lei verrà in questa corsa nel salvarlo, verrà stuprata dai nazifascisti e confesserà questo stupro all'interno di anni dopo in un'intervista televisiva a Gianni Brera, quindi è stata anche una delle prime a dichiarare lo stupro e a non sentirsi, a volersi mostrare da questo punto di vista. Quindi già lei, vi dico questo aspetto. Maria Donterichter Iervolino, tra l'altro, se notate, Iervolino, cognome d'arte, o meglio parte da là, perché è stata la madre della prima sindaca di Napoli, Rosa Russo Iervolino. Quindi insomma è molto bello questo filo rosso anche, no, di questo attivismo politico femminile. Maria Donterichter Iervolino, ed è qui che un po' mi ricollego al fatto che non è un'opera enciclopedica la mia, ma sono 21 racconti romanzati, fu una supportata sempre dalle altre madri costituenti, però lei insistette moltissimo nel ritorno e nell'accogliere dal suo auto esilio Maria Montessori, e c'è questa immagine, io ho scoperto che a lei piaceva molto sterruzzare i ferri, e ho immaginato appunto lei che l'aspettava a Fiumicino in macchina, e per allentare la tensione faceva questo gesto così così bello, così spontaneo, così quotidiano, che era quello perruzzare, e lei ci tenne particolarmente, assieme a tutte le altre, all'istruzione e alla tutela dei minori. È un po' per terminare, tra quelle

0: sconosciute per così dire, però giustamente meno conosciute rispetto a quelle che abbiamo citato poco fa. Filomena Delli Castelli. Filomena Delli Castelli, abruzzese, Democrazia Cristiana, come Maria Dante Richter Iervolino, mentre Teresa Mattei faceva parte del Partito Comunista. Filomena Delli Castelli, abruzzese, lei ha fatto un qualcosa che non era così scontato che si facesse, ovvero immaginate la condizione delle donne in generale e anche al sud, di analfabetismo totale, e la possibilità finalmente di poter votare. Come si vota? Come si tiene una penna in mano? Molte donne non sapevano neanche farlo. Quindi anche mettere una X, perché? Perché farlo? Non c'era proprio quell'insegnamento, e di certo pochi uomini, mariti, fratelli, zii avrebbero insegnato, si sarebbero presi la briga di insegnare, anzi forse era meglio non farlo. E le campagne elettorali di tutti i partiti politici non dicevano donna vota, ma dice, e sono ovviamente tranquillamente trovabili, ecco, insomma, però i manifesti dicevano donna segui il voto di tuo marito. Invece Filomena Delli Castelli cosa fa? Per quanto potesse, io immagino anche con un carretto, con tutti i mezzi di fortuna trovabili, si reca, per chi le apriva la porta, casa per casa delle donne abruzzesi, per chi le apriva la porta, perché ha ricevuto anche molte porte chiuse da mariti per paura, insomma per tante motivazioni, e lei va ad insegnare a queste donne l'importanza del voto. Non vota per me il Partito Democristiano, donna vota perché è importante, ti spiego come si fa. Quindi si andava proprio al di là del proprio partito politico, al di là del proprio tornaconto personale, e questo l'hanno fatto anche Filomena Delli Castelli, è stata molto più estrema magari rispetto alle altre, però in campagna, durante la campagna elettorale, la maggioranza non solo delle madri costituenti poi elette, ma anche le donne candidate, le molte donne candidate, venivano seguite dalle donne, parlavano alle donne, si rivolgevano alle donne. Quindi c'è stato proprio questo un moto. Però queste tre, diciamo che non sono le mie preferite, per carità, però secondo me racchiudono un po' l'emblema di quello che sono state magari tutte quante insieme.
1: Che belle storie.
2: Bene, ma infatti c'è da dire che se sono tre e non sono neanche le tue preferite, direi che c'è ancora da scoprire veramente, veramente tantissimo. Allora, per dare due dati anche un po' più tecnici rispetto a questa pubblicazione del 2025, quindi è nuovissima, edita dalle Lucerne, che comunque all'interno del loro catalogo hanno altre bellissime pubblicazioni anche a molto tema vero. Proprio per esempio di donne giuriste, hanno una biografia su Lidia Poet, quindi insomma.
1: Sì, sì, sono diciamo attente a queste tematiche.
2: Attentissime. Sì. E allora portiamo anche l'acqua un attimo al mulino, Caterina, perché è la tua seconda pubblicazione questa, e c'è un filo conduttore che è quello proprio delle figure femminili, delle biografie di figure femminili magari meno conosciute. Una tua pubblicazione precedente, infatti, del 2022, si intitola Testarde. Allora già il titolo a me ha fatto impazzire, e parla di storie di atlete italiane dimenticate, quindi già si parla di donne nello sport che solo negli ultimi anni vengono riconosciute come professioniste, ancora abbiamo dei problemi, ma dimenticate ancora di più. Quindi io mi chiedo, ti piace fare ricerca difficile, però ammettiamo.
0: Ho questo brutto vizio, anche perché non solo come docente, ma sono una giornalista anche io, e quindi sono una giornalista di base sportiva. Amo lo sport, io ho praticato tennis a livello agonistico e basket a livello invece amatoriale. E, sostanzialmente sì, mi sono approcciata a questo tema. Tra l'altro tu hai accennato anche la legge 91 del 1981, quella sul professionismo sportivo, dove le donne non sono professioniste, tranne per quanto riguarda il fondo sul professionismo, ma insomma ci sarebbe una sorta di enorme parentesi da aprire. Però in Italia la Costituzione dice, la legge dice che le donne, Paole Gonu, insomma le donne, le atlete che non fanno parte delle forze armate sono considerate dilettanti, quindi c'è proprio una problematica che noi abbiamo ancora. Per quanto riguarda il libro, sono 8 racconti, assolutamente sì. atlete dimenticate, parliamo del periodo storico che va dai primi del Novecento fino agli anni 30-40 del Novecento, e io ho cercato un po' i primati, nel senso la prima donna italiana a partecipare a un'Olimpiade, che è stata Rosetta Gagliardi, la prima medaglia, ecco, la prima medaglia che è stato sostanzialmente l'argento delle ginnaste pavesi, insomma dei momenti in cui le donne nel mondo sportivo, che era veramente difficile da poter praticare, perché le donne nell'Ottocento e anche nel Novecento, prima del Novecento, potevano praticare sport solamente per agevolare il parto. Quindi c'era una funzionalità volta all'essere sempre moglie e madre esemplare, e l'altra faccia della medaglia soprattutto era quando, soprattutto durante il regime fascista, le donne dovevano mostrare, le donne italiane dovevano mostrare di essere migliori delle altre donne di altri paesi, quindi delle altre atlete di altri paesi. Quindi abbiamo questo cono di luce che si staglia su di loro, per poi ovviamente tornare indietro. Anche queste sono storie romanzate, purtroppo di alcune di loro non ho avuto una biografia così ricca, di alcune non so neanche come sono venute a mancare, perché parliamo veramente di tanto tempo fa. Ad esempio Ida Nomi, colei che ha portato le regole del basket in Italia, della pallacanestro, le ha tradotte dall'americano Naismith. Noi non sappiamo perché, come fosse riuscita questa atleta senese, tra l'altro il padre fondò la Mens Sana, famosissima società insomma soprattutto cestistica, però non sappiamo come mai riuscì a reperire, ecco, questa la versione inglese e poi tradurla. Però, e poi il basket è stato introdotto dopo la prima guerra mondiale da due ex generali italiani che lessero la traduzione di Ida Nomi di Ida Nomi, però questo poi è stato dimenticato, quindi la dimenticanza insomma fa un po' parte purtroppo di questa narrazione, che è un po' un filo rosso che si va a collegare anche con la prefazione, proprio tornando alla legge sul professionismo. Quindi insomma questa dimenticanza però ci sono state, quello sì.
1: Quindi proiettori, occhi di bue direi proprio sulle donne dimenticate in questi libri di Caterina Caparello. Grazie per essere stata con noi. Ricordiamo appunto il libro di cui ha parlato adesso, Testarde, storie di atlete italiane dimenticate, e invece quello più attuale, 2025, le 21 madri costituenti, entrambe edizioni le Lucerne, o sono due edizioni differenti?
0: Caterina? Sì, sono diverse, le Lucerne 21 madri, che ho Sfera Testarde.
1: Ok, quindi due case editrici diverse. In ogni caso il tema è quello, il focus su figure femminili che hanno fatto un esatto. Pezzo di storia.
2: Perfetto, allora invitiamo tutte le persone a questo punto anche a celebrare, volendo, il 2 giugno, ma questo libro è valido nella sua lettura in qualsiasi momento, perché ricordiamolo che non solo bisogna ricordare queste donne in queste occasioni, ma bisognerebbe rileggerselo sempre. Io vi consiglio, che potrebbe essere una perfetta lettura estiva, già che siamo qua, ordinatelo, preordinatelo, e così ve lo tenete con calma, vi leggete per esempio un racconto al giorno per i giorni di vacanza. Potrebbe essere una bella idea, Caterina.
0: Assolutamente sì, non posso negare.
2: Perfetto, allora ti ringrazio tantissimo e ci risentiremo sicuramente per magari nuove pubblicazioni, farci sapere, tieni ci aggiornate.
1: Grazie Caterina,
0: grazie,
1: Caparello,
0: grazie di cuore,
1: a presto.
0: Grazie di cuore, davvero.
2: A presto, grazie.
0: Ciao.
1: Voci protestanti, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche, e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni, nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
3: Essere comunità in montagna? Sì, si può! Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto, dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto, con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!

E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.

0: Eccoci ancora sulle frequenze di RBE, io sono Darianna Tedesco e questo è uno speciale del 2 giugno e arriviamo alla fine di questo viaggio, ma sarebbe in realtà più corretto dire che arriviamo ad un inizio. Perché anche questo è il paradosso della memoria. Non serve a guardare indietro, serve a capire dove siamo adesso e cosa dobbiamo ancora fare. 80 anni fa qualcuno si alzò la mattina, uscì di casa e andò a mettere una croce su un foglio di carta. Un gesto piccolo, quasi banale. Eppure quel gesto cambiò la storia di un intero paese. E oggi quel foglio di carta esiste ancora. Quella croce possiamo ancora tracciarla. Eppure, sempre più spesso, scegliamo di non farlo, di restare a casa, di dire che tanto non cambia niente, che i giochi sono già fatti, che la nostra voce non conta. Ma la voce conta, è sempre contata. E il silenzio, lo sappiamo, non è neutralità. Il silenzio è anche lui una scelta. Spesso è la scelta più comoda, ma quasi mai è quella giusta. Viviamo in un tempo complicato e lo sappiamo tutte e tutti, conflitti, ingiustizie, disuguaglianze che sembrano enormi, distanze tra chi decide e chi subisce le decisioni che sembrano ancora di più incolmabili ed è facile sentirsi piccoli, sentirsi inutili. Ma le donne e gli uomini che nel 1946 costruirono questa Repubblica erano anche loro stanchi, anche loro feriti, si usciva da una guerra, c'erano tanti, infiniti dubbi sul futuro, eppure scelsero con coraggio, in un momento in cui il coraggio costava davvero caro. Noi oggi quel coraggio lo abbiamo messo a parte. E il modo più semplice, il modo minimo per onorarlo è uno solo: partecipare, informarsi, ragionare, discutere e, quando arriva il momento, andare a votare. Non perché sia la soluzione di tutto, ma perché è il punto da cui ogni soluzione può cominciare, può iniziare. La Repubblica non è un edificio finito, è un cantiere aperto ogni giorno e i cantieri hanno bisogno di persone che lavorino, non persone che guardino dal marciapiede. E perciò, con questo invito, vi auguriamo un buon 2 giugno da RBE e soprattutto una buona scelta, qualunque essa sia, purché la facciate.
1: Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro a un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo, compiaciuto della propria libertà. La libertà.

vorrei essere libero come un uomo, come l'uomo più voluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza, con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti del cosmo, è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà. La libertà.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Valbormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Martedì 2 giugno, la meditazione di oggi è curata dal pastore Nicola Tedoldi della Chiesa Metodista di Parma Mezzani. In chiusura ascolteremo l'inno numero 25, Amo l'Eterno, mio soccorritor. I versetti che ci propone per oggi il lezionario Un giorno, una parola, edizioni Claudiana, sono i seguenti. Dal libro di Ruth, capitolo 2, il versetto 12. Boaz disse a Ruth: «Il Signore ti dia contraccambio di quel che hai fatto, e la tua ricompensa sia piena da parte del Signore, del Dio di Israele, sotto le cui ali sei venuta a rifugiarti». E ancora, dalla lettera agli Ebrei, capitolo 11, il versetto 6. «Chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano».
2: Senza fede è impossibile piacergli. Questa affermazione dell'autore della lettera agli Ebrei non risuona come una condanna per chi dubita, ma come un invito a riconoscere che il rapporto con Dio non è una transazione commerciale. È piuttosto un atto di affidamento radicale. Nella nostra sensibilità di Chiesa della Riforma sappiamo molto bene che la fede non è un merito che accumuliamo, ma è un dono che ci precede. Eppure il testo ci dice che chi si accosta a Dio deve credere che Egli è. Questo credere che Egli è non significa semplicemente ammettere l'esistenza di un'entità suprema nel cielo. Un'ipotesi quindi che spieghi l'origine del mondo. Per noi dire che Dio è significa dire che Egli è presente nella storia, nella nostra storia, che Egli è il Dio dell'Esodo, il Dio della croce e della resurrezione, colui che interviene nelle difficoltà della nostra quotidianità. Accostarsi a Dio significa dunque uscire dal perimetro stretto del proprio io, superare la tentazione di bastare a se stessi e riconoscere che la vita ha un centro di gravità esterno, un tu che ci chiama per nome, prima ancora che noi impariamo a balbettare il suo. Il versetto prosegue con un'affermazione che spesso rischia di essere fraintesa dal nostro orecchio moderno. Dio, dice l'autore, ricompensa tutti quelli che lo cercano. In una società dominata dal merito e dal profitto potremmo essere tentati di leggere queste parole come una promessa di successo materiale. Nulla di più lontano dallo spirito del Vangelo. La ricompensa di cui parla l'autore della lettera agli Ebrei è Dio stesso. Cercare Dio non è un mezzo per ottenere qualcos'altro. La ricerca è già l'incontro. La ricompensa è la trasformazione del nostro sguardo. Chi cerca il Signore scopre che la propria vita, pur nelle sue fragilità e nelle sue contraddizioni, è custodita in una promessa. La fede non è l'assenza di domande, ma la perseveranza nel porle alla presenza di Dio. È quel cammino che i nostri padri e le nostre madri nella fede hanno percorso con coraggio, spesso tra le montagne o nelle periferie del mondo, sapendo che non stavano camminando verso il nulla, ma verso colui che chiama alla libertà. Questa fede di cui parliamo è una fede che costa, non è una grazia a buon mercato. Piacere a Dio non significa osservare in maniera formalistica dei precetti, ma significa vivere una vita che riflette la sua giustizia e la sua compassione. È qui che il nostro essere metodisti e valdesi si fa testimonianza viva. La fede non è un rifugio privatistico, ma un impegno pubblico. Credere che Egli è significa credere che il suo regno di giustizia sta germogliando anche dove noi vediamo solo deserto. La fede diventa allora quella forza che ci permette di stare in piedi davanti alle ingiustizie, di non piegare la testa davanti ai poteri di questo mondo, perché sappiamo che il nostro premio non dipende dal consenso umano, ma dalla fede. Dobbiamo chiederci allora oggi che cosa significa accostarsi a Dio. Spesso ci accostiamo con la pretesa di avere risposte chiare, distinte, oppure ci accostiamo con la stanchezza di chi si sente inadeguato. Ma il testo non dice nulla che deve accostarsi solo chi è perfetto o chi ha una dottrina impeccabile. Dice semplicemente che bisogna credere che Egli è lì, in attesa e che la ricerca non è vana. Questo è il balsamo per le nostre comunità. Sapere che la nostra ricerca comunitaria, il nostro studio della scrittura, il nostro servizio nel mondo hanno un fondamento solido. Dio non si nasconde per punirci, ma si lascia trovare da chi lo cerca con cuore sincero. La fede è dunque un rischio, sì, il rischio di affidarsi a una parola che non vediamo, ma che sentiamo vibrare nella nostra coscienza e nella comunità dei fratelli e delle sorelle. È la fiducia che ogni atto d'amore, ogni gesto d'accoglienza, ogni parola di verità non andrà persa. Se guardiamo la storia delle nostre chiese, vediamo uomini e donne che hanno vissuto questo versetto sulla propria pelle. Penso alla tenacia valdese nel mantenere la fiamma accesa nel buio dei secoli, o allo zelo metodista nel portare il Vangelo laddove la vita era già calpestata. Tutti loro non cercavano una ricompensa terrena, ma erano mossi dalla certezza interiore che Dio è il garante ultimo del senso della nostra esistenza. Il nostro tempo, così fluido e spesso così cinico, ha un disperato bisogno di persone che sappiano piacere a Dio, non per orgoglio spirituale, ma per umiltà profonda. Piacere a Dio significa agire in modo che la nostra vita non sia un insulto alla sua creazione. Significa credere che la speranza è più forte del realismo della disperazione. Cercare il Signore oggi può significare lottare contro l'indifferenza, costruire ponti dove altri innalzano muri, essere strumenti di una pace che il mondo non sa dare. In tutto questo, la nostra fede non è un possesso, ma un cammino che facciamo insieme, sostenendoci a vicenda, quando la stanchezza rende difficile credere che Egli è, che la nostra ricerca non abbia fine, che la nostra sete di Lui non si spenga. Perché nel momento stesso in cui lo cerchiamo, scopriamo con stupore che è Lui che per primo ha cercato noi e che la sua gioia è abitare tra i suoi figli e le sue figlie. Amen.

0: Zigo Zago Show, il nuovo varietà di improvvisazione di RBE TV.
1: Sapete che lo Zigo Zago Show distrugge i libri?
2: Sì!
1: Bene, bene, bene. Sapete che sarete voi a costruirne uno tutto nuovo?
2: Sì!
0: Die con Samuel Dossi e Marta De Laurentiis.
3: Fiorellino fa sempre un po'...
4: Fiorellino?
3: Ma sì, Fiorellino fa tanto...
4: Cos'hai, Mara? Non sei felice per la tua amica?
5: Sto cercando di fare sì che il colore mi rallegri.
0: Mercoledì alle 21 su RBE TV.
6: RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Domenica 7 giugno alle 18 al Parco Storico Il Torrione di Pinerolo, Sonata Islands Quartet presenta I Remember Click, in un omaggio al cosiddetto periodo elettrico di Chick Corea.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: Il gruppo Donne Insieme, con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour, presentano 20 anni di Insieme a Concerto presso la splendida Abbazia Santa Maria di Cavour.
1: Primo appuntamento della rassegna giovedì 4 giugno con l'orchestra d'archi Bartolomeo Bruni e Mauro Pavese tromba solista. L'ensemble presenterà un percorso musicale dal barocco alle grandi colonne sonore.
2: Inizio concerto ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni info @abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
3: La playlist di questa settimana è stata curata da Giosuè Pontetti. Buon ascolto.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

Essere comunità in montagna? Sì, si può! Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle Terre Alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Domenica 7 giugno alle 18 al Parco Storico Il Torrione di Pinerolo, Sonata Islands Quartet presenta I Remember Click, in un omaggio al cosiddetto periodo elettrico di Chick Corea.
0: Per tutte le informazioni, visita il sito www.jazzvisions.it.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: gente.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Popolo di Radio Bequit, ben ritrovate, ben ritrovati. Questa è una puntata speciale, anzi un contenitore speciale di contributi per passare insieme la giornata di quest'oggi 2 giugno. 2 giugno, festa della Repubblica, quindi anche RBE si prende del tempo per festeggiare in famiglia, con i propri cari, magari in solitudine, e per celebrare questa giornata che è davvero importante. E c'è una parola che attraversa 80 anni e arriva fino a noi, ancora carica, ancora urgente, ed è una parola semplice, una delle più semplici che esistano, eppure ogni volta che la pronunciamo qualcosa si muove. Quella parola è scegliere. Il 2 giugno 1946 gli italiani e le italiane, per la prima volta insieme, si trovarono di fronte ad una scheda, ad una matita e ad una domanda enorme: che cosa vogliamo essere? E quando diciamo per la prima volta insieme, vale la pena fermarsi un momento, perché quella data non è solo la nascita della Repubblica, è anche la prima volta che nella storia d'Italia le donne ebbero diritto di votare, di contare, di essere a tutti gli effetti delle cittadine. E non era scontato, non era automatico. Era il risultato di una battaglia lunga, silenziosa e ostinata, combattuta da donne che avevano preteso il diritto di esistere nella vita pubblica, non solo in quella privata. E quella conquista portava a qualcosa di più profondo del semplice gesto di imbucare una scheda. Portava il diritto di scegliere chi siamo come collettività, il diritto di essere presenti nei luoghi dove le decisioni si prendono, il diritto di non delegare ad altri la propria voce. E 80 anni dopo quel diritto è ancora un cantiere aperto. Le donne nelle istituzioni, nelle amministrazioni, ai tavoli dove si decide il futuro, il nostro futuro, il futuro di tutti, ci sono, ma spesso sono ancora troppo poche e ancora troppo faticosamente si arriva in quei luoghi. E la strada tracciata nel 1946 non è ancora finita. Il mondo all'epoca era appena uscito dalla guerra, le macerie erano ancora calde, e in mezzo a quelle macerie qualcuno aveva avuto il coraggio di dire: adesso tocca a noi decidere, a tutti noi. E loro decisero, scelsero la Repubblica. 80 anni dopo, quella scelta è ancora qui, nei documenti che firmiamo, nelle istituzioni che abitiamo, in ogni 2 giugno che celebriamo. Ma la prima domanda non è invecchiata, anzi forse oggi pesa ancora di più, perché il mondo che ci circonda sembra moltiplicare i conflitti, le disparità, le ingiustizie. In mezzo a tutto questo, scegliere richiede ancora coraggio, e forse addirittura ne richiede ancora di più. E quindi oggi, in questo speciale di RBE, proviamo a stare dentro a questa parola. E grazie al lavoro di tutta la redazione, attraverso interviste, storie, riflessioni e contributi diversi, vogliamo chiederci ancora cosa significa per noi scegliere qui, ora e adesso, perché la libertà non è solo un ricordo da celebrare, è sempre ancora qualcosa da scegliere.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

0: su RBE ed RBE TV ogni giovedì sera dalle 21 alle 22.30 Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+, un programma a cura del coordinamento Torino Pride, ogni giovedì dalle 21 alle 22.30 Pride on Air.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Torniamo in onda con questo speciale del 2 giugno 2026, Festa della Repubblica. E per celebrare gli 80 anni dal primo voto alle donne, la città metropolitana di Torino si è presa l'impegno di curare una sorta di tour nei comuni di propria pertinenza di una mostra intitolata Torino 1946-2026, 80 anni dal primo voto alle donne, che arriverà a toccare decine di comuni in un percorso iniziato a metà febbraio. La mostra è stata esposta per la prima volta nel 2016, in occasione ovviamente del 70° anniversario, ed è stata possibile grazie al lavoro di Franco Senestro, custode e proprietario dell'archivio La Bottega del Ciabattino, un archivio storico e fotografico nato dalla passione di Giovanni Senestro, che ebbe il ruolo di basista nel corso della Resistenza e portato avanti dal figlio Franco. Questo archivio comprende oltre 10.000 immagini e documenti del secolo scorso ed è celebre per aver salvato e valorizzato rari negativi che immortalano la vita, la cronaca e la storia di Torino e del Piemonte tra il 1945 e il 1950. E la mostra nasce da una scoperta avvenuta nel 1983 durante la liquidazione della storica redazione della Gazzetta del Popolo in Corso Valdocco a Torino. Senestro trovò infatti in un armadio 7 scatole di negativi che il curatore fallimentare non aveva notato. Un patrimonio storico di grandissimo valore che, tra le altre cose, conteneva anche delle immagini di donne ai seggi il 2 giugno 1946. È un archivio che poi Senestro ha digitalizzato, catalogato con cura, dedicandolo alla memoria del padre, e la produzione dei film di grande successo, del film di grande successo di Paola Cortellesi C'è ancora domani, si è potuto avere grazie anche a questi scatti nel 2016, quindi 10 anni fa, e si decise proprio di utilizzarli come riferimento visivo autentico per ricostruire l'atmosfera, tanto che La Bottega del Ciabattino compare anche nei titoli di coda del film. E ascoltiamo quindi l'intervista che Matteo Chiarenza ha fatto a Franco Senestro.
1: Buongiorno a tutti e tutte, siamo qui per parlare di una mostra che va insomma a braccetto col tema della puntata speciale di oggi del 2 giugno, perché per celebrare gli 80 anni dal primo voto alle donne, Città Metropolitana di Torino ripropone a distanza di 10 anni la mostra intitolata Torino 1946, questa volta 2026, allora era 2016, 80 anni dal primo voto alle donne, che in questi mesi ha toccato e continua a toccare decine di comuni in un percorso che è iniziato a metà febbraio da Castelnuovo Nigra. Con noi e in collegamento Franco Senestro, che è l'artefice di questa mostra, che è tratta dal suo archivio La Bottega del Ciabattino. Senestro, buongiorno e grazie di essere con noi.
2: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori e ascoltatori, grazie.
1: Allora, una mostra sicuramente importante che dà un'immagine visiva, ecco, a un evento davvero storico, perché insomma da un lato si decideva il futuro del nostro paese nella scelta tra Repubblica e Monarchia, e dall'altro un momento che rappresenta per la prima volta in Italia il voto alle donne. Spieghiamo allora la storia di questa mostra, che è molto interessante a sua volta proprio come storia di come è nata quasi per caso.
2: Allora, sì, se mi permettete, inizio velocemente raccontando che appunto mio papà, nel periodo partigiano, lui era del 1924, quindi a 18-19 anni, lui faceva il ciabattino e ha fatto la scelta, naturalmente, dopo l'armistizio, di stare con i partigiani. Quindi la bottega del ciabattino è diventata praticamente la base dei partigiani della Brigata Garibaldi a Pancalieri. E lui poi negli anni, appassionato anche di fotografia, aveva aperto uno studio fotografico a Pancalieri e ha cominciato a collezionare fotografie del periodo storico. I partigiani gli portavano fotografie, immagini del periodo che poi lui riproduceva. E intanto lì si è creato un archivio fotografico sul periodo della storia partigiana, specialmente nelle zone del Pinerolese e della Val Sangone, con documenti, fotografie. Poi questa passione l'ha trasmessa anche a me, insieme abbiamo cominciato a fare più ricerche e diciamo che fotograficamente parlando il colpo grosso è stato nel 1983, era il febbraio, erano i giorni della tragedia del cinema Statuto, la Gazzetta del Popolo aveva chiuso per fallimento, stava vendendo i propri beni immobili che c'erano lì e andando lì con mio padre per fare degli acquisti per il suo studio, io ho trovato delle scatole contenenti dei negativi, formato negativi, formato Leica. Quindi erano, tra l'altro, cose importanti, erano negativi, quindi tantissime foto mai pubblicate prima, mai stampate. Ho fatto anni di ricerche, al tempo non c'era neanche internet, per cui le ricerche le ho fatte con la...
1: Non voglio neanche immaginare la difficoltà di una ricerca.
2: Si trattava di stampare delle strisce di negativi, due o tre fotogrammi per ogni striscia, poi mi trovavo con due giornalisti delle... Uno era già mancato, era il mitico Giglio Panza, direttore di Tutto Sport del Guerin Sportivo, l'altro è Maurizio Crosetti, che adesso è, se non sbaglio, caporedattore di Repubblica, e insieme la sera ci mettevamo lì e confrontavamo le immagini, cercavamo di dare una storia. Io poi ancora ulteriormente andavo all'archivio, alla Biblioteca Nazionale, a vedere i microfilm, a controllare le date dei giornali. Insomma, ci sono voluti anni, ma praticamente ho scoperto di avere tutta la storia della città di Torino dal 45 al 50. Da lì una serie di immagini inedite, perché appunto c'erano tanti scatti, non solo le foto pubblicate sul giornale, ma tanti scatti, perché per pubblicare una foto magari ci voleva una ventina di scatti, a volte scartati. Ho fatto diverse mostre, tra le quali naturalmente la più importante è quella che parla del periodo dell'Assemblea Costituente, con le relative immagini delle elezioni, le prime elezioni che hanno coinvolto anche le donne nel 1946, del 2 giugno.
1: Ecco, si arriva così poi al 2016, una ricorrenza importante, i 70 anni appunto dal primo voto alle donne, e quindi insomma diciamo che l'idea di dedicare e allestire, scegliere una mostra su questo tema arriva più o meno in quegli anni. Quindi le chiedo un po' qual è stato un po' il lavoro, ecco, di selezione, di organizzazione e di allestimento per questa mostra.
2: Allora, io al tempo avevo proposto la mostra alla dottoressa Carla Gatti, che ancora attualmente è la dirigente del servizio comunicazione della città metropolitana, e avevo proposto questa mostra, lei che comunque, devo ammettere, è una donna, devo dire con piacere, specialmente che è una donna con un fiuto, diciamo, per l'immagine, per la fotografia e per la comunicazione, ha capito subito l'importanza di questi negativi. La città metropolitana si era fatta, diciamo, carico della stampa di questi negativi, che tra l'altro avevano, a distanza di 70 anni, una qualità notevole, perché da quelle immagini formato Leica, digitalizzandole, sono uscite delle stampe formato 70-100, quindi delle cose enormi. E abbiamo fatto, a Palazzo Cisterna, 10 anni fa, avevamo fatto questa prima mostra. Questa mostra poi è andata anche in regione nel 2021 per i 75 anni del voto alle donne, era stata all'URP della regione in via dell'Arsenale a Torino. Dopodiché, tra l'altro, io avevo creato già nel frattempo il blog Archivio La Bottega del Ciabattino, che metteva in rete tutte le immagini digitalizzate dell'archivio di mio padre, e forse, come ben sapete, probabilmente anche per questi motivi, nella ricerca di immagini dedicate a quel periodo storico, per il film C'è ancora domani, quello con la regia e l'interpretazione di Paola Cortellesi, la casa di produzione mi ha contattato e ci siamo trovati a Torino, hanno visto le fotografie, loro servivano delle fotografie che ricreassero quell'ambiente storico, quel periodo, la moltitudine di persone che andavano a votare, e quindi devo ammettere con piacere che poi loro... le fotografie gli servivano, mi hanno messo anche dei titoli di coda, quindi con grande piacere sono citato nei titoli di coda di questo bellissimo film.
1: E arriviamo al 2026, ecco, le vorrei chiedere intanto se la mostra è rimasta identica a quella di 10 anni fa, oppure ci sono state alcune variazioni, aggiunte, cambiamenti?
2: Ma allora, no, la mostra è rimasta la stessa di 10 anni fa, sono 12 immagini, noi avevamo circa una trentina di immagini belle nitide da scegliere e avevamo scelto quelle. Quest'anno devo dire che, siccome è un po' un classico, diciamo, che io inizio anno faccia un resoconto degli eventi che sono successi per poter proporre a volte mostre, faccio un esempio: ho nel mio archivio le fotografie del primo Gran Premio nel dopoguerra, del primo Gran Premio automobilistico del Valentino del 1946, che sarà corso a settembre, ho circa una 80ina di foto. per cui ragionavo sull'idea di poter proporre queste immagini, eccetera. Ero lì appunto a gennaio che valutavo il fatto di che quest'anno erano gli 80 anni dal voto alle donne, e la dottoressa Gatti mi ha ricontattato. Tra l'altro loro sono partiti comunque veramente con un grande impegno, soprattutto diciamo lavorativo, perché hanno, grazie anche al vice sindaco metropolitano Jacopo Suppo, sono partiti, hanno inviato una lettera a tutti i comuni della città metropolitana, ad altre associazioni. Sta di fatto che la mostra, che non è stata modificata, è però stata raddoppiata, sta viaggiando quindi parallelamente su due binari, una settimana per ogni comune, ogni città, da qui fino a febbraio del 2027. Tanto è stato, diciamo, il numero delle richieste. Il prossimo mese sarà a Verbania e sarà anche a Novara. Sarà in comune a Torino da metà giugno. Quindi è stato un grande successo questo, sì.
1: È sicuramente una grande soddisfazione. Allora, da appassionato di fotografia, le chiedo che cosa ci raccontano queste foto, che emozioni ci regalano e hanno regalato a lei, naturalmente, nel momento in cui, insomma, vi siete trovati davanti questo patrimonio.
2: Ma guardi, da appassionato, la cosa bella di questi rullini, questi negativi, come tra l'altro amavo dire al tempo, in quanto io sono iscritto all'AMPI, al nostro presidente Diego Novelli, che era sindaco di Torino proprio in quel periodo lì, il comune di Torino aveva acquistato l'archivio fotografico della Gazzetta del Popolo. In realtà però avevano acquistato come archivio fotografico, si intendono le fotografie, quelle che sono state stampate e pubblicate. La cosa particolare è che io avevo i negativi, ma soprattutto avevo, come si suol dire, dei fine rullo. Cioè, lei immagini l'emozione del vedere tra i miei negativi fotografia, che poi sta circolando adesso su internet ormai dappertutto, la fotografia di Valentino Mazzola che legava le scarpe al figlio Sandro. Una fotografia al tempo fatta per una semplice, diciamo, questione familiare, una fotografia che avranno regalato il Mazzola, ma che negli anni naturalmente ha acquisito una cosa particolare, con un valore particolare. Quindi la particolarità di questo archivio è che sono dei fine rullo, quindi ad esempio anche in questo caso delle elezioni del 2 giugno è particolare vedere appunto i camion della Democrazia Cristiana che arrivano, che scaricano le suore che le portano a votare, i camion che recuperano proprio gli anziani nelle case di riposo e li portavano a votare, i vari volontari che andavano a votare, l'afflusso enorme di gente, le suore, come aveva visto nelle fotografie, le suore che per la prima volta andavano a votare. Quindi sono fotografie di simbolo.
1: Certo, certo. Ecco, un'ultima domanda prima di lasciarla andare. Invece, ecco, abbiamo visto una grande accoglienza, diciamo, no, da parte istituzionale nel diffondere questa mostra in diversi comuni. Ha avuto invece modo, visto che insomma ha accompagnato anche fisicamente alcune tappe di questa mostra, di confrontarsi invece con il pubblico della mostra, e se ha avuto modo di parlare con loro e così registrare anche un po' le loro emozioni?
2: Allora sì, perché io quasi prevalentemente vado quasi sempre a tutte le inaugurazioni, mi invitano e mi fa anche piacere, sia per proporre appunto un discorso per chi è interessato, in cui usito un discorso tecnico, sia soprattutto perché io comunque sono felicissimo per quel che riguarda appunto tutto il mio archivio, io lo distribuisco sempre gratis, sono sempre felicissimo di consegnare queste, io le chiamo pillole di storia, perché come dico spesso appunto in questi incontri, il discorso che la storia la scrivono i vincitori, secondo me, può andare bene per la guerra di Troia, ma negli ultimi 80-100 anni la storia è stata scritta da documenti, da immagini, da fotografie, da commenti, da interviste, eccetera. Ed è importante ricordarlo proprio per evitare che la storia venga riscritta, perché il discorso è che tutta la storia stanno cercando di riscrivere, diciamo, dando un certo indirizzo, ecco, non solo quello della lotta partigiana, ma già solo appunto le elezioni, quelle del 46, così come ben sa, tutto il resto che ne è conseguito. Quindi io partecipo volentieri a queste iniziative, proprio perché cerco appunto con giornali, perché ho anche un vasto archivio di giornali dell'epoca, con giornali, immagini e documenti, di raccontare in effetti com'era la storia a quei tempi lì. Sì.
1: Benissimo, grazie a Franco Senestro per essere stato con noi. Vi ricordo di andare a consultare il calendario del tour della mostra, che sarà visitabile appunto in diversi comuni ancora per lungo tempo. Intanto grazie e buon 2 giugno anche a lei.
2: Grazie mille, buon 2 giugno a tutti voi, grazie.
3: fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

0: quanta gente c'è
1: a bocca chiusa.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno, le notizie di Popolare Network. Le operazioni dell'IDF nel sud del Libano proseguono e si estenderanno con raid mirati contro i sobborghi meridionali di Beirut nel caso di attacchi di Hezbollah in territorio israeliano. Lo ha detto il ministro della difesa di Tel Aviv, Katz, che ha specificato che la Casa Bianca ha dato il via libera a colpire Daieh, storica roccaforte di Hezbollah a Beirut, se il gruppo sciita prenderà di mira il nord di Israele, come ha spesso fatto dall'inizio della guerra. Parole queste che arrivano dopo che ieri Donald Trump aveva annunciato di aver convinto sia Benjamin Netanyahu che Hezbollah a fermare gli scontri. Nella realtà l'accordo prevedrebbe niente attacchi israeliani su Beirut e niente attacchi di Hezbollah su Israele. Nel sud del Libano ci sono stati almeno 8 morti e Tel Aviv ha parlato in queste ore di diversi attacchi missilistici e con droni provenienti proprio dal Libano.
4: Il negoziato tra Stati Uniti e Iran si sta impantanando anche a causa del conflitto armato in Libano. Funzionari militari statunitensi hanno dichiarato al Washington Post di essere stati posti in uno stato di massima allerta in previsione di una possibile nuova escalation delle ostilità con Teheran. L'Iran sta ancora esaminando l'ultima bozza del memorandum d'intesa voluta da Trump e non ha inviato una risposta. Ci spostiamo nella striscia di Gaza, dove oggi ci sono stati 3 morti e successo in seguito ad attacchi con droni da parte di Israele, nonostante la tregua, almeno su carta, attualmente in vigore.
3: In Ucraina sono almeno 18 i morti, più di 100 i feriti degli attacchi russi che hanno colpito il paese a partire dalla notte scorsa. Il bilancio è ancora provvisorio perché in diversi casi le squadre di soccorso stanno continuando a scavare tra le macerie. Colpite soprattutto Kiev e Dnipro, ma anche Kharkiv e Zaporizhia. Proprio su Dnipro c'è stato un raid anche poco fa. La città aveva proclamato subito prima il lutto cittadino per domani dopo le prime vittime. Le autorità ucraine hanno inoltre ordinato l'evacuazione di più di 7.000 civili da diverse città della regione di Kharkiv, segno dei timori di un'ulteriore avanzata russa.
4: La Costituzione è la nostra casa comune, così il presidente Mattarella in occasione degli 80 anni della Repubblica. Le celebrazioni del 2 giugno andranno avanti fino a stasera con un evento conclusivo al Quirinale. In mattinata il presidente e gli altri rappresentanti delle istituzioni sono stati all'altare della patria e alla tradizionale parata militare. In un messaggio per l'80° anniversario della festa della Repubblica, il segretario di Stato americano Marco Rubio si è congratulato con l'Italia per l'aumento delle spese militari. Gli Stati Uniti apprezzano l'impegno di Giorgia Meloni per la sicurezza marittima a Hormuz, per la stabilità in Medio Oriente e il supporto dell'Italia agli sforzi per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina, ha scritto Rubio. Siamo grati per l'ospitalità offerta a quasi 30.000 militari statunitensi, ha concluso il segretario di Stato americano.
3: C'è un superstite della strage di braccianti, dei braccianti trovati carbonizzati in un'auto ieri nel Cosentino in Calabria. Si tratta di un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime. L'uomo è stato intervistato dal telegiornale Rai della Calabria e nel video compare con le braccia fasciate. Ha raccontato di essere riuscito a fuggire rompendo un finestrino. Immagini delle telecamere di videosorveglianza del distributore di benzina dove è avvenuto il delitto hanno mostrato 2 persone bloccare le portiere dell'auto, mentre dal portellone posteriore veniva lanciato del liquido infiammabile. 2 persone sono state fermate oggi per omicidio pluriaggravato. Le 4 vittime sono rimaste bruciate vive e sembra trovare conferme l'ipotesi iniziale che si trattasse di braccianti sfruttati nei campi agricoli. Ci eravamo ribellati, volevamo un contratto, ha detto l'uomo sopravvissuto alla strage.
4: Nel Varesotto ci sono stati un centinaio di interventi dei vigili del fuoco nelle ultime ore a causa di frane e allagamenti provocati dalle forti piogge di stamattina. A Milano i livelli dei fiumi Seveso e Lambro sono in salita per il temporale di stamani, al momento senza esondazioni. Fino a mezzanotte c'è allerta meteo gialla.
3: Le notizie tornano alle 17.30, una buona giornata e un buon ascolto.
2: Popolare Network.
5: RBE. Vicina a te.
0: E ora pubblicità.
1: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
5: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it. Essere comunità in montagna? Sì, si può! Dal 3

0: speciale 2 giugno 2026, Festa della Repubblica. E come abbiamo già detto, le celebrazioni della Festa della Repubblica celebrano anche una data storica, ovvero quella degli 80 anni del voto alle donne. In verità, un decreto legge del 31 gennaio 1945 sancì il diritto di voto alle donne che avessero almeno 21 anni d'età e quindi poterono recarsi alle urne nelle prime elezioni amministrative, non il 2 giugno, ma il 10 marzo 1946. Perciò, di fatto, il 2 giugno fu per molte di loro una seconda volta, ma fu una data, il 2 giugno 1946, assolutamente fondamentale per quella che è stata una delle chiamate alle urne per la forma che ha ancora oggi la nostra Italia. E per vivere questi momenti attraverso immagini, attraverso storie, io e Daniela Grill vi vogliamo quindi segnalare un'importante iniziativa.
1: Cara Darianna, cari ascoltatori, care ascoltatrici, per questo speciale 2 giugno 2026

Io vorrei parlarvi di una mostra che è stata inaugurata pochissimi giorni fa a Torre Pellice, ma che potrete andare a vedere se vi siete persi l'inaugurazione fino al 20 di giugno. Sto parlando della mostra Senza Rossetto. Una mostra che parla degli 80 anni dal diritto di voto delle donne in Italia, e ne parlo proprio oggi perché, insomma, la data, quella dell'anniversario della Repubblica Italiana, è proprio la data che ci ricorda che 80 anni fa, per la prima volta a livello nazionale, le donne andarono a votare e passarono dall'essere suddite a essere cittadine con appunto diritto di voto. Beh, insomma, ci si emoziona anche solo a parlare di questi fatti. Immaginiamo chi li ha potuti vivere, chi ha potuto, insomma, assaporare anche quel senso veramente di appartenenza e di volontà di essere lì e dire la propria opinione. Tra l'altro, nonostante tutte le limitazioni dell'epoca, nonostante possiamo immaginare anche un po' di, insomma, repressione da parte di alcune parti politiche di questo voto alle donne, l'affluenza femminile fu altissima. Sono percentuali che adesso non ci potremmo neanche immaginare, ma arrivò a sfiorare il 90%. Precisamente l'89% della percentuale di donne in Italia andò a votare, e fu davvero, insomma, un esordio strepitoso quello appunto dell'inizio al voto, della possibilità di andare al voto per le donne. Allora, parto subito dal titolo di questa mostra, Senza Rossetto, che ha delle radici storiche, vere. Fa riferimento al fatto che allora le schede elettorali, per essere chiuse, bisognava leccare il lembo di carta gommata e poi chiudere la scheda elettorale. Allora, visto che il rossetto, il colore, avrebbe potuto, rischiava di macchiare appunto la scheda e quindi sarebbe diventato un riconoscimento che avrebbe invalidato di fatto il voto, i presidenti di seggio richiesero esplicitamente alle donne di recarsi alle urne senza mettersi il rossetto, oppure di pulire le labbra prima di andare a votare e di incollare la scheda. In effetti ci sono alcune immagini, sono andata a cercarle in rete, e ci sono alcune immagini che fanno vedere e rappresentano appunto queste donne intente a pulirsi la bocca, a togliersi il rossetto dalla bocca, proprio per evitare di invalidare il loro voto. E quindi, ecco, si parte da questo specifico aneddoto, che poi di fatto fu la realtà appunto di quel periodo, per appunto raccontare il primo voto delle donne su scala nazionale, perché ricordiamo, prima c'erano già state delle amministrative, ma solo in alcuni luoghi. Il 2 giugno del 1946, a livello nazionale, per il referendum che portava le persone a scegliere tra monarchia e repubblica, e per l'assemblea costituente, le donne votarono per la prima volta. Allora, di cosa parla questa mostra Senza Rossetto, che potete andare a visitare appunto fino al 20 giugno alla Civica Galleria Filippo Scroppo in via D'Azeglio a Torre Pellice? Parla sicuramente di quello che avvenne in quei giorni. Ci sono alcune immagini, dei documenti di quel famoso 2 giugno del 1946, ma racconta anche la lotta che è stata fatta per arrivare a questo voto femminile, l'impegno, l'attivismo di molte donne, a partire già dalla Resistenza. E tra l'altro, all'interno della mostra sono presenti le biografie delle 21 madri costituenti che per prime furono elette in Parlamento e che parteciparono così, insomma, all'elaborazione anche della Costituzione. Ricordiamoci che la Costituzione ha visto al lavoro appunto 21
sono donne che hanno saputo porre le giuste attenzioni rispetto agli articoli che sono stati proposti. Tra l'altro, insomma, le 21 madri costituenti, alcune ce le ricordiamo un po' di più, sono magari nomi, volti più noti, altri invece un po' di meno, sono volti e nomi che si sono magari un po' persi nella storia, quindi sicuramente, insomma, vale la pena andare a riprendere le storie, le biografie di queste 21 donne che lavorarono appunto anche alla Costituzione italiana. Allora, come dicevamo, la mostra è stata inaugurata qualche giorno fa, lo scorso 30 di maggio, rimarrà aperta fino al 20 di giugno. Gli orari di apertura sono i seguenti: martedì e mercoledì il pomeriggio, 15:30-18:30, venerdì e sabato invece il mattino dalle 10 alle 13. Quindi martedì, mercoledì, venerdì e sabato, i 4 giorni di apertura, rispettivamente martedì e mercoledì pomeriggio e venerdì e sabato al mattino. Ma in ogni caso, se non riuscite a memorizzare, insomma, questi orari, andate sul sito dell'AMPI Valpellice, dell'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, sezione Valpellice, troverete le informazioni relative a questa mostra, la locandina che vi racconta in poche parole che cos'è questa mostra senza rossetto, e poi ci sono appunto anche gli orari per poterla andare a visitare alla Galleria Scroppo di Torre Pellice. Una mostra che ricorda gli 80 anni di voto alle donne senza rossetto fino al 20 giugno 2026. E visto che vi ho raccontato anche questo aneddoto relativo proprio al rossetto e al perché si chiama senza rossetto questa mostra, beh, a proposito di rossetto, un bel brano che invece valorizza il modo con cui ognuna può vivere, insomma, la passione, le emozioni anche attraverso un velo di rossetto sulla bocca, è la canzone di Ornella Vanoni, pubblicata nel 99 all'interno dell'album Sherazade, che vi voglio far ascoltare, Rossetto e Cioccolato, che è diventato uno dei brani più celebri, più iconici e anche più sensuali, insomma, di questa grande artista Ornella Vanoni, Rossetto e Cioccolato. E ricordatevi la mostra senza rossetto a Torre Pellice fino al 20 di giugno.

0: E ora pubblicità. Il gruppo Donne Insieme, con l'associazione Famiglie Armente e il patrocinio del comune di Cavour, presentano 20 anni di Insieme a Concerto presso la splendida Abbazia Santa Maria di Cavour.
1: Primo appuntamento della rassegna giovedì 4 giugno con l'orchestra d'archi Bartolomeo Bruni e Mauro Pavese tromba solista. L'ensemble presenterà un percorso musicale dal barocco alle grandi colonne sonore.
0: Inizio concerto ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni info chiocciola abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

0: E parliamo quindi di scelta. Il 2 giugno 1946 italiane e italiani scelsero la Repubblica come forma di Stato e non la monarchia. Spesso scegliere richiede anche molto, moltissimo coraggio, e di scelta vogliamo parlare a questo punto. Al Salone del Libro, infatti, abbiamo incontrato Michel Jean, giornalista d'inchiesta e scrittore che ha esplorato la storia e la cultura degli indigeni canadesi, che conosce da vicino, essendo lui stesso un Innu della comunità Machesquats, scusate, non so se è giustissimo la pronuncia. E dopo Cucum, l'editore Marcos y Marcos ha pubblicato Mai Can, anche stavolta tradotto da Sara Giuliani. Virginie, Marie e Charles hanno 14 anni quando, insieme a decine di giovani Innu, vengono strappati dalle famiglie ed è portato in un collegio su un'isola remota nel nord del Canada, a quasi 1000 chilometri da casa. 70 anni dopo, Andrew Duval, Audrey Duval, giovane avvocata in carriera di uno studio à la Page di Montréal, scopre che migliaia di ragazzi hanno subito sevizie e crudeltà atroci, segregate in più di 100 collegi. Il romanzo quindi apre una delle pagine più dolorose della storia canadesi, ma racconta anche il lato più profondo e generoso dell'amicizia, la forza inespugnabile dell'amore, e spalanca le porte su un mondo potente, meraviglioso, di cui dovremmo avere cura.
1: Noi amiamo, se ci seguite con una certa attenzione e frequenza lo sapete, amiamo con particolare trasporto Marcos y Marcos, e in questo caso amiamo moltissimo Michel Jean, che è qui con noi per raccontarci il suo nuovo romanzo. Intanto, Michel Jean, benvenuto, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: E benvenuta, bentornata su RBA, Sara Giuliani, che abbiamo intervistato ai tempi dell'uscita di Cucum in Italia. Sara, bentornata.
3: Grazie, grazie mille.
1: Allora, stamattina noi vogliamo raccontare il nuovo romanzo di Michel Jean. Abbiamo, e lo sapete benissimo se ci seguite con molta attenzione, che abbiamo amato moltissimo questo romanzo, Cucum, di Michel Jean. Questa volta Michel Jean torna a raccontare un luogo, un territorio, una comunità, gli Innu, e lo fa attraverso il romanzo Mai Can, pubblicato ancora una volta da Marcos y Marcos, con la traduzione di Sara Giuliani. Allora io, Michel, partirei da qui, se sei d'accordo, nel senso che se in Cucum il tema era l'ostinazione nei confronti della difesa della propria comunità, del proprio presente, del proprio passato e del proprio futuro, qui dobbiamo raccontare in realtà una storia di discriminazione, di violenza, che riguarda i ragazzini, che anche qui sono il tema del Salone del Libro di quest'anno, che vengono strappati a delle famiglie, vengono deportati in un collegio su un'isola del nord del Canada, e che vivono un grande dolore, una grande sofferenza, una grande separazione dalla famiglia. Ecco, perché questa volta ha scelto di raccontare la storia di questi ragazzi che vengono privati della loro famiglia?
2: Bien, en fait, ce qui m'a donné l'idée du livre, c'est quand les cousines de ma mère m'ont raconté leur histoire quand elles sont allées au pensionnat.
3: La storia per questo romanzo me l'hanno data le cugine di mia madre, che mi hanno raccontato della loro esperienza in questi collegi.
2: Moi j'ignorais leur histoire, elles m'ont raconté exactement comme je le raconte dans le livre. Elles sont enlevées de force, on les envoie à 1000 km de chez eux, on les quand ils débarquent, on leur coupe les cheveux, on leur donne des uniformes, on les force à ne pas parler leur langue, et j'ai trouvé ça révoltant.
3: Sì, quello che mi hanno raccontato è proprio la storia che io racconto nel romanzo, quindi di questi bambini che venivano prelevati con la forza, spediti in questi collegi, quando arrivavano gli si tagliavano i capelli, gli si toglieva il nome e gli si costringeva a vivere delle enormi sofferenze, e questa cosa mi aveva toccato tantissimo perché era una storia che io non conoscevo prima.
2: E on avait beaucoup parlé des pensionnats autochtones dans le Canada, mais jamais dans la province du Québec, c'est la partie francophone du Canada où moi j'habite.
3: E la storia dei collegi in Canada era già uscita, ma aveva riguardato solo la parte anglofona, ma non si era mai parlato del Quebec, quindi la parte francofona in cui io abito.
2: E ça m'a choqué que le Québec, qui a tellement lutté pour préserver sa langue française, ait fait aux autochtones ce qu'il a fait pour les empêcher de parler leur propre langue.
3: e mi aveva molto colpito il fatto che la provincia del Quebec, che si era tanto battuta per mantenere la propria lingua, il francese, avesse inflitto agli autoctoni una privazione che non aveva accettato su di sé.
2: Et on a brisé des milliers et des milliers de jeunes. Il y en a 5000 qui sont disparus, qui sont morts dans ces pensionnats et on n'en parlait pas. Moi, je pense qu'il était temps d'écrire sur le sujet.
3: Sì, migliaia di giovani sono stati letteralmente spezzati da questa esperienza e di 5000 di loro non abbiamo mai più avuto notizie. E questa cosa mi aveva molto molto toccato.
1: E questi numeri sono dei numeri molto inquietanti, nel senso che per esempio il graphic novel che abbiamo raccontato poco fa racconta di due ragazzini molto giovani che vengono strappati alle loro famiglie alla fine del 1800 in Africa e che vengono portati in Europa. Qui parliamo, diciamo, dello stesso territorio di discriminazione, nel senso che si è voluto anche cancellare assolutamente la memoria anche soltanto statistica, diciamo, di questi numeri, di questi ragazzini.
2: Beh, tous les enfants autochtones sont allés dans les pensionnats de l'année 1876 à l'année 1996. Donc pendant plus de 100 ans. C'est 120 ans où les jeunes ont été obligés d'aller dans ces institutions-là qui n'étaient pas des écoles, qui étaient des établissements où on voulait leur faire perdre leur culture. C'était des établissements d'endoctrinement, pas d'éducation.
3: Sì, beh, bisogna considerare che in Canada tutti i bambini autoctoni sono andati in questi collegi dal 1876 al 1996, quindi stiamo parlando di più di 100 anni in queste strutture che non erano delle vere scuole, erano dei luoghi di indottrinamento.
2: Et c'est choquant quand on y pense que le dernier pensionnat a fermé ses portes en 1996, pas 1800, 1996.
3: È abbastanza scioccante pensare che l'ultimo di questi stabilimenti ha chiuso nel 1996, non nel 1896, ma 996.
2: Et il faut comprendre que les pensionnats autochtones ont eu un impact dans les communautés dont on vit encore aujourd'hui avec les conséquences.
3: E bisogna anche riflettere sul fatto che questi collegi hanno avuto delle ripercussioni sulle comunità autoctone che stiamo ancora vivendo oggi.
1: Registriamo un'ombra lunghissima, un'onda lunghissima di discriminazione, evidentemente, se anche il governo canadese ha provato maldestramente a scusarsi solo qualche anno fa.
2: Beh, en fait, si vous allez dans les communautés autochtones, les indices de violence, aggression, les taux de décrochage, tous ces indices-là sont plus élevés dans la population autochtone que dans la population en général. C'est à cause des pensionnats.
3: Sì, infatti oggi se andiamo a vedere i numeri, le cifre, le statistiche, i livelli di violenza, di dipendenza da alcol, da droghe, l'abbandono scolastico, sono tutti molto più alti all'interno delle comunità autoctone e tutte queste sono delle conseguenze di questa esperienza dei collegi.
2: Et moi, j'ai voulu le raconter parce que les gens jugent les Autochtones en disant « c'est des communautés avec des problèmes ». Mais oui, il y a des problèmes, mais les problèmes, nous les avons causés comme société en brisant ces communautés-là. Donc, c'est important de le dire.
3: E io ho voluto raccontare questa storia proprio perché in Canada c'è una sorta di pregiudizio nei confronti degli autoctoni per questi problemi di cui ho parlato, ma per me era importante far capire alle persone che li abbiamo causati noi questi problemi spezzando le comunità e dividendo le famiglie.
1: E a questo proposito mi permetto di fare un aggancio, nel senso che Mike Khan, Michelle, non so se sei d'accordo, è la fisiologica prosecuzione di Kukum, perché i problemi anche che vivono gli Innu, no, vengono riraccontati anche dentro Maikan, insomma, quella disperazione deve trovare un modo per giustificarsi in qualche modo.
2: Il y a la même scène dans Kukum che dans Maikan. Les policiers, les prêtres viennent, ils amènent les enfants.
3: Sì, infatti c'è la stessa scena sia in Maikan che in Kukum quando vediamo i poliziotti che arrivano nel villaggio e prelevano i bambini.
1: Io spero che non sia una forzatura quella, la cosa che sto per dire, però se in Kukum Al-Mandah prova ad andare a parlare con le istituzioni in qualche modo, allora invece dentro Maikan chi prende, chi protegge, chi difende, chi prova a difendere questi bambini e quindi in maniera più ampia questa comunità? Non so se questa è una forzatura, insomma.
2: Beh, da Maikan on suit un avvocato che si chiama Audrey Duval, qui cherche à aider les anciens pensionnaires qui ont droit maintenant à des indemnisations à les avoir. Et elle va réaliser qu'à l'ouverture du pensionnat dans les années 30, il y en a trois qui ont disparu, il y en a une qui est encore vivante. Elle va chercher à la faire parler.
3: Sì, allora in Maican abbiamo questo personaggio femminile molto forte, l'avvocata Audrey Duval, che vuole aiutare gli ex collegiali ad accedere a delle somme, delle forme di compensazione alle quali hanno diritto. E lei scopre che quando il collegio era stato aperto negli anni 30 c'erano una serie di bambini che erano entrati, ma tre di questi lei non riesce a rintracciarli, e scopre che uno solo di questi tre è ancora in vita e quindi cerca di aiutarla.
2: E Audrey Duval, moi au début elle m'énervait un peu parce que elle fait du bruit quand elle marche, elle a une Audi blanche et ses vêtements chics, mais elle réalise, et pour moi c'est une image de comment les Québécois ou les Occidentaux voient les autochtones. Mais elle découvre peu à peu comment les choses sont. Et son regard change avec le temps. Et à la fin, c'est mon personnage favori.
3: Sì, e all'inizio il personaggio di Duval mi innervosisce molto, sinceramente, con i suoi tacchettini, i suoi vestiti firmati. Lei è proprio, secondo me, l'incarnazione dello sguardo dei bianchi, degli occidentali. Nei confronti degli autoctoni, ma in realtà nel corso del romanzo questo suo sguardo cambia molto e alla fine è il mio personaggio preferito, in realtà.
1: Vorrei anche chiedere, poi Sara, devo chiedere una cosa anche a te rispetto a questa traduzione, assolutamente, ma intanto chiederei anche, e lo chiedo con molto rispetto, ovviamente non conoscendo ovviamente la storia profonda, diciamo, della comunità Innu, qual è lo stato di salute, insomma, di quella comunità in questo momento storico?
2: Le cose vont mieux.
3: Le cose vanno meglio.
2: Mais ça reste encore difficile.
3: Ma è ancora molto difficile.
1: E questo è importante perché evidentemente le comunità locali, anche le minoranze, tra virgolette, mi scuso per questa definizione, evidentemente cominciano ad avere gli strumenti di comunicazione più forti per poter far sentire la propria voce.
2: Vous savez, il y a 20 ans, personne ne parlait de ces histoires-là, e quand on en parlait, on se faisait dire au Canada ça intéresse personne.
3: Ad esempio 20 anni fa non se ne parlava di queste cose in Canada, e quando qualcuno cercava di parlarne la risposta era che non ci interessava.
2: J'étais en France il y a 2 semaines, je suis en Italie aujourd'hui et on en parle ici. Alors c'est fini l'époque où personne ne s'intéresse à ça, le monde s'y intéresse aussi.
3: Sì, e io 2 settimane fa ero in Francia, adesso sono in Italia e ne parliamo anche qua ed è interessante anche qua, no? Quindi direi che è finita l'epoca del non interessa a nessuno.
2: J'essaie de dire aux gens qui pensent qu'on s'en occupe pas, on a inventé les internet, come on dit chez nous depuis, donc ces choses-là circulent même si les gouvernements ne veulent pas en parler.
3: Sì, e diciamo che nel frattempo è stato inventato internet, quindi queste cose circolano anche se cerchiamo, se esatto. Uno non vuole farle passare o non vuole parlarne.
1: E una domanda anche intorno ai suoi incontri pubblici, diciamo, con il pubblico, dei lettori, delle lettrici, quali sono le reazioni, diciamo, dei suoi lettori, di chi la viene ad ascoltare rispetto a questa storia che sta raccontando e alla storia anche di Cocum, se vogliamo?
2: Ah, c'est tellement une belle histoire pour moi d'abord, parce que au début, j'étais étonné que les gens à l'étranger s'intéressent autant à ces romans-là. Et je me suis rendu compte que ce sont des histoires qui se passent, c'est local, mais ce sont des histoires qui sont des histoires universelles. Et ça parle à tout le monde.
3: Sì, all'inizio mi aveva molto stupito vedere la risposta del pubblico estero, straniero, perché sono delle storie molto locali in realtà, no? Però sono delle storie talmente universali nel fondo che interessano a tutti.
2: E tantôt je parlais avec l'écrivaine qui était avec vous, puis elle me disait ça intéresse beaucoup les jeunes, et je disais oui, exactement. Moi quand j'ai commencé à écrire, le public qui venait me voir dans les salons était souvent âgé. Maintenant, il y a plus de la moitié qui ont 35 ans et moins. Ça parle beaucoup à la jeune génération.
3: Sì, e prima ne parlavo anche con l'autrice che avete intervistato prima e anche lei lo diceva, adesso sono proprio tanti giovani che si interessano a queste storie, mentre all'inizio quando andavo ai primi incontri nei saloni erano, la maggior parte delle persone erano piuttosto anziane, mentre oggi più della metà hanno meno di 35 anni.
2: Parce que ça se passe chez nous avec les Innu, mais ça se passe en Australie, en Nouvelle-Zélande, ça se passe avec les Sami, ça se passe en Afrique du Nord, partout sur la terre la question des droits des autochtones est dans l'actualité et on fait le lien avec la protection de l'environnement, le réchauffement climatique. Ces questions-là, maintenant, c'est des questions qui interpellent la jeune génération et pour moi, c'est aussi une source d'espoir.
3: Sì, perché i problemi degli autoctoni non sono solo canadesi, no? Certo. Li vediamo in Australia, in Nuova Zelanda, con i Sami in Europa, nel Nord Africa, e sono tematiche che poi si legano direttamente anche alla protezione dell'ambiente, al cambiamento climatico, e ovviamente mobilitano tanto i giovani, e questa per me è una cosa molto importante.
1: Questo dimostra ancora una volta quanto tutti i temi in realtà si tengono, nel senso che l'affermazione della propria dignità e della propria identità di comunità fa il paio anche con la denuncia, diciamo, della rapina dell'ambiente, della rapina delle risorse, insomma c'è un'interconnessione totale, non si può più ragionare in maniera separata delle questioni.
2: Voyez, par exemple, chez nous au Québec, il y a une seule langue officielle, c'est le français.
3: Sì, ad esempio da noi in Quebec l'unica lingua ufficiale è il francese.
2: Il y a 99 langues autochtones au Canada, aucune n'est considérée comme une langue nationale.
3: E in Canada ci sono 99 lingue autoctone, nessuna delle quali è considerata lingua ufficiale.
2: L'inuit est parlé au Québec depuis 5000 ans. Il n'est parlé qu'au Québec. Dans aucun autre pays dans le monde, le français est parlé sur tous les continents. Et pourtant, il est traité comme l'italien, l'espagnol ou le chinois.
3: Sì, e l'inuit, che è parlato in Québec da almeno 5000 anni e che si parla solo in Québec, non si parla da nessun'altra parte, mentre il francese si parla ovviamente anche in Europa e in altri continenti. E l'inuit è considerato alla stregua di altre lingue straniere come l'italiano, lo spagnolo, il cinese.
2: E pendant longtemps on s'intéressait pas à ces questions-là, mais maintenant les Inuits, mais le reste du monde aussi se dit que ces choses-là ont pas de sens. Et donc c'est des questions qui interpellent les gens, moi je trouve en tout cas.
3: Sì, e adesso queste sono delle questioni sempre più interessanti e che attivano sempre di più le persone, e quindi insomma questo secondo me mi sembra molto importante, vedo che ha molta risonanza.
1: No, mi interessa molto la questione della lingua, se posso permettermi ancora, perché difendere una lingua che in realtà è molto parlata, come nel caso della lingua Innu, significa, come dire, difendere e portare nel futuro un apparato culturale, un patrimonio culturale. Insomma, rischiamo in questa fase di omologazione globale di perdere le individualità anche culturali, e la lingua è una di queste individualità. Che ne pensi?
2: On perd une langue autochtone dans le monde chaque semaine en ce moment.
3: Sì, in questo momento ogni settimana una lingua autoctona scompare.
1: Questo è un problema, Michel.
2: Sì, e le langues autochtones sont menacées sur tous les continents, dont le continent nord-américain où moi je vis. Les gens, si on grandit pas et on vit pas dans une communauté autochtone, c'est très difficile d'apprendre la langue aujourd'hui.
3: Sì, e le lingue autoctone sono minacciate su tutti i continenti, incluso il continente nordamericano, che è quello in cui vivo io. E se i giovani non crescono all'interno delle comunità, adesso è impossibile imparare la lingua.
2: E moi c'est pour ça que je donne des titres en langue autochtone à mes romans. C'est pas facile, Maican, en Italie, parce que les Italiens comprennent pas le mot.
3: Ed è per questo che io do dei titoli autoctoni ai miei romanzi. Mi rendo conto che Maican in italiano non è facilissimo, perché le persone non capiscono che cosa vuol dire.
2: Ma je fais confiance aux lectrices et aux lecteurs qui vont avoir la curiosité de chercher.
3: Ma io ho fiducia nei lettori e nelle lettrici, sono certa che cercheranno di capire il significato leggendo il romanzo.
2: E ça fait en sorte qu'on est ici dans un endroit où il y a des milliers ou des millions de livres, un immense salon en Italie qui était un peuple de lecteurs. Et on a quand même des romans où on voit des mots autochtones, donc ils existent ici aussi. Et pour moi, c'est un petit geste, mais ça reste un geste important.
3: E il fatto che in questo salone, in questo evento così importante in Italia, in cui ci sono migliaia, se non milioni di libri, noi abbiamo comunque i miei due libri con questi titoli autoctoni, ed è un piccolo gesto per me, ma è talmente importante.
1: E tra l'altro, se mi posso permettere di dire, conoscendo Marcos y Marcos, Marcos y Marcos difende strenuamente proprio l'identità e anche, come dire, la purezza. Quindi insomma il fatto che i suoi libri abbiano titoli originali qualifica ulteriormente, diciamo, il valore di Marcos y Marcos, no? Non ha dovuto faticare per mantenere il titolo originale, mi sembra di capire.
2: Non, puis je vais le dire parce que c'est vrai, ils sont vraiment extraordinaires. Je veux dire, Roberta, Marco et toute l'équipe, comment ils travaillent le livre, ils accueillent, ils lisent, comment ils défendent nos livres. Moi, je travaille avec des maisons d'édition dans plusieurs pays et j'ai jamais vu une maison d'édition qui prend un livre et s'attaque à le faire connaître pendant presque 2 ans et mettre des efforts, ils y croient. Et ça marche au bout du compte, c'est extraordinaire.
3: Sì, e poi lo dico perché lo credo davvero, è una casa editrice davvero fantastica, cioè devo ringraziare Roberta, Marco, tutta la squadra perché mi hanno accolto, hanno accolto i miei libri, lavorano, fanno un lavoro sui libri incredibile, cioè Cucum è quasi 2 anni ormai che è continuamente lavorato, presentato e alla fine dei conti funziona bene.
2: E l'altra cosa aussi c'est que je parle pas encore d'italien malheureusement, mais j'ai l'intention d'apprendre, n'est-ce pas Sarah qui était sur ses apprendre, mais tout le monde me dit que la traduction en italien de Sarah est magnifique et ça ça me fait grand plaisir.
1: Io posso confermare, se posso. Prego.
3: E poi io ancora non parlo italiano, anche se abbiamo in programma con Sara di provare a impararlo, però tutti mi dicono che la traduzione di Sara è un'ottima traduzione.
1: Allora, a proposito della traduzione, voglio farti una domanda, però poi voglio chiedere ancora a Michelle un elemento sulla traduzione. Allora, questi sono due romanzi in continuità, in realtà la lingua tu la conosci, diciamo, il modo di scrivere, la scrittura di Michelle lo conosci, insomma, hai trovato degli elementi, diciamo, che di novità in questa traduzione rispetto a Cucum?
3: Sì, beh, diciamo che l'elemento di novità principale sicuramente riguarda quelle scene un po' di violenza un po' più esplicita che ovviamente in Cucum non avevamo,
1: certo.
3: No? E quelle non tanto a livello linguistico, ma proprio a livello anche un po' emotivo, mi rendo conto che sono state complesse da lavorare, perché già sono complesse da leggere, diciamo, esatto. Ma ovviamente quando tu le devi leggere prima in una lingua, cercare di metterle di nuovo su pagina in un'altra lingua, rileggerla, cercare di poi diciamo che comunque anche se sono delle scene di violenza, Michelle racconta con estrema eleganza e dolcezza, e quindi la mia preoccupazione principale era quella di renderle magari troppo crude, troppo esplicite, e quindi diciamo che se dovessi dire una difficoltà che ho trovato nel romanzo è stata sicuramente questa.
1: E allora Michelle, devo chiedere, no? Insomma, Michelle con questo romanzo ha messo in difficoltà anche emotivamente Sara Giuliani?
2: Beh, chacune des agressions qu'il y a dans le roman je l'ai tiré du récit de quelqu'un qui l'a vécu. Donc, toutes ces histoires-là sont vraies.
3: Sì, ogni le aggressioni di cui io parlo in questo romanzo sono delle storie che io ho preso da persone che me le hanno raccontate, quindi sono tutte storie vere.
2: Mais je pense pas qu'on est obligé d'aller dans les détails pour comprendre ce qui s'est passé.
3: Ma io sono convinto che non sia necessario entrare troppo nel dettaglio per far capire alle persone che cosa è successo.
2: Donc, j'évoque davantage que je décris les choses.
3: E quindi ho preferito più evocare piuttosto che descrivere realmente le cose.
2: Mais ça se retrouve dans le livre parce que c'est aussi important qu'on sache que ces victimes-là ont vécu ces choses-là.
3: Però comunque volevo che fossero nel libro queste cose perché è importante che le persone capiscano che cosa è successo.
2: Alors quand j'aborde ces éléments-là dans le roman, je veux que les gens sachent que ça s'est passé, mais je prends pour acquis que comme moi les gens ils veulent pas le détail, mais on veut savoir parce que la vérité elle doit être dite.
3: Sì, e quindi io ho scelto di raccontarle perché per me era importante che si sapessero, ma ho dato per scontato che anche i lettori come me non fossero interessati al particolare, ma era comunque importante che queste cose emergessero.
2: Et tout aussi grave c'est la violence psychologique dont sont victimes les enfants.
3: E altrettanto grave è anche la violenza psicologica di cui sono vittime.
2: Ça, j'insiste beaucoup dans le roman parce que c'est ce qui a brisé. C'est pas tout le monde qui a été victime d'aggression, mais c'est tout le monde qui a subi cette violence psychologique.
3: E io racconto anche questo tipo di violenza perché non tutti i bambini hanno subito violenze fisiche, ma la violenza psicologica è stata inferta a tutti.
1: E allora noi siamo in coda a questa conversazione, una grande occasione, quella di leggere Michelle Jean, My Can, pubblicato da Marcos y Marcos, ma anche il precedente, Cucum, sempre pubblicato da Marcos y Marcos. Michelle Jean, Sara Giuliani, grazie per il tempo che ci avete dedicato, spero sia stato un buon tempo anche per voi, buon lavoro, buona giornata.
3: Grazie mille a te.
2: Ci riesco mettendo Francesco.
1: Grazie.
4: RBE, cultura, informazione, relax. It's a long, long...

In questo speciale del 2 giugno, festa della Repubblica, stiamo parlando anche di scelta. La scelta è anche sapere che cosa preferiamo, quali tra le tante possibilità che il mondo ci offre vogliamo scegliere, una strada che vogliamo intraprendere. Spesso quando pensiamo a una scelta, e anch'io quando ho pensato al tema per questo speciale di oggi, pensavo alle grandi scelte di vita, che possono essere anche quella, per esempio, di prendere parte alla resistenza in un momento di guerra, di dire no, di dire sì a grandi opzioni che la vita ci mette di fronte. Ma in realtà molto spesso quando scegliamo nelle piccole cose di tutti i giorni, nelle piccole azioni che possono anche non sembrarci realmente delle scelte. E allora vi voglio leggere una poesia di una poetessa polacca, Wisława Szymborska, che parlò proprio di questo, di preferire per fare delle scelte che forse vengono anche automatiche, a volte seguire quella che è la nostra preferenza ci richiede però del coraggio, e quindi ve la voglio leggere proprio adesso. Preferisco il cinema, preferisco i gatti, preferisco le querce sul fiume Varta, preferisco Dickens a Dostoevskij. Preferisco me che vuol bene alla gente, a me che ama l'umanità. Preferisco avere sotto mano ago e filo. Preferisco il colore verde. Preferisco non affermare che l'intellento ha la colpa di tutto. Preferisco le eccezioni. Preferisco uscire prima. Preferisco parlare d'altro coi medici. Preferisco le vecchie illustrazioni a tratteggio. Preferisco il ridicolo di scrivere poesie al ridicolo di non scriverne. Preferisco in amore gli anniversari non tondi da festeggiare ogni giorno. Preferisco i moralisti che non promettono nulla. Preferisco una bontà avveduta a una credulona. Preferisco la terra in borghese. Preferisco i paesi conquistati a quelli conquistatori. Preferisco avere delle riserve. Preferisco l'inferno del caos all'inferno dell'ordine. Preferisco le favole dei Grimm alle prime pagine. Preferisco foglie senza fiori che fiori senza foglie. Preferisco i cani con la coda non tagliata. Preferisco gli occhi chiari perché io li ho scuri. Preferisco i cassetti. Preferisco molte cose che qui non ho menzionato a molte pure qui non menzionate. Preferisco gli zeri alla rinfusa che non allineati in una cifra. Preferisco il tempo degli insetti a quello siderale. Preferisco toccar ferro. Preferisco non chiedere per quanto ancora e quando. Preferisco considerare perfino la possibilità che l'essere abbia una sua ragione.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura ci occupiamo della A32 Torino-Bardonecchia, dove per traffico intenso è stato chiuso lo svincolo in ingresso di Susa Autoporto in direzione Torino. Sempre in direzione Torino ne conseguono code per traffico intenso tra Susa Est e Chianocco. Sulla diramazione Ivrea-Santhià si rallenta per lavori tra Albiano e l'interscambio Santhià in direzione A4. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce si rallenta per traffico intenso tra l'innesto con la A10 Genova-Ventimiglia e l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole in direzione Gravellona. Infine sulla A7 Milano-Genova troviamo code per lavori tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria.
3: RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Speciale 2 giugno di RBE per celebrare insieme la festa della Repubblica. In uno degli incontri in programma al recente Salone del Libro di Torino 2026 si è discusso intorno agli 80 anni del voto alle donne in Italia. Di questo appuntamento ci ha parlato ai nostri microfoni una delle relatrici, Elisabetta Zurigo, avvocata e attivista di Rete al Femminile. Tra gli aspetti che emergono dall'intervista troviamo l'accento sulla necessaria parità di trattamento professionale e il ruolo delle madri costituzionaliste, donne che hanno dato un fattivo contributo alla Costituzione italiana. Infine, tre domande. Che consapevolezza avevano le donne italiane nel 1946? E quelle di oggi? A che punto è la parità di genere e professionale nel nostro paese?
1: Amici e amiche di RBE, siamo al Salone Internazionale del Libro di Torino, al Lingotto, sabato 16 maggio, con me l'avvocata, componente di Rete al Femminile, Elisabetta Zurigo.
2: Ciao buongiorno. Claudio, buongiorno. Buongiorno a tutte e tutti.
1: Poco fa hai partecipato a un incontro, a un evento che segna una data, una tappa importante.
2: Sì.
1: Nel 2026 si ricorda l'importanza del voto alle donne avvenuto appunto nel 1946, un evento insomma in cui hai partecipato come giurista ma anche come appunto componente della Rete al Femminile. Che cosa è emerso in questo incontro? Perché questo incontro?
2: Allora, intanto era importante celebrare questi 80 anni dal voto alle donne. Allora, l'abbiamo fatto perché quel momento, entrare in quella cabina elettorale per le donne nel 46, non è stato soltanto varcare una soglia, aprire una tendina, ma era il primo spazio che le donne italiane si prendevano da sole, chiudendo quella tendina, per non dovendo rendere conto a nessuno per esprimere una propria decisione. Quindi nessun padre, nessun padrone, nessun marito, sole finalmente a esprimere il proprio voto. Io l'ho chiamata un po' una solitudine rivoluzionaria.
1: Bello,
2: in questo senso.
1: Solitudine rivoluzionaria.
2: Esatto.
1: E questo a me ricorda un altro aspetto importante, Elisabetta, l'importanza di quel gesto, di quell'azione.
2: Certo.
1: All'interno di quella cabina. Secondo te erano coscienti, consapevoli le donne che per la prima volta in quel 1946 ebbero la possibilità finalmente di esprimere il proprio pensiero attraverso il voto?
2: Allora, innanzitutto ricordiamoci che donne erano. Erano donne in lutto, spesso e volentieri, madre rimaste da sole, senza più mariti, morti in guerra, o
1: già,
2: figli morti in guerra. Erano donne povere, impoverite, che lavoravano in modo invisibile, tenendo in piedi un'economia, quella post-guerra, così importante da ricostruire. E la consapevolezza, secondo me, arriva proprio dalla deprivazione. Si sono rese conto che era il momento, e tra l'altro io ricordo molto il film della Cortellesi.
1: Certo.
2: Ci ha aiutato, no?
1: C'è ancora domani.
2: C'è ancora domani, esatto. Quell'emozione, anche un po' quella reticenza, perché non erano abituate ad esprimersi. Ecco, noi diciamo che quella tendina oggi l'abbiamo tenuta aperta, ma solo a metà, se posso dire, perché abbiamo acquisito dei diritti formali, perché noi oggi possiamo studiare, possiamo fare impresa, possiamo sedere nei consigli di amministrazione, essere avvocata, sindaca, presidente del consiglio, però c'è un però. Perché, e io parto sempre da una provocazione, il 60% delle donne italiane rappresenta la maggioranza dei laureati, quindi significa che studiamo di più, siamo più brave, prendiamo i voti più alti, finiamo prima, quindi siamo formate, ma se arriviamo al ma drammatico, perché bisogna misurarle le cose, io amo dire le cose che conosco perché le abbiamo misurate, e quello che ci dice il nostro mondo del lavoro è incredibile. Noi siamo in Europa, Italia, il fanalino di coda per l'occupazione femminile. Gli stipendi delle donne sono più bassi di quelli degli uomini per oltre il 20%. Questo cosa significa? Che siamo più preparate ma guadagniamo di meno. E se spostiamo la lente di osservazione sul mondo del lavoro autonomo, che è quello che noi guardiamo come

0: ospite al femminile, perché accogliamo le donne che lavorano in proprio, il grande vasto mondo delle partite IVA non cambia nulla, perché anche in questo caso le donne guadagnano di meno e siamo una minoranza. Ma una cosa che per me è agghiacciante, che una donna su quattro lavora sotto soglia economica, cioè sotto i 12.000 euro l'anno. Ma allora di che economia, di che autonomia stiamo parlando? Certo. Un'autonomia fittizia, non certo reale.
1: Quindi c'è ancora molto da fare da quel 1946, sono passati 80 anni, ma in realtà a che punto siamo di questo cammino, secondo te, Elisabetta?
0: Allora, io intanto ho molta speranza nel diritto come giurista, perché penso che il diritto serva per cambiare il sistema. Penso ad una legge, a diverse leggi, ma amo citare la legge Golfo Mosca, perché è un esempio che porta a vedere come, per esempio, la presenza delle donne nei consigli di amministrazione dal 2011 a oggi è cresciuta dal 6 al 43%. Bene. Che cosa vuol dire? Che le donne prima non c'erano?
1: No, c'erano.
0: C'erano, e come se c'erano, ma il mondo economico non le considerava. Quindi dobbiamo continuare ad insistere. E mi permetto di dire, rivolgo questo come appello alle donne più giovani di me, perché io ho 57 anni, posso dire che continuo a lottare e continuerò a seminare come una contadina indefessa, ma vorrei veramente che le giovani donne diventassero le nostre rappresentanti politiche. Ci vogliono molto più donne in politica, perché attraverso la politica e quindi attraverso le norme e il diritto che possiamo cambiare il sistema. Le donne in quella cabina elettorale ci hanno lasciato un'eredità importante, hanno aperto una porta e noi sentiamo la responsabilità di tenerla aperta e, se possiamo, di ampliarla quella soglia.
1: Bello. Insomma, amici e amiche di RBE, come avete sentito, sono tanti gli spunti che arrivano dal Salone del Libro, anche in questo caso per ricordare l'importanza del voto alla donna, alle donne, di 80 anni fa, 1946-2026, con noi Elisabetta Zurigo, avvocata, contadina. Mi piace contadina, mi piace un sacco.
0: Coltivatrice di speranze.
1: Bello.
0: Direi.
1: Rete al femminile, grazie Elisabetta.
0: Grazie Claudio, grazie RBN.
2: This is Blues Power.

0: accennato poco fa, in seguito al voto popolare, il 2 giugno 1946 l'Italia divenne Repubblica. La Costituzione italiana la seguì di lì a poco ed è stata scritta da un'assemblea costituente composta da 556 membri. Tra questi il testo fu materialmente elaborato da una commissione ristretta di 75 membri, anche conosciuta come la Commissione dei 75, e al suo interno da un comitato ancora più ristretto di 18 persone che fecero appunto una revisione di questa Costituzione. 21 di queste persone erano donne, ricordate ora come le madri costituenti. Con Daniela Grill ho avuto il piacere di intervistare Caterina Caparello, autrice del libro Le 21 madri costituenti. Il Salone del Libro dà i suoi frutti.
1: Sì, sempre, assolutamente.
0: Beh, allora io mentre giravo per il Salone del Libro, così anche un po'
1: seminavi.
0: Per curiosità personale, esatto, seminavo, ma soprattutto raccoglievo dei titoli che catturavano la mia attenzione. Uno di questi titoli mi ha catturato particolarmente l'attenzione e stiamo parlando di Le 21 madri costituenti, e quindi ho voluto proprio avere in collegamento con noi l'autrice. Benvenuta Caterina.
2: Grazie mille davvero.
1: Buongiorno. Caterina Caparello, autrice di questo volume, Le 21 madri costituenti, che direi è perfetto in vista del 2 giugno. Perché Caterina, tu racconti in questo libro le vite, le biografie di queste donne che contribuirono alla scrittura della Costituzione italiana.
2: Esatto, è un libro insomma molto molto sentito e non è ovviamente un Treccani, quindi non è un'opera enciclopedica, ma è una sorta di, sono 21 racconti romanzati, però con una fortissima ovviamente fonti storiche, ovviamente verificate, certificate, però rese, io mi auguro, queste 21 storie, queste 21 donne ancora più umanizzate, perché di solito noi abbiamo la tendenza magari a vedere le persone, i politici e le politiche come inarrivabili, no? Come mostri sacri. In realtà sono veramente persone che sono partite, specie le 21 madri costituenti, dal basso, da condizioni economiche molte anche disagiate, e quindi che sono riuscite piano piano magari a diventare quei mostri sacri. Quindi spero tanto di essere riuscita, ovviamente è una speranza, a analizzare, a sottolineare la loro.
1: Anche perché ognuna ha avuto un percorso completamente diverso, sì. E conosciamo degli aspetti veramente inediti.
0: Sì, poi oltretutto molte di loro sono celebri, o comunque sono dei nomi che già si sono sentiti, magari a cui sono state intitolate scuole, piazze, vie, ma di altre. Magari sì, si può ricordare il nome, ma non si conosce assolutamente la vita. E quindi questo libricino, perché è un libricino, raccoglie proprio, appunto, hai voluto raccontare delle storie molto reali, molto tangibili. Io le ho definite un po' cinematografiche, giusto?
2: Guarda, sì, hai detto bene. Anche perché io stessa, quando mi sono approcciata allo studio delle 21 madri costituenti, conoscevo semplicemente Nilde Iotti, ovviamente la prima donna presente alla Camera dei Deputati, e Lina Merlin, colei che appunto riuscì a ottenere la chiusura delle cosiddette case di tolleranza. Quindi anch'io partivo da un'ignoranza di base, ovviamente nel bene, nella maggioranza, certo, del bene, però comunque partivo da un'ignoranza di base, e di conseguenza ho iniziato a si è aperta un po' questa vaso di Pandora e si sono scoperte queste vite di queste donne che insieme, non solo Nilde Iotti e Lina Merlin, senza nulla togliere, però insieme sono riuscite a fare fronte comune, perché vestivano maglie diverse, 9 democristiane, 9 comuniste, 2 socialiste e una del Fronte dell'Uomo Qualunque, così diverse, con storie e con provenienze così diverse, che però insieme hanno portato davvero a dei diritti di cui noi ancora oggi beneficiamo, e che spesso sono anche a rischio, però comunque di cui noi oggi beneficiamo.
1: Sì, forse hanno saputo dare, in quanto donne, uno sguardo particolare, un'attenzione particolare ad alcuni temi che non dico che non sarebbero stati inseriti nella Costituzione, ci mancherebbe, il tema del lavoro, della famiglia, sicuramente in qualche modo sarebbe rientrato, ma con lo sguardo appunto e con la sensibilità, ma anche con la concretezza poi a volte dell'aver gestito queste tematiche all'interno delle loro famiglie, forse queste donne hanno saputo valorizzare degli aspetti che non è detto sarebbero emersi, almeno io ho un po' questa presunzione di immaginazione.
2: Sono d'accordissimo con quello che dici. Di solito, sai, quando vado nelle scuole a presentare o quando insomma anche nelle presentazioni normalmente cerco di far capire come c'è una frase, una locuzione che è all'interno della nostra Costituzione, all'interno dell'articolo 3. La locuzione è senza distinzione di sesso. Quella locuzione è stata inserita all'interno della commissione dei 75, di cui 5 erano donne, 5 madri costituenti, però sempre supportate dalle altre che hanno letteralmente lottato per inserire quella frase, quella locuzione che altrimenti sarebbe stata data per scontata. E io spesso mi chiedo, ne parlavo proprio stamattina con degli alunni, e spesso mi sono chiesta: ma cosa sarebbe successo se quella frase non ci fosse stata? Sarebbe stato motivo di mancanze? Sarebbe stata inserita? Oppure quella mancanza sarebbe stata utilizzata per non dare dei diritti di cui, come dicevo, noi beneficiamo anche adesso? Quindi assolutamente, assolutamente sì.
0: Ecco, e di queste storie, perché immagino che anche tu abbia fatto, per fare delle ricerche, abbia scoperto magari dei dettagli, delle vite interessanti ma inaspettate, ce ne sono state alcune, un paio, due, tre, che ci vuoi riassumere in poche battute che ti hanno colpita particolarmente?
2: Allora, sì, sicuramente, guarda, ti dico già i tre nomi. Non sono Nilde Iotti, Lin, per quanto, ripeto, ognuna di loro ha dato veramente un grandissimo contributo, perché tutte insieme hanno portato ai nostri diritti, alla base dei nostri diritti, perché voi dovete sempre immaginare come noi partissimo dal niente assoluto, certo. E poi tramite, come dicevi anche tu prima, tramite le esperienze dirette e indirette si è andate proprio dirette e indirette di sofferenza, di abusi, di molestie, quindi di tanta sofferenza, e si è andati poi a stilare ciò che le donne italiane necessitavano ancora, perché noi siamo ancora molto indietro. Però ti posso citare già Teresa Mattei, Maria Donterichter Iervolino e Filomena Delli Castelli. Teresa Mattei ha una storia veramente cinematografica, quasi, la più giovane eletta all'Assemblea Costituente, aveva solamente 25 anni, una giovane donna che durante la sua adolescenza, ecco, durante un'assemblea d'istituto nel liceo in cui frequentava, si alzò in piedi e disse al docente che stava promulgando le leggi razziali nel 38, disse: io me ne vado, non posso assistere a questa vergogna. E lei iniziò da privatista, ecco, si prese il diploma da privatista. Quindi già questo è molto interessante, per poi proseguire in questa corsa nel salvare il fratello che era a Roma catturato dai nazifascisti. Quindi lei verrà in questa corsa nel salvarlo, verrà stuprata dai nazifascisti e confesserà questo stupro all'interno di anni dopo in un'intervista televisiva a Gianni Brera. Quindi è stata anche una delle prime a dichiarare lo stupro e a non volersi mostrare da questo punto di vista. Quindi già lei, vi dico questo aspetto. Maria De Unterrichter Iervolino, tra l'altro, se notate, Iervolino, cognome d'arte, o meglio parte da là, perché è stata la madre della prima sindaca di Napoli, Rosa Russo Iervolino. Quindi insomma è molto bello questo filo rosso anche, no, di questo attivismo politico femminile. Maria Donterichter Iervolino, ed è qui che un po' mi ricollego al fatto che non è un'opera enciclopedica la mia, ma sono 21 racconti romanzati, fu una supportata sempre dalle altre madri costituenti, però lei insistette moltissimo nel ritorno e nell'accogliere dal suo autoesilio Maria Montessori, e c'è questa immagine, io ho scoperto che a lei piaceva molto sterruzzare i ferri, e ho immaginato appunto lei che l'aspettava a Fiumicino in macchina, e per allentare la tensione faceva questo gesto così bello, così spontaneo, così quotidiano, che era quello sterruzzare. E lei ci tenne particolarmente, assieme a tutte le altre, all'istruzione e alla tutela dei minori. E un po' per terminare, tra quelle sconosciute per così dire, però giustamente meno conosciute rispetto a quelle che abbiamo citato poco fa, Filomena Delli Castelli. Filomena Delli Castelli, abruzzese, Democrazia Cristiana, come Maria De Unterrichter Iervolino, mentre Teresa Mattei faceva parte del Partito Comunista. Filomena Delli Castelli, abruzzese, lei ha fatto un qualcosa che non era così scontato che si facesse, ovvero, immaginate la condizione delle donne in generale e anche al sud, di analfabetismo totale, e la possibilità finalmente di poter votare. Come si vota? Come si tiene una penna in mano? Molte donne non sapevano neanche farlo. Quindi anche mettere una X, perché? Perché farlo? Non c'era proprio quell'insegnamento, e di certo pochi uomini, mariti, fratelli, zii avrebbero insegnato, si sarebbero presi la briga di insegnare, anzi forse era meglio non farlo. E le campagne elettorali di tutti i partiti politici non dicevano donna vota, ma dice, e sono ovviamente tranquillamente trovabili, ecco, insomma, però i manifesti dicevano donna segui il voto di tuo marito. Invece Filomena di Castelli cosa fa? Per quanto potesse, io immagino anche con un carretto, con tutti i mezzi di fortuna trovabili, si reca, per chi le apriva la porta, casa per casa delle donne abruzzesi, per chi le apriva la porta, perché ha ricevuto anche molte porte chiuse da mariti per paura, insomma per tante motivazioni, e lei va ad insegnare a queste donne l'importanza del voto. Non vota per me il Partito Democristiano, donna vota perché è importante, ti spiego come si fa. Quindi si andava proprio al di là del proprio partito politico, al di là del proprio tornaconto personale, e questo l'hanno fatto anche Filomena dei Castelli, è stata molto più estrema magari rispetto alle altre, però in campagna, durante la campagna elettorale, la maggioranza non solo delle madri costituenti poi elette, ma anche le donne candidate, le molte donne candidate, venivano seguite dalle donne, parlavano alle donne, si rivolgevano alle donne, quindi c'è stato proprio questo un moto. Però queste tre, diciamo che non sono le mie preferite, per carità, però secondo me racchiudono un po' l'emblema di quello che sono state magari tutte quante insieme.
1: Che belle storie.
0: Bene, ma infatti c'è da dire che se sono tre e non sono neanche le tue preferite, direi che c'è ancora da scoprire veramente, veramente tantissimo. Allora, per dare due dati anche un po' più tecnici rispetto a questa pubblicazione del 2025, quindi è nuovissima, edita dalle Lucerne, che comunque all'interno del loro catalogo hanno altre bellissime pubblicazioni anche a tema proprio per esempio di donne giuriste, hanno una biografia su Lidia Poet, quindi insomma
1: siamo attente a queste tematiche,
0: attentissime. E allora portiamo anche l'acqua un attimo al tuo mulino, Caterina, perché è la tua seconda pubblicazione questa, e c'è un filo conduttore che è quello proprio delle figure femminili, delle biografie di figure femminili magari meno conosciute. Una tua pubblicazione precedente, infatti, del 2022, si intitola Testarde. Allora già il titolo a me ha fatto impazzire, e parla di storie di atlete italiane dimenticate, quindi già si parla di donne nello sport che solo negli ultimi anni vengono riconosciute come professioniste, ancora abbiamo dei problemi, ma dimenticate ancora di più. Quindi io mi chiedo, ti piace fare ricerca difficile, però ammettiamo.
2: Ho questo brutto vizio, anche perché non solo come docente, ma sono una giornalista anche io, e quindi sono una giornalista di base sportiva. Amo lo sport, io ho praticato tennis a livello agonistico e basket a livello invece amatoriale. E, sostanzialmente sì, mi sono approcciata a questo tema. Tra l'altro tu hai accennato anche la legge 91 del 1981, quella sul professionismo sportivo, dove le donne non sono professioniste, tranne per quanto riguarda il fondo sul professionismo, ma insomma ci sarebbe una sorta di enorme parentesi da aprire. Però in Italia la Costituzione dice, la legge dice che le donne, Paole Gonu, insomma le donne, le atlete che non fanno parte delle forze armate sono considerate dilettanti, quindi c'è proprio una problematica che noi abbiamo ancora. Per quanto riguarda il libro, sono 8 racconti, assolutamente sì. Atlete dimenticate, parliamo del periodo storico che va dai primi del Novecento fino agli anni 30-40 del Novecento, e io ho cercato un po' i primati, nel senso la prima donna italiana a partecipare a un'Olimpiade, che è stata Rosetta Gagliardi, la prima medaglia che è stato sostanzialmente l'argento delle ginnaste pavesi, insomma dei momenti in cui le donne nel mondo sportivo, che era veramente difficile da poter praticare, perché le donne nell'Ottocento e anche nel Novecento, prima del Novecento, potevano praticare sport solamente per agevolare il parto. Quindi c'era una funzionalità volta all'essere sempre moglie e madre esemplare. E l'altra faccia della medaglia soprattutto era quando, soprattutto durante il regime fascista, le donne dovevano mostrare, donne italiane dovevano mostrare di essere migliori delle altre donne di altri paesi, quindi delle altre atlete di altri paesi. Quindi abbiamo questo cono di luce che si staglia su di loro per poi ovviamente tornare indietro. Anche queste sono storie, sono storie romanzate, purtroppo di alcune di loro io ho avuto, non ho avuto una biografia così ricca, di alcune non so neanche come sono venute a mancare, perché parliamo veramente di tanto tempo fa. Ad esempio i Danomi, colei che ha portato le regole del basket in Italia, della pallacanestro, le ha tradotte dall'americano Naismith. Noi non sappiamo perché, come fosse riuscita questa atleta senese, tra l'altro il padre fondò la Mens Sana, famosissima società insomma soprattutto cestistica, però non sappiamo come mai riuscì a reperire, ecco, questa la versione inglese e poi tradurla. Però e poi il basket è stato introdotto dopo la prima guerra mondiale da due ex generali italiani che lessero la traduzione di Danomi, però questo poi è stato dimenticato, quindi la dimenticanza insomma fa un po' parte purtroppo di questa narrazione, che è un po' un filo rosso che si va a collegare anche con la prefazione, proprio tornando alla legge sul professionismo. Quindi insomma questa dimenticanza però ci sono state, quello sì.
1: Quindi proiettori, occhi di bue direi proprio sulle donne dimenticate in questi libri di Caterina Caparello. Grazie per essere stata con noi. Ricordiamo appunto il libro di cui hai parlato adesso, Testarde, storie di atlete italiane dimenticate, e invece quello più attuale, 2025, Le 21 madri costituenti, entrambe edizioni le Lucerne, o sono due edizioni differenti?
2: Okay. Caterina? Sì, sono diverse, le Lucerne 21 madri, Caosfera, Testarde.
1: Ok, quindi le due case editrici diverse.
2: Sì, sì.
1: In ogni caso il tema è quello, il focus su figure femminili che hanno fatto un
2: esatto.
1: Pezzo di storia.
0: Perfetto, allora invitiamo tutte le persone a questo punto anche a celebrare volendo il 2 giugno, ma questo libro è valido nella sua lettura in qualsiasi momento, perché ricordiamolo che non solo bisogna ricordare queste donne in queste occasioni, ma bisognerebbe rileggerselo sempre. Io vi consiglio, che potrebbe essere una perfetta lettura estiva, già che siamo qua, ordinatelo, preordinatelo e così ve lo tenete con calma, vi leggete per esempio un racconto al giorno per i giorni di vacanza. Potrebbe essere una bella idea, Caterina.
2: Assolutamente sì, non posso negare.
0: Perfetto, allora ti ringrazio tantissimo e ci risentiremo sicuramente per magari nuove pubblicazioni, farci sapere, tienici aggiornate.
1: Grazie Caterina Caparello,
2: grazie di cuore,
0: a presto,
2: grazie.
0: Ciao.
2: A presto.

0: Eccoci ancora sulle frequenze di RBE, io sono Darianna Tedesco e questo è uno speciale del 2 giugno e arriviamo alla fine di questo viaggio, ma sarebbe in realtà più corretto dire che arriviamo ad un inizio. Perché anche questo è il paradosso della memoria. Non serve a guardare indietro, serve a capire dove siamo adesso e cosa dobbiamo ancora fare. 80 anni fa qualcuno si alzò la mattina, uscì di casa e andò a mettere una croce su un foglio di carta. Un gesto piccolo, quasi banale. Eppure quel gesto cambiò la storia di un intero paese. E oggi quel foglio di carta esiste ancora. Quella croce possiamo ancora tracciarla. Eppure, sempre più spesso scegliamo di non farlo, di restare a casa, di dire che tanto non cambia niente, che i giochi sono già fatti, che la nostra voce non conta, ma la voce conta, è sempre contata. E il silenzio, lo sappiamo, non è neutralità, il silenzio è anche lui una scelta. Spesso è la scelta più comoda, ma quasi mai è quella giusta. Viviamo in un tempo complicato e lo sappiamo tutte e tutti, conflitti, ingiustizie, disuguaglianze che sembrano enormi, distanze tra chi decide e chi subisce le decisioni che sembrano ancora di più incolmabili ed è facile sentirsi piccoli, sentirsi inutili. Ma le donne e gli uomini che nel 1946 costruirono questa Repubblica erano anche loro stanchi, anche loro feriti, si usciva da una guerra, c'erano tanti, infiniti dubbi sul futuro, eppure scelsero. Scelsero con coraggio, in un momento in cui il coraggio costava davvero caro. Noi oggi quel coraggio lo abbiamo messo a parte. E il modo più semplice, il modo minimo per onorarlo è uno solo: partecipare, informarsi, ragionare, discutere e quando arriva il momento andare a votare. Non perché sia la soluzione di tutto, ma perché è il punto da cui ogni soluzione può cominciare, può iniziare. La Repubblica non è un edificio finito, è un cantiere aperto ogni giorno e i cantieri hanno bisogno di persone che lavorino, non persone che guardino dal marciapiede. E perciò, con questo invito, vi auguriamo un buon 2 giugno da RBE e soprattutto una buona scelta, qualunque essa sia, purché la facciate.
1: Voglio essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro a un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo, compiaciuto della propria libertà. La libertà.

Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia.

Vorrei essere libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende e ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Popolare Network.
1: Buonasera, le notizie di Popolare Network. Israele ha denunciato attacchi missilistici e con droni provenienti dal Libano. Ieri Donald Trump aveva annunciato di aver convinto sia Benjamin Netanyahu che Hezbollah a fermare gli scontri. Nella realtà l'accordo prevedrebbe niente attacchi israeliani su Beirut e niente attacchi di Hezbollah su Israele. Ma poco fa il ministro della difesa di Tel Aviv, Katz, ha specificato che la Casa Bianca ha dato il via libera a colpire da Yie, storica roccaforte di Hezbollah, Beirut, in caso di attacchi del gruppo sciita contro il nord di Israele. Resta dunque il rischio di un raid sulla capitale libanese, mentre nel sud del Libano proseguono sia i bombardamenti che le operazioni di terra dell'IDF.
2: E anche a causa del conflitto armato in Libano, il negoziato tra Stati Uniti e Iran si sta impantanando. Funzionari militari statunitensi hanno dichiarato al Washington Post di essere stati posti in uno stato di massima allerta in previsione di una possibile nuova escalation delle ostilità con Teheran. L'Iran sta ancora esaminando l'ultima bozza del memorandum d'intesa voluta da Trump e non ha inviato una risposta.
1: In Ucraina è salito a 21 il bilancio degli attacchi di morti negli attacchi russi che hanno colpito il paese a partire dalla notte scorsa. Sono più di 100 i feriti. I numeri potrebbero aumentare perché in diversi casi le squadre di soccorso stanno continuando a scavare tra le macerie. Colpite soprattutto Tel Aviv, Kiev e Dnipro, ma anche Kharkiv e Zaporizhia. Molte le strutture civili distrutte o danneggiate, Mosca ha detto di aver colpito obiettivi militari. Dopo questi attacchi, le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di più di 7.000 civili da diverse città della regione di Kharkiv, segno dei timori di un'avanzata russa.
2: La Commissione europea annuncerà la flessibilità per gli investimenti nell'energia. Fonti vicine al dossier da Bruxelles hanno fatto sapere che all'interno della clausola di salvaguardia nazionale per la difesa, per questo triennio ci sarà la possibilità di introdurre deroghe fino a uno 0,3% l'anno del PIL. Non ci sarà quindi una deroga aggiuntiva, ma uno spazio di flessibilità all'interno del perimetro dell'1,5% del PIL annuo, già previsto per quanto riguarda le spese militari. I nuovi investimenti dovranno essere mirati, temporanei e non aumentare la domanda di combustibili fossili, ha fatto sapere la Commissione. L'annuncio di Bruxelles riguarda da vicino l'Italia. Poco più di 2 settimane fa Giorgia Meloni aveva scritto una lettera alla Commissione per chiedere di trattare l'emergenza energetica con la stessa flessibilità riservata alle spese militari. La Commissione non invierà una risposta scritta.
1: La Costituzione è la nostra casa comune, così il presidente Mattarella in occasione degli 80 anni della Repubblica. Le celebrazioni del 2 giugno andranno avanti fino a stasera con un evento conclusivo al Quirinale. In mattinata il presidente e gli altri rappresentanti delle istituzioni sono stati all'altare della patria e alla tradizionale parata militare. In un messaggio per l'80° anniversario della festa della Repubblica, il segretario di Stato americano Marco Rubio si è congratulato con l'Italia per l'aumento delle spese militari. Gli Stati Uniti apprezzano l'impegno di Giorgia Meloni per la sicurezza marittima Hormuz, per la stabilità in Medio Oriente e il supporto dell'Italia agli sforzi per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina, ha scritto Rubio. Siamo grati per l'ospitalità offerta a quasi 30.000 soldati statunitensi, ha concluso il segretario di Stato americano.
2: C'è un superstite della strage di braccianti trovati carbonizzati in un'auto ieri nel Cosentino, in Calabria. Un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime ha raccontato di essere riuscito a fuggire rompendo un finestrino. Immagini delle telecamere di videosorveglianza del distributore di benzina dove è avvenuto il delitto hanno mostrato 2 persone bloccare le portiere dell'auto mentre dal portellone posteriore veniva lanciato del liquido infiammabile. 2 persone sono state fermate per omicidio pluriaggravato. Le 4 vittime sono rimaste bruciate vive e sembra trovare conferme l'ipotesi iniziale che si trattasse di braccianti sfruttati nei campi agricoli. Ci eravamo ribellati, volevamo un contratto, ha detto l'uomo sopravvissuto alla strage.
1: Le notizie tornano alle 19.30, una buona serata e un buon ascolto.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
0: Popolare Network.
4: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Day Night Radio Show, tutti i martedì sera alle 21, in replica il sabato alle 16.30, oppure sul canale Mixcloud di RBE, potete ascoltarci quando volete. Chi siamo? Un gruppo di amici che condivide ciò che ama, la musica, e vuole condividerla con voi. Mandateci anche le vostre proposte, le vostre canzoni al numero di RBE 328 87 57 845. Day Night Radio Show.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
2: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: il gruppo Donne Insieme, con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour, presentano 20 anni di Insieme a Concerto, presso la splendida Abbazia Santa Maria di Cavour.
1: Primo appuntamento della rassegna, giovedì 4 giugno, con l'orchestra d'archi Bartolomeo Bruni e Mauro Pavese tromba solista. L'ensemble presenterà un percorso musicale dal barocco alle grandi colonne sonore.
0: Inizio concerto ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni, info chiocciola abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE, cultura, informazione, relax.

Ci vieni tra linda, doma tra tua vita, doma tra tua vita, doma che già leggi, vieni tra linda, e andiamo via, però è a ser la canzone.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Sulla A32 Torino-Bardonecchia, per traffico intenso, risulta ancora chiuso lo svincolo in ingresso di Susa Autoporto in direzione Torino. Ne conseguono code per traffico intenso verso Torino, tra Susa Est e Chianocco. Sulla diramazione Ivrea-Santhià per lavori si rallenta tra Albiano e l'interscambio Santhià in direzione di quest'ultimo. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce troviamo ancora rallentamenti per traffico intenso tra l'innesto con la A10 e l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole per i veicoli in direzione Gravellona. Ci spostiamo sulla A7 Milano-Genova, dove si viaggia incolonnati per lavori tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Sulla A6 Torino-Savona si rallenta per traffico intenso tra Agnella Tanaro e Fossano verso Torino. Infine, causa lavori sulla A5 Torino-Osta, troviamo code tra Châtillon e Pont-Saint-Martin verso Torino. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax. E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Domenica 7 giugno alle 18 al Parco Storico Il Torrione di Pinerolo, Sonata Islands Quartet presenta I Remember Click, in un omaggio al cosiddetto periodo elettrico di Chick Corea.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
3: La playlist di questa settimana è stata curata da Josué Pontet. Buon ascolto.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Martedì 2 giugno, la meditazione di oggi è curata dal pastore Nicola Tedoldi della Chiesa Metodista di Parma Mezzani. In chiusura ascolteremo l'inno numero 25, Amo l'Eterno, mio soccorritor. I versetti che ci propone per oggi il lezionario Un giorno, una parola, edizioni Claudiana, sono i seguenti. Dal libro di Ruth, capitolo 2, il versetto 12. Boaz disse a Ruth: «Il Signore ti dia contraccambio di quel che hai fatto, e la tua ricompensa sia piena da parte del Signore, del Dio di Israele, sotto le cui ali sei venuta a rifugiarti». E ancora, dalla lettera agli Ebrei, capitolo 11, il versetto 6. Chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano.
2: Senza fede è impossibile piacergli. Questa affermazione dell'autore della lettera agli Ebrei non risuona come una condanna per chi dubita, ma come un invito a riconoscere che il rapporto con Dio non è una transazione commerciale. È piuttosto un atto di affidamento radicale. Nella nostra sensibilità di Chiesa della Riforma sappiamo molto bene che la fede non è un merito che accumuliamo, ma è un dono che ci precede. Eppure il testo ci dice che chi si accosta a Dio deve credere che Egli è. Questo credere che Egli è non significa semplicemente ammettere l'esistenza di un'entità suprema nel cielo, un'ipotesi quindi che spieghi l'origine del mondo. Per noi dire che Dio è significa dire che Egli è presente nella storia, nella nostra storia, che Egli è il Dio dell'Esodo, il Dio della croce e della resurrezione, colui che interviene nelle difficoltà della nostra quotidianità. Accostarsi a Dio significa dunque uscire dal perimetro stretto del proprio io, superare la tentazione di bastare a se stessi e riconoscere che la vita ha un centro di gravità esterno, un tu che ci chiama per nome, prima ancora che noi impariamo a balbettare il suo. Il versetto prosegue con un'affermazione che spesso rischia di essere fraintesa dal nostro orecchio moderno. Dio, dice l'autore, ricompensa tutti quelli che lo cercano. In una società dominata dal merito e dal profitto potremmo essere tentati di leggere queste parole come una promessa di successo materiale. Nulla di più lontano dallo spirito del Vangelo. La ricompensa di cui parla l'autore della lettera agli Ebrei è Dio stesso. Cercare Dio non è un mezzo per ottenere qualcos'altro. La ricerca è già l'incontro. La ricompensa è la trasformazione del nostro sguardo. Chi cerca il Signore scopre che la propria vita, pur nelle sue fragilità e nelle sue contraddizioni, è custodita in una promessa. La fede non è l'assenza di domande, ma la perseveranza nel porle alla presenza di Dio. È quel cammino che i nostri padri e le nostre madri nella fede hanno percorso con coraggio, spesso tra le montagne o nelle periferie del mondo, sapendo che non stavano camminando verso il nulla, ma verso colui che chiama alla libertà. Questa fede di cui parliamo è una fede che costa, non è una grazia a buon mercato. Piacere a Dio non significa osservare in maniera formalistica dei precetti, ma significa vivere una vita che riflette la sua giustizia e la sua compassione. È qui che il nostro essere metodisti e valdesi si fa testimonianza viva. La fede non è un rifugio privatistico, ma un impegno pubblico. Credere che Egli è significa credere che il suo regno di giustizia sta germogliando anche dove noi vediamo solo deserto. La fede diventa allora quella forza che ci permette di stare in piedi davanti alle ingiustizie, di non piegare la testa davanti ai poteri di questo mondo, perché sappiamo che il nostro premio non dipende dal consenso umano, ma dalla fede. Dobbiamo chiederci allora oggi che cosa significa accostarsi a Dio. Spesso ci accostiamo con la pretesa di avere risposte chiare, distinte, oppure ci accostiamo con la stanchezza di chi si sente inadeguato. Ma il testo non dice nulla che deve accostarsi solo chi è perfetto o chi ha una dottrina impeccabile. Dice semplicemente che bisogna credere che Egli è lì, in attesa e che la ricerca non è vana. Questo è il balsamo per le nostre comunità. Sapere che la nostra ricerca comunitaria, il nostro studio della scrittura, il nostro servizio nel mondo hanno un fondamento solido. Dio non si nasconde per punirci, ma si lascia trovare da chi lo cerca con cuore sincero. La fede è dunque un rischio, sì, il rischio di affidarsi a una parola che non vediamo, ma che sentiamo vibrare nella nostra coscienza e nella comunità dei fratelli e delle sorelle. È la fiducia che ogni atto d'amore, ogni gesto d'accoglienza, ogni parola di verità non andrà persa. Se guardiamo la storia delle nostre chiese, vediamo uomini e donne che hanno vissuto questo versetto sulla propria pelle. Penso alla tenacia valdese nel mantenere la fiamma accesa nel buio dei secoli, o allo zelo metodista nel portare il Vangelo laddove la vita era già calpestata. Tutti loro non cercavano una ricompensa terrena, ma erano mossi dalla certezza interiore che Dio è il garante ultimo del senso della nostra esistenza. Il nostro tempo, così fluido e spesso così cinico, ha un disperato bisogno di persone che sappiano piacere a Dio, non per orgoglio spirituale, ma per umiltà profonda. Piacere a Dio significa agire in modo che la nostra vita non sia un insulto alla sua creazione. Significa credere che la speranza è più forte del realismo della disperazione. Cercare il Signore oggi può significare lottare contro l'indifferenza, costruire ponti dove altri innalzano muri, essere strumenti di una pace che il mondo non sa dare. In tutto questo, la nostra fede non è un possesso, ma un cammino che facciamo insieme, sostenendoci a vicenda, quando la stanchezza rende difficile credere che Egli è, che la nostra ricerca non abbia fine, che la nostra sete di Lui non si spenga. Perché nel momento stesso in cui lo cerchiamo, scopriamo con stupore che è Lui che per primo ha cercato noi e che la sua gioia è abitare tra i suoi figli e le sue figlie. Amen.

0: version.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax. E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buona serata a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A32 Torino-Bardonecchia è chiuso lo svincolo in ingresso di Susa Autoporto in direzione Torino. Troviamo dunque code per traffico intenso tra Susa Est e Chianocco verso Torino. Sulla diramazione Ivrea-Santhià segnaliamo ancora rallentamenti per lavori tra Albiano e l'interscambio Santhià in direzione A4. Ci spostiamo sulla A7 Milano-Genova, dove si viaggia incolonnati per lavori tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Sulla A6 Torino-Savona troviamo rallentamenti per traffico intenso tra Niella-Tanaro e Fossano verso Torino. Infine sulla A26 Genova-Gravellona-Toce si rallenta per traffico intenso tra l'innesto con la A10 Genova-Ventimiglia e l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole per i veicoli in direzione Gravellona. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Nel sud del Libano, almeno 4 morti e 127 feriti in un raid israeliano vicino a un ospedale a Tiro. Netanyahu ferma per ora l'attacco su Beirut su richiesta di Trump. Tel Aviv minaccia però di colpire la capitale se Hezbollah continuerà a bombardare il suo territorio. Sono salite a 21 le vittime nell'ultimo massiccio attacco russo sull'Ucraina. Più di 100 i feriti, colpite soprattutto Kiev e Dnipro, si scava tra le macerie. Bruciati vivi nell'auto, volevano ribellarsi allo sfruttamento. Due persone sono state fermate per la strage dei migranti nel Cosentino. Le immagini di sicurezza mostrano i responsabili mentre intrappolano i 4 lavoratori e appiccano il fuoco. Un superstite è riuscito a scappare e ha raccontato: ci minacciavano per farci lavorare nei campi senza pagarci. I primi 80 anni della Repubblica. L'Italia festeggia il referendum del 2 giugno 46 e il primo voto nazionale delle donne. La Costituzione è la nostra casa comune, il messaggio del presidente Mattarella. Stasera le ultime celebrazioni al Quirinale. Buonasera, 19:32 minuti, buonasera alle notizie di Popolare Network. Partiamo dalla situazione in Libano, proseguono le operazioni dell'IDF nel sud del paese. L'area non è inclusa nell'accordo annunciato ieri da Trump, che prevedrebbe niente attacchi israeliani su Beirut e niente attacchi di Hezbollah su Israele, ma su questo torneremo a breve. Nelle ultime 24 ore sono almeno 8 i morti, 4 dei quali uccisi in un raid vicino all'ospedale Jabal Amel di Tiro. Nell'attacco ci sono stati anche 127 feriti con danni alla struttura. Ascoltiamo la testimonianza di Alice Frongia, responsabile medica di Medici Senza Frontiere.
1: Abbiamo deciso di venire stamattina un attimo a vedere com'è la situazione al sud e anche insomma per vedere come sta il team, considerando appunto l'attacco a Jabal Amel Hospital, che è un ospedale che noi supportiamo fin dall'inizio del conflitto. Il dipartimento che è stato più danneggiato è la terapia intensiva e la radiologia, e in più c'è anche una sala operatoria che non è più agibile perché ha crollato un muro. Non è la prima volta che un ospedale che supportiamo viene comunque danneggiato da bombardamenti. Solo la settimana scorsa un altro ospedale, sempre a Tir, Hiram Hospital, è stato danneggiato più o meno allo stesso modo, cioè il target era molto vicino all'ospedale e questo ha provocato danni, e anche in quel caso 13 persone che lavoravano all'interno dell'ospedale sono rimaste ferite. Come puoi immaginarti, è una condizione in cui già si lavora con molta difficoltà e ovviamente questo tipo di attacchi di sicuro non facilita il lavoro del personale sanitario.
0: Intanto, lo dicevamo, Benjamin Netanyahu avrebbe fermato, almeno per ora, l'attacco sui quartieri sud di Beirut su richiesta di Trump. Israele minaccia però di colpire la capitale libanese se Hezbollah continuerà a bombardare il suo territorio. Tel Aviv ha già denunciato attacchi missilistici e con droni provenienti dal Libano. Sulla valenza di questo accordo ascoltiamo Anna Mumigliano, giornalista del Corriere della Sera, esperta di Medio Oriente.
2: L'annuncio di Trump era un po', diciamo, doroteo, perché dicevo: chiamato Netanyahu, assicura che non ci saranno soldati israeliani a Beirut e Hezbollah vuole la tregua. E sono tre cose diverse, perché comunque l'intenzione non era entrare fisicamente a Beirut ma bombardarla. Secondo, non c'è nessuna tregua tra Israele e Hezbollah, però effettivamente pare che queste parole di Trump abbiano portato Netanyahu a fare marcia indietro sul bombardamento su Beirut, però non vedo un contenimento sensibile. La posizione del governo israeliano è: noi non tocchiamo Beirut, ma solo se Hezbollah pianta di bombardarci. A quel punto, visto che effettivamente Hezbollah sta bombardando, loro si sentirebbero liberi di bombardare Beirut. È un po' un gioco da cui non si esce, perché se Israele ha il permesso di continuare ad attaccare tutto tranne Beirut e Hezbollah continua a bombardare, a questo punto l'impegno su Beirut, su Dahieh, è nullo. Sta consolidando una situazione in cui Israele sta occupando nuovi territori, parte della Siria oltre al Golan che era già occupato prima, la linea gialla di Gaza, questa penetrazione del Libano. Se queste invasioni si trasformano in occupazioni a lungo termine, può anche essere che è quello che vuole Netanyahu, però mi sembra un po' strano, perché poi, cioè, tu come li tieni fisicamente tutti questi territori?
0: A Washington è iniziato oggi il quarto round di colloqui tra le delegazioni di Israele e Libano, negoziati ai quali, lo ricordiamo, non partecipa però Hezbollah. Intanto le trattative tra Stati Uniti e Iran si stanno impantanando anche a causa del conflitto armato in Libano. Funzionari militari statunitensi hanno dichiarato al Washington Post di essere in uno stato di massima allerta in previsione di una possibile nuova escalation delle ostilità con Teheran. L'Iran sta ancora esaminando l'ultima bozza del memorandum d'intesa inviata da Trump. In Ucraina sono saliti a 21 i morti nei massicci attacchi russi che hanno colpito il paese a partire dalla notte scorsa. Sono più di 100 i feriti e i numeri potrebbero aumentare perché in diversi casi le squadre di soccorso stanno continuando a scavare tra le macerie. Colpite soprattutto Kiev e Dnipro, ma anche Kharkiv e Zaporizhia, molte le strutture civili distrutte o danneggiate. Mosca ha detto di aver colpito obiettivi militari. Su questi nuovi raid russi ascoltiamo Piero Meda, responsabile paese in Ucraina di WeWord.
3: Sono state attaccate infrastrutture civili, quindi in palazzi come sempre, la popolazione va di massa negli shelter, quindi nei rifugi, nelle metropolitane. Gli ucraini si stanno aspettando questa tipologia di attacchi che ormai sono iniziati da un paio di settimane dopo alcuni attacchi mirati che l'Ucraina ha fatto verso la Russia, però ogni volta questi attacchi sono sempre più prolungati, durano tutta la notte, quindi sono anche psicologici, ma soprattutto stanno iniziando a usare molti missili e quindi uccidere tante persone, tra cui bambini. Quando si parla di diplomazia non è ancora così facile che la popolazione ci creda, perché siamo entrati nel quinto anno di guerra e ad oggi non si vedono passi avanti, non si vedono soluzioni definitive o provvisorie nel breve periodo.
0: Ora ci spostiamo in Italia. Sono stati intrappolati in un'auto e poi bruciati vivi. Volevano ribellarsi allo sfruttamento. C'è un superstite nella strage di quattro braccianti trovati carbonizzati ieri nel Cosentino, in Calabria. È un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime. L'uomo ha raccontato di essere riuscito a fuggire rompendo un finestrino e ha spiegato: ci minacciavano per farci lavorare nei campi senza pagarci. Ci eravamo ribellati, volevamo un contratto. Le due persone originarie del Pakistan sono state fermate oggi per omicidio pluriaggravato. E le immagini delle telecamere di videosorveglianza del distributore di benzina dove è avvenuto il delitto mostrano i responsabili bloccare le portiere dell'auto mentre dal portellone posteriore veniva lanciato del liquido infiammabile. Un orrore indicibile. Chiediamo alla politica azioni concrete contro lo sfruttamento che imperversa nelle nostre campagne. L'appello lanciato oggi dalla CGIL Calabria. Caterina Vaiti è segretaria generale della FLAE regionale che si occupa di lavoratori agricoli.
4: La prima reazione è stata sgomento, nel senso che non sapevamo a cosa ricondurla, non si capiva se effettivamente lì al distributore di benzina si era incendiata, poi come ho cominciato ad arrivare i video, anche il video è agghiacciante, vedere queste persone che lottano per poter uscire e poter salvarti. Col passare delle ore emergevano elementi, cioè un misto di sentimenti, nonostante tutto ciò che facciamo, di impotenza rispetto a un qualcosa che sta dilagando sempre più e dove che noi non riusciamo a fermare. Abbiamo combattuto insieme alla politica per avere la 199, la legge 199 rispetto allo sfruttamento nel mondo del lavoro, al caporalato, però è una legge monca, quindi chiediamo un potenziamento della legge nella funzione preventiva. Ognuno deve guardare a questo fenomeno con la rabbia giusta per poterlo risolvere.
0: Ci sono stati almeno quattro diversi episodi, altri quattro diversi episodi di violenze, sempre ai danni di braccianti stranieri, aggrediti a colpi di bastone mentre andavano al lavoro nei campi agricoli all'alba. Nelle campagne vicino a Marsala, in Sicilia, sabato scorso, un lavoratore aveva denunciato di essere stato avvicinato da quattro sconosciuti in sella a due scooter, che con volto coperto dai caschi lo avevano colpito a bastonate e lasciato sanguinante in strada. È emerso che nello stesso giorno agguati molto simili hanno preso di mira almeno altri tre lavoratori originari del Bangladesh nella stessa zona, al punto da far pensare ad aggressioni coordinate e programmate. Durante questa settimana è in programma un vertice in prefettura Trapani proprio su questi episodi di violenza. L'Italia oggi ha festeggiato gli 80 anni della Repubblica, il referendum che il 2 giugno 46 disse no alla monarchia e che fu il primo voto nazionale delle donne. La Costituzione è la nostra casa comune, è stato il messaggio del presidente Sergio Mattarella. Stasera al Quirinale ci saranno le ultime celebrazioni. Da Roma, Anna Bredice.
5: Tra poco la festa della Repubblica si concluderà con l'inedito spettacolo di piazza fuori dal portone del Quirinale e proiettato in 23 città, come si era imposto Mattarella nel discorso di fine anno quando aveva annunciato che gli 80 anni dalla nascita della Repubblica sarebbero stati una festa di popolo. Il capo dello Stato per l'occasione ha moltiplicato i suoi messaggi, anche poco fa in un incontro con i giovani, durante il quale si è detto convinto che la Repubblica in questi decenni ha corrisposto a quanto ci si attendeva, le aspettative che quel voto espresse, soprattutto nella crescita dei diritti. Si è detto ottimista, ma malgrado l'ottimismo di ombre ce ne sono parecchie, sia nei diritti come il lavoro, ad esempio, anche nella stretta attualità. Questa mattina la parata militare si è svolta nel clima di festa, ma anche con le nubi di due guerre che non finiscono, con Rubio che, mentre marciavano i soldati in armi, si è complimentato con Meloni per l'aumento delle spese militari, e poi l'assenza di Salvini. Le divisioni nel governo sugli armamenti era evidente. In un incontro con i giovani Mattarella è tornato su questo punto, ricordando che più volte si sono sfiorate nuove guerre, ma il multilateralismo è servito a scongiurarle, e questo ciò che serve invece di un solo uomo al comando, dice. Una specie di filo sembra quello che Mattarella vuole unire da quel 2 giugno 46 ad oggi, in termini di speranza, un vincolo di appartenenza e di solidarietà. Nell'incontro con i giovani parla di immigrazione, le seconde generazioni, ragazzi nati in Italia e che tali si sentono. Per Mattarella va tutto nell'alveo della storia italiana, popolo di emigrazioni. Ci sono stati episodi violenti, dice, ma appartengono alla patologia della società e non vanno confusi. Si chiude quindi l'ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica e del primo voto delle donne, una compiuta svolta democratica, un nuovo patto civile, ha detto Mattarella, nato dalla resistenza e sulle basi solide della Costituzione. Linea allo studio.
0: La Commissione europea apre la flessibilità chiesta da Giorgia Meloni per le misure contro la crisi energetica. Non ci saranno però margini per favorire il consumo di combustibili fossili, né una deroga che andrà ad aggiungersi a quella già prevista per le spese militari, cosa che invece la Presidente del Consiglio aveva sostanzialmente chiesto nella lettera inviata a Bruxelles poche settimane fa. La flessibilità sarà limitata a delle condizioni che saranno precisate domani. Il servizio.
6: A Bruxelles si lavora verso una risposta parzialmente positiva alla lettera rivolta dalla Premier Meloni alla Commissione europea, con aperture verso una certa flessibilità per le misure contro il caro energia. Secondo quanto trapela dal gabinetto von der Leyen, domani dovrebbe arrivare l'ok a maggiore spazio di bilancio per l'energia all'interno della clausola di salvaguardia del patto di stabilità, che prevede deroghe per le spese di difesa. Non sarà una risposta scritta, ma farà parte del pacchetto di primavera del semestre europeo, cioè le indicazioni sulle politiche e riforme economiche per allineare ogni bilancio nazionale agli obiettivi UE. La flessibilità dovrebbe essere limitata agli investimenti capaci di accelerare la transizione dalle fonti fossili, esattamente come richiedeva non l'Italia ma la Spagna. Niente sussidi per consumi di petrolio e gas, né rifinanziamento del taglio delle accise. La riflessione sull'estendere la flessibilità di bilancio in realtà non è mai stata scartata da Bruxelles, ma sta evolvendo con gli sviluppi della guerra in Medio Oriente. La soluzione per il triennio 2026-2028 sarebbe una flessibilità temporanea dello 0,3% del PIL all'interno della clausola per la difesa dell'1,5, destinata specificamente a misure come incentivi all'acquisto di veicoli elettrici, batterie e pannelli solari, investimenti nelle reti elettriche ed efficienza energetica. Non ci si aspetta un ampio ricorso a questa clausola temporanea, ma l'Italia senza dubbio lo farà, ritagliando lo 0,3% all'interno dell'1,5 generale. Si tratterebbe di circa 7 miliardi all'anno, ma va precisato, non sono fondi risparmiati dalla difesa. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Un operaio agricolo è morto nel pomeriggio in un incidente sul lavoro avvenuto a Gavardo, in provincia di Brescia. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era impegnato alla guida di un trattore nei terreni dell'azienda per cui lavorava, quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato e lo ha travolto. In Danimarca la premier uscente e leader dei socialdemocratici Mette Frederiksen ha annunciato di aver formato un nuovo governo dopo 2 mesi di trattative. Guiderà per la terza volta il paese con un esecutivo di centrosinistra, formato dalla coalizione dei partiti SF, dal Partito Popolare Socialista e dei centristi Vodera Terna e dei Radicale. In chiusura, negli Stati Uniti il capo del Pentagono Pete Hegseth ha bloccato la promozione di alcuni ufficiali della Marina. Tra gli esclusi una donna e due afroamericani, con uno stop che sembra motivato più dalla spinta antidiversità che dal curriculum dei candidati. Il servizio da New York.
7: Pete Hegseth torna al centro delle polemiche al Pentagono. Il segretario della difesa, o come rinominato da Trump, della guerra, avrebbe bloccato infatti, secondo quanto riportato dai media americani, la promozione di 9 ufficiali della Marina già selezionati da una commissione, riscrivendo di fatto la lista dei futuri vertici militari americani. Il dato che sta facendo discutere è chi è rimasto fuori, perché tra gli ufficiali esclusi ci sono 3 donne

0: ex ETA, licenziato o marginalizzato decine di alti ufficiali, molti dei quali donne o appartenenti a minoranze etniche, nel quadro della sua campagna contro quelle che ha definito politiche woke nelle forze armate. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: E per ora è tutto, le notizie tornano alle 22.30, redazione Luca Parena e Alessandra Tommasi, una buona serata e un buon ascolto.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: che tu vedessi me.
1: RBE, vicina a te.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Poco più di 5 anni fa, nel 2020, le canzoni prime in classifica

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: FM. Siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE. Vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buona serata a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A32 Torino-Bardonecchia è chiuso lo svincolo in ingresso di Susa Autoporto in direzione Torino. Troviamo dunque code per traffico intenso tra Susa Est e Chianocco verso Torino. Sulla diramazione Ivrea-Santhià segnaliamo ancora rallentamenti per lavori tra Albiano e l'interscambio Santhià in direzione A4. Ci spostiamo sulla A7 Milano-Genova, dove si viaggia incolonnati per lavori tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Sulla A6 Torino-Savona troviamo rallentamenti per traffico intenso tra Niella Tanaro e Fossano verso Torino. Infine sulla A26 Genova-Gravellona-Toce si rallenta per traffico intenso tra l'innesto con la A10 Genova-Ventimiglia e l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole per i veicoli in direzione Gravellona. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
0: Essere comunità in montagna? Sì, si può! Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle Terre Alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può! Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax. È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Benvenuti a Campeon versione mondiale. In questa edizione vi introdurremo all'evento sportivo più seguito del mondo, raccontandovi partite epiche che hanno segnato e hanno fatto la storia dei mondiali di calcio e di quei calciatori che hanno contribuito con le loro gesta ad entrare nell'immaginario collettivo. Vogliamo raccontare storie di calcio come se fossimo in un film, anzi, come se fossero un film. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBN, questo è Campeon edizione mondiale. Benvenuti.
1: Campeon, sabato alle 21 e in replica domenica alle 17 su RBN.
2: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBN, cultura, informazione, relax.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Almeno 8 persone sono state uccise oggi nei raid israeliani nel sud del Libano, 4 solo in un attacco a tiro vicino a un ospedale che è stato danneggiato. Per ora Netanyahu ferma gli attacchi su Beirut dopo la richiesta di Trump, ma minaccia di riprenderli se Hezbollah non cesserà di bombardare Israele. La situazione in Libano mette a rischio le trattative tra Stati Uniti e Iran. A Roma stanno per finire i festeggiamenti per gli 80 anni della Repubblica. Quello del 2 giugno 46 fu anche il primo voto nazionale delle donne in Italia. Mentre nel Cosentino due persone sono state fermate per la strage dei braccianti uccisi in un incendio. Un sopravvissuto racconta delle minacce per farli lavorare senza un compenso. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Continuano gli attacchi israeliani nel sud del Libano che nelle ultime 24 ore hanno ucciso almeno 8 persone. Uno dei raid ha colpito un'area vicino all'ospedale Jabal Amel a Tiro, danneggiando la struttura e ferendo almeno 127 persone. Sentiamo la testimonianza di Alice Frongia, responsabile medica di Medici Senza Frontiere.
1: Abbiamo deciso di venire stamattina un attimo a vedere com'è la situazione al sud e anche insomma per vedere come sta il team, considerando appunto l'attacco a Jabal Amel Hospital, che è un ospedale che noi supportiamo fin dall'inizio del conflitto. Il dipartimento che è stato più danneggiato è la terapia intensiva e la radiologia, e in più c'è anche una sala operatoria che non è più agibile perché ha crollato un muro. Non è la prima volta che un ospedale che supportiamo viene comunque danneggiato da bombardamenti. Solo la settimana scorsa un altro ospedale, sempre a Tir, Hiram Hospital, è stato danneggiato più o meno allo stesso modo, cioè il target era molto vicino all'ospedale e questo ha provocato danni, e anche in quel caso 13 persone che lavoravano all'interno dell'ospedale sono rimaste ferite. Come puoi immaginarti, è una condizione in cui già si lavora con molta difficoltà e ovviamente questo tipo di attacchi di sicuro non facilita il lavoro del personale sanitario.
0: Per ora l'esercito israeliano avrebbe fermato gli attacchi contro la zona sud della capitale libanese Beirut. Questa condizione è stata richiesta da Trump nell'accordo annunciato ieri, che prevederebbe anche lo stop degli attacchi di Hezbollah contro Israele. Il governo di Tel Aviv ha già denunciato raid provenienti dal Libano e minaccia di colpire di nuovo Beirut se Hezbollah continuerà ad attaccare il territorio israeliano. Sulla valenza dell'accordo sentiamo Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera, esperta di Medio Oriente.
2: L'annuncio di Trump era un po', diciamo, doroteo, perché dicevo: ho chiamato Netanyahu, assicura che non ci saranno soldati israeliani a Beirut e Hezbollah vuole la tregua. E sono tre cose diverse, perché comunque l'intenzione non era entrare fisicamente a Beirut ma bombardarla. Secondo, non c'è nessuna tregua tra Israele e Hezbollah, però effettivamente pare che queste parole di Trump abbiano portato Netanyahu a fare marcia indietro sul bombardamento su Beirut, però non vedo un contenimento sensibile. La posizione del governo israeliano è: noi non tocchiamo Beirut, ma solo se Hezbollah pianta di bombardarci. A quel punto, visto che effettivamente Hezbollah sta bombardando, loro si sentirebbero liberi di bombardare Beirut. È un po' un gioco da cui non si esce, perché se Israele ha il permesso di continuare ad attaccare tutto tranne Beirut e Hezbollah continua a bombardare, a questo punto l'impegno su Beirut, su Dahieh, è nullo. Sta consolidando una situazione in cui Israele sta occupando nuovi territori, parte della Siria oltre al Golan che era già occupato prima, la linea gialla di Gaza, questa penetrazione del Libano. Se queste invasioni si trasformano in occupazioni a lungo termine, può anche essere che è quello che vuole Netanyahu, però mi sembra un po' strano, perché poi, cioè, tu come li tieni fisicamente tutti questi territori?
0: E in questo contesto a Washington è iniziato oggi il quarto round di colloqui tra le delegazioni di Israele e Libano. Nei negoziati però non partecipa, lo ricordiamo, Hezbollah. E intanto le trattative tra Stati Uniti e Iran si stanno impantanando anche a causa del conflitto armato in Libano. Funzionari militari statunitensi hanno dichiarato al Washington Post di essere in uno stato di massima allerta in previsione di una possibile nuova escalation delle ostilità con Teheran. L'Iran sta ancora esaminando l'ultima bozza del memorandum d'intesa voluta da Trump. Il presidente ucraino Zelensky in serata ha detto che potrebbero esserci nuovi attacchi russi sul paese nelle prossime ore. Dalla notte scorsa i raid di Mosca hanno ucciso 22 persone, tra cui 2 bambini, e ne hanno ferite almeno 130, ha detto il presidente. Ma le squadre di soccorso stanno ancora scavando tra le macerie, colpite soprattutto Kiev e Dnipro, ma anche Kharkiv e Zaporizhia. Molte le strutture civili distrutte o danneggiate. Mosca ha detto però di aver colpito obiettivi militari. Su questi nuovi raid russi ascoltiamo Piero Meda, responsabile paese in Ucraina di WeWorld.
3: Sono state attaccate infrastrutture civili, quindi palazzi come sempre, la popolazione va di massa negli shelter, quindi nei rifugi, nelle metropolitane. Gli ucraini si stanno aspettando questa tipologia di attacchi che ormai sono iniziati da un paio di settimane dopo alcuni attacchi mirati che l'Ucraina ha fatto verso la Russia, però ogni volta questi attacchi sono sempre più prolungati, durano tutta la notte, quindi sono anche psicologici, ma soprattutto stanno iniziando a usare molti missili e quindi uccidere tante persone, tra cui bambini. Quando si parla di diplomazia non è ancora così facile che la popolazione ci creda, perché siamo entrati nel quinto anno di guerra e ad oggi non si vedono passi avanti, non si vedono soluzioni definitive o provvisorie nel breve periodo.
0: La Farnesina ha fatto sapere che i 2 attivisti italiani del convoglio di terra della flottiglia rimarranno in carcere in Libia. Lo ha deciso oggi il procuratore libico, davanti al quale sono apparsi Domenico Centrone e Dina Alberizia, i 2 membri della flottiglia trattenuti a Bengasi da 10 giorni e di cui non si conoscono ancora i capi d'accusa. Intanto il console generale a Bengasi ha presentato una nuova richiesta di visita ai 2 detenuti per garantire l'assistenza prevista dalle convenzioni internazionali. Sono stati intrappolati in un'auto e poi bruciati vivi. Volevano ribellarsi allo sfruttamento. C'è un superstite nella strage di 4 braccianti trovati carbonizzati ieri nel Cosentino, in Calabria. È un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime. L'uomo ha raccontato di essere riuscito a fuggire rompendo un finestrino e ha spiegato: ci minacciavano per farci lavorare nei campi senza pagarci. Ci eravamo ribellati, volevamo un contratto. 2 persone originarie del Pakistan sono state fermate oggi per omicidio pluriaggravato. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza del distributore di benzina dove è avvenuto il delitto mostrano i responsabili bloccare le portiere dell'auto mentre dal portellone posteriore veniva lanciato del liquido infiammabile. Sentiamo Caterina Vaiti, segretaria generale della FLAI regionale, che si occupa di lavoratori agricoli.
4: La prima reazione è stata sgomento, nel senso che non sapevamo a cosa ricondurla. Non si capiva se effettivamente lì al distributore di benzina si era incendiata, poi come ho cominciato ad arrivare i video, anche il video agghiacciante, vedere queste persone che lottano per poter uscire e poter salvarti. Col passare delle ore emergevano elementi, cioè un misto di sentimenti, nonostante tutto ciò che facciamo, di impotenza rispetto a un qualcosa che sta dilagando sempre più e dove che noi non riusciamo a fermare. Abbiamo combattuto insieme alla politica per avere la 199, la legge 199 rispetto allo sfruttamento nel mondo del lavoro, al caporalato, però è una legge monca, quindi chiediamo un potenziamento della legge nella funzione preventiva. Ognuno deve guardare a questo fenomeno con la rabbia giusta per poterlo risolvere.
0: È iniziato poco fa lo spettacolo Fuori dal Quirinale, che conclude i festeggiamenti per gli 80 anni della Repubblica. La Costituzione, la nostra casa comune, è stato il messaggio del presidente Mattarella durante la giornata in cui è stato ricordato il referendum che il 2 giugno 46 disse no alla monarchia e fu anche il primo voto nazionale alle donne. Da Roma sentiamo il servizio di Anna Bredice.
5: Tra poco la festa della Repubblica si concluderà fuori dal portone del Quirinale e proiettato in 23 città, come si era imposto Mattarella nel discorso di fine anno, quando aveva annunciato che gli 80 anni dalla nascita della Repubblica sarebbero stati una festa di popolo. Il capo dello Stato per l'occasione ha moltiplicato i suoi messaggi, anche in un incontro con i giovani, durante il quale si è detto convinto che la Repubblica in questi decenni ha corrisposto a quanto ci si attendeva, le aspettative che quel voto espresse, soprattutto nella crescita dei diritti. Si è detto ottimista, ma malgrado l'ottimismo di ombre ce ne sono parecchie, sia nei diritti come il lavoro, ad esempio, anche nella stretta attualità. Questa mattina la parata militare si è svolta nel clima di festa, ma anche con le nubi di due guerre che non finiscono, con Rubio che, mentre marciavano i soldati in armi, si è complimentato con Meloni per l'aumento delle spese militari, e poi l'assenza di Salvini. Le divisioni nel governo sugli armamenti era evidente. In un incontro con i giovani Mattarella è tornato su questo punto, ricordando che più volte si sono sfiorate nuove guerre, ma il multilateralismo è servito a scongiurarle, e questo ciò che serve invece di un solo uomo al comando, dice. Una specie di filo sembra quello che Mattarella vuole unire da quel 2 giugno 46 ad oggi, in termini di speranza, un vincolo di appartenenza e di solidarietà. Nell'incontro con i giovani parla di immigrazione, le seconde generazioni, ragazzi nati in Italia e che tali si sentono. Per Mattarella va tutto nell'alveo della storia italiana, popolo di emigrazioni. Ci sono stati episodi violenti, dice, ma appartengono alla patologia della società e non vanno confusi. Si chiude quindi l'ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica e del primo voto delle donne, una compiuta svolta democratica, un nuovo patto civile, ha detto Mattarella, nato dalla resistenza e sulle basi solide della Costituzione. Linea allo studio.
0: La Commissione europea apre alla flessibilità chiesta da Giorgia Meloni per le misure contro la crisi energetica. Non ci saranno però margini per favorire il consumo di combustibili fossili, né una deroga che andrà ad aggiungersi a quella già prevista per le spese militari, cosa che invece la Presidente del Consiglio aveva sostanzialmente chiesto nella lettera inviata a Bruxelles poche settimane fa. La flessibilità sarà limitata a delle condizioni che saranno precisate domani. Il servizio.
6: A Bruxelles si lavora verso una risposta parzialmente positiva alla lettera rivolta dalla Premier Meloni alla Commissione europea, con aperture verso una certa flessibilità per le misure contro il caro energia. Secondo quanto trapela dal gabinetto von der Leyen, domani dovrebbe arrivare l'ok a maggiore spazio di bilancio per l'energia all'interno della clausola di salvaguardia del patto di stabilità, che prevede deroghe per le spese di difesa. Non sarà una risposta scritta, ma farà parte del pacchetto di primavera del semestre europeo, cioè le indicazioni sulle politiche e riforme economiche per allineare ogni bilancio nazionale agli obiettivi UE. La flessibilità dovrebbe essere limitata agli investimenti capaci di accelerare la transizione dalle fonti fossili, esattamente come richiedeva non l'Italia ma la Spagna. Niente sussidi per consumi di petrolio e gas, né rifinanziamento del taglio delle accise. La riflessione sull'estendere la flessibilità di bilancio in realtà non è mai stata scartata da Bruxelles, ma sta evolvendo con gli sviluppi della guerra in Medio Oriente. La soluzione per il triennio 2026-2028 sarebbe una flessibilità temporanea dello 0,3% del PIL all'interno della clausola per la difesa dell'1,5, destinata specificamente a misure come incentivi all'acquisto di veicoli elettrici, batterie e pannelli solari, investimenti nelle reti elettriche ed efficienza energetica. Non ci si aspetta un ampio ricorso a questa clausola temporanea, ma l'Italia senza dubbio lo farà, ritagliando lo 0,3% all'interno dell'1,5 generale. Si tratterebbe di circa 7 miliardi all'anno, ma va precisato, non sono fondi risparmiati dalla difesa. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.

0: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.
2: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. You know the heart.

0: version.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: gente.
1: Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
2: Voci protestanti, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche, e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni, nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Zigo Zago Show, il nuovo varietà di improvvisazione di RBE TV.
1: Sapete che lo Zigo Zago Show distrugge i libri?
2: Sì!
1: Bene, bene, bene. Sapete che sarete voi a costruirne uno tutto nuovo?
2: Sì!
0: Die con Samuel Dossi e Marta De Laurentiis.
3: Fiorellino fa sempre un po'.
4: Fiorellino.
3: Ma sì, Fiorellino fa tanto.
4: Fa tanto poesia, fa tanto.
3: Mara, cosa hai, cara?
4: Cos'hai, Mara? Non sei felice per la tua amica?
5: Sto cercando di fare sì che il colore mi rallegri.
0: Mercoledì alle 21 su RBE TV.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, dentro il roulotte ci alleva i bisogni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendi che chi che stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe o gilet, gradito campo.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

0: RBE, vicina a te.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.